Sanders.

act, they better act on cue. So

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E qui ci ritroviamo per un classico appuntamento che ogni anno svolgiamo in questo periodo, meglio il riascolto dei momenti salienti di tutta l'anno che abbiamo trascorso insieme commentando la musica italiana. Lo facciamo sempre durante il periodo estivo, andando a pizzicare quali sono stati i momenti più suggestivi, il commento ad alcune situazioni musicali che ci hanno affascinato. Ma prima di fare tutto questo, occupiamoci di storie. Sempre molto bello raccontare delle storie, soprattutto se sono estive e hanno a che fare con quello che in questo periodo denominiamo tormentoni estivi. Era il 1999, Viserbella, frazione di Rimini. Un giovane Tommaso Zanello non dorme da 48 ore filate, tenta inutilmente di montare una tenda, ma rinuncia. Ha un ginocchio sbucciato, si accascia sul prato all'ombra di un tiglio, guarda il cielo e viene colto dall'illuminazione che poi gli cambierà la vita per sempre. Un'illuminazione che in realtà aveva già bussato alla sua porta il giorno prima, mentre stava schiacciato con degli amici su un minibus, tirando fuori tutti i luoghi comuni relativi a quello che viene denominato il cafone romano in vacanza. Poi si manifesta ufficialmente direttamente sul palco, proprio quando lui torna a Roma e in cameretta scrive il Super Cafone e lui diventa il Piotta. Super Cafone doveva essere solo un divertissement, che però metteva in mostra la potenzialità di un genere che in Italia ancora viaggiava raramente su circuiti mainstream. E attenzione, Super Cafone è un brano talmente evolutamente estremo che fa il giro e diventa intellettualismo puro, un'analisi della società, specie romana, ovviamente spietata, cinica, tristemente reale in un'Italia che in quel momento era sull'orlo dell'abisso per i reality, quell'ottimismo degli anni Ottanta che si era esaurito, che si era già espresso in tutte le sue forme. Il Super Cafone fu uno degli ultimi sussulti di una sostanza, un carattere che la musica italiana poteva avere, un quadretto perfetto con un videoclip che ebbe un successo stratosferico e un balletto che facemmo tutti e che smascherò una società che in qualche modo ignorava il contenuto. Tutti lo presero come un semplice tormentone estivo, cosa che regalò al Piotta non solo la possibilità di una carriera autentica, ma anche l'opportunità poi di cantare cose molto più profonde. Quindi partiamo da qui.

0: I tormentoni estivi che abbiamo sempre detto attenzione a sottostimare, per cui finiscono per raccontare delle cose molto divertenti e sagace. Piotta infatti poi si è dedicato a temi impegnati. Allora, dicevamo, siamo qui per riascoltare i momenti migliori della stagione di Un'ora per voi. Partiamo dall'anno scorso, da quando a un certo punto abbiamo fatto la valutazione di quali erano appunto i miglior tormentoni della stagione 2025. Un'annata difficile perché priva di pezzi che rimanevano un po' nell'aria. Non vi anticipo nulla, ma dico una cosa ormai assolutamente desueta: riavvolgiamo il nastro e riascoltiamo.
1: Il meglio di Un'ora per voi.
0: Questa è la puntata che noi dedicheremo all'analisi dei tormentoni estivi. È vero, è un anno incredibile, stranissimo. Facciamo fatica a eleggere il vero tormentone. E io di più di voi, perché non ce la faccio ad ascoltare, a farvi sentire alcune canzoni che secondo me non meritano la considerazione quest'estate, ma perché non hanno partecipato in maniera effettiva a quello che è il concetto di tormentone, cioè di tormento, di un ritornello che in qualche modo uno canta ineluttabilmente per tutta l'estate. Non ci sono, ce ne sono pochissimi, qualcuno anche di qualità, ma non più di 5 brani, direi. E noi ci sforzeremo di andare un pochino al di là in questa puntata, ma sarà veramente difficile. E allora diciamo che per tutto il tempo li ascolteremo, li commenteremo, per arrivare in conclusione ad ascoltare quella che io decreterò come vincitrice di questa estate difficilissima. Ho letto tra l'altro che non è solo mia opinione, ma è opinione abbastanza diffusa, che non si può individuare la canzone che rappresenta un'estate. Questa è una cosa gravissima, perché è importante, no, che ci sia un pezzo che in qualche modo sia la definizione di questa stagione, che è la stagione delle leggerezze, degli amori estivi, dei grandi ritornelli urlati. Quindi è una mancanza grave. Facciamo così: partiamo da dove eravamo rimasti, all'estate 2024, dove si era comunque decretato un pezzo che aveva vinto per me in maniera assoluta, anche per concetto, perché era molto bello. Era la coppia Tananai e Annalisa. Annalisa quest'anno con Maschio, secondo me, non ce l'ha fatta. Il pezzo non è un granché, mentre invece Storie Brevi ci porta indietro di un anno, ma ci riconduce a quel concetto di tormentone estivo che l'anno scorso c'era.

Ebbene, devo ripetermi, secondo me questa era una splendida canzone hit estiva, tormentone assoluto dell'estate 2024. Ma il mese è giusto, il momento è giusto per tirare le somme di questa estate in corso. E allora entriamo in zona podio, in terza posizione in questa estate 2025, mi sento Carlo Conti al Festival di Sanremo, io metterei Marco Mengoni con Ercomi e Seyf con la canzone Sto bene al mare. Innanzitutto c'è la parola mare, il ritornello lo si ricorda in maniera chiara, in più c'è l'intelligenza di trattare un argomento leggero come il mare, come le vacanze, in modo profondo. Il mare diventa simbolo di spaesamento, di distacchi non scelti, di una libertà apparente, e le voci di tre artisti si intrecciano in questo dialogo che parte dall'immaginario estivo per arrivare poi a riflessioni più intime, attuali, come evocare il mare, come evocare il mare per chi non lo vuole attraversare ma lo deve attraversare, il mare delle difficoltà, il mare delle emozioni, di tutto quello che siamo obbligati a fare. Detto tutto questo, come dicevo prima, c'è anche un ottimo ritornello che la rende facilmente identificabile e per noi facilmente cantabile.

Lo abbiamo collocato volutamente in terza posizione, Marco Mengoni, Sto bene al mare, una di queste canzoni, dei tormentoni dell'estate 2025. Chi c'è in seconda posizione? Secondo me, quest'anno il secondo posto se lo prendono i The Colors. È vero, non fanno mai passi in avanti, sono lì. Cioè, giacciono un po' in un terreno che conosciamo, scrivono le canzoni con Petrella, fanno le citazioni. Nella canzone Pronto come va citano Mara Venier, poi Raffaella Carrà, poi un pezzo famoso degli Eiffel 65, poi Sarà perché ti amo, Che confusione dei ricchi e poveri, i Pink Floyd, e tutto quel simpatico mood che poi riecheggia anche nel loro video, naturalmente girato a Napoli, stasce simpatico, e il loro modo di suonare, il suono The Colors funziona. Che cos'ha rispetto alla canzone di Mengoni? Una marcia in più sul ritornello e molta molta leggerezza, cioè non ha assolutamente la pretesa di andare da nessuna parte, non vuole andare da nessuna parte, però forse se chiudi gli occhi e canti una delle canzoni di quest'estate, probabilmente è più facile che tu possa cantare o intonare Pronto come va.

Zatissima, tutte le canzoni di quegli anni lì contenute nei film di Vanzina, che amabilmente ci riguardiamo un po' per sadismo personale, un po' per nostalgia, hanno quelle canzoni lì che rimangono lì. Noi, se ci domandiamo qual è un tormentone estivo di 3 anni fa, non dico l'anno scorso, già facciamo fatica. In più c'è da aggiungere una cosa: la costruzione del grande successo ormai non è più relegata al periodo estivo, ma è anche e soprattutto al cuore dell'inverno, cioè con il Festival di Sanremo, in cui la costruzione di un tormentone, di un pezzo trapanante che ci possa distruggere il cervello e cantarlo continuamente, è una peculiarità di un altro periodo dell'anno. Allora, secondo me, in seconda posizione rimangono i The Colors, per questa cultura un po' nazional popolare italiana che identifica l'estate e la canzonetta in un certo senso, senza che la parola canzonetta possa essere dispregiativa. Per me non lo è mai, e la canzonetta ha sempre un grande valore. Ma prima di annunciarvi, secondo noi, di Un'ora per voi, chi è il vero rappresentante di questa estate, facciamo un passettino indietro, così creiamo la giusta suspense. Il primo non lo proclamiamo adesso. Ci andiamo ad ascoltare una canzone di Colapesce, che è lo pseudonimo di Lorenzo Urciullo, che poi ha lavorato assieme ad Antonio Di Martino, perché il 6 di settembre compie gli anni. Lui è classe 1983. Secondo me Colapesce e Di Martino sono fantastici. È un peccato che attualmente abbiano preso una piccola pausa di lavoro collettivo. Ricordiamo, musica leggerissima, premio della critica, Festival di Sanremo con canzoni bellissime come Splash e vari riconoscimenti di ogni genere, perché lo spessore è lo spessore. Loro nel 2024 avevano scritto una canzone sull'estate che si chiamava Innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Ecco la crasi perfetta: una canzone d'amore, un grande contenuto, cioè bello spesso, con tanta leggerezza, perché c'è poi l'ironia che ci porta a spingerci a non innamorarci, soprattutto d'estate, perché potrebbe essere una cosa non buona che potrebbe farci stare male. Quindi, in attesa di ascoltare chi secondo noi vince quest'anno la competizione delle canzoni estive 2025, ci ascoltiamo la canzone di Colapesce di Martino, per fare gli auguri proprio a Colapesce, cioè a Lorenzo Urciullo.

potevamo non ascoltare Giorgia? Ma non ci siamo, non è lei la vincitrice con l'unica, non ce l'ha fatta, la canzone può anche andare per quanto non è il massimo, diciamo, che lei ha prodotto, ma non ci siamo per rappresentare l'estate. L'estate 2025 è rappresentata ancora una volta da lei, era già accaduto qualche estate fa. Innanzitutto vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Un'ora per voi, andate sul sito rsi.ch e cercate il titolo che più vi ingolosisce, dite ai vostri amici che amano la musica italiana che la RSI ha un programma per loro, e la vincitrice, secondo me il miglior tormentone di questa estate, è Orietta Berti, Rovazzi e Fuck Your Click, che tra l'altro sono esponenti della Gen Z e generano un lessico molto esplicito, però questa volta sono stati educati. La canzone è anche intelligente perché racconta come la vita in fondo sia uno spettacolo di cabaret, e quando arriva il ritornello melodico di Orietta Berti non ce n'è per nessuno, sbaraglia tutti, lo si ricorda con grande facilità, e il fatto che lo si ricordi con grande facilità la rende la migliore di tutta questa estate. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Ebbene, non solo l'analisi dei tormentoni che abbiamo fatto l'anno scorso proprio all'inizio della nuova stagione, ma anche altri momenti significativi. Per quanto mi riguarda, la separazione di Colapesce e di Martino, non una vera e propria separazione come più volte abbiamo dichiarato, ma la necessità per i due di intraprendere carriere diverse. Anzi, loro stessi hanno sempre detto che si sono consultati, si sono sentiti per la genesi delle nuove canzoni, e io penso che Colapesce e di Martino siano due grandi esponenti della musica italiana. Non a caso l'album di Di Martino ha dimostrato con la sua canzone, e non solo con questo singolo che andremo a riascoltare, ma anche con altre canzoni contenute nel suo nuovo lavoro, di essere un grandissimo artista. Questo e poi, ahimè, la scomparsa di James Enese, che ha segnato profondamente tutti quelli che amano un certo tipo di musica e che abbiamo commentato in maniera molto toccante come autore di un genere meticcio musicale italiano, nato ovviamente a Napoli, città speciale e particolare che è sempre stata culla di mille culture. Il compleanno di Biagio Antonacci è una ricorrenza legata a Gianni Morandi e alla sua meravigliosa "C'era un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones".
1: Il meglio di
2: un'ora per voi.
0: Ci occupiamo delle novità. Ebbene, a distanza di 7 anni dal suo ultimo album Afrodite, Di Martino annuncia l'improbabile Piena del Loreto, il suo 5º album in studio, un ritorno alla dimensione solista dopo gli ultimi anni con Colapesce. E ad anticipare questo lavoro è un pezzo meraviglioso che si chiama L'oro del fiume, brano che apre l'album e che introduce subito qual è l'immaginario sonoro. L'oro del fiume racconta la storia di un cercatore d'oro fermo nel mezzo del fiume a interrogarsi sul senso della propria ricerca. Una riflessione poetica sull'uomo contemporaneo, sugli obiettivi che inseguiamo, sullo scorrere del tempo. E nel testo il cercatore d'oro diventa una figura simbolica che si muove nella corrente della vita inseguendo un obiettivo, salvo poi accorgersi che proprio quella ricerca rischia di allontanarlo da ciò che conta davvero. E ci sono le immagini d'acqua, i silenzi, le correnti che trascinano, e un arrangiamento strepitoso, un folk magnifico, nudo, crudo, con un arpeggio che disegna contorni di immagini e di parole. Di Martino è davvero molto bravo, riesce a trasmetterci la sua poetica immaginifica con una visione delle cose che è docile ma è intensa, accarezzando il concetto di un uomo e di un tempo attuale che, se non prende coscienza, rischia assolutamente di perdersi.

Era il 1966 quando un giovanissimo Gianni Morandi cambiava il corso della musica italiana. Ne avete letto sicuramente dappertutto il ritorno sui social, perché si era assentato dai social. Perché? Perché sono i 60 anni non solo della band dei Pooh, ma anche i 60 anni del brano più rappresentativo della carriera di Gianni Morandi, anche dal punto di vista politico. Era importante, era un manifesto scritto da Franco Migliacci, da Mauro Lusini. Ci saranno degli appuntamenti importanti per tutti i Palasport, dove lui con una scaletta bella serrata di C'era un ragazzo ripercorrerà i grandi classici del repertorio di Gianni, che continuano a essere tramandati di generazione in generazione, con quella postulato, quella tesi meravigliosa per cui Gianni Morandi è più moderno che mai. E anche riascoltare ora, la stavo risentendo assieme a voi, C'era un ragazzo, potrebbe essere un brano assolutamente moderno, fruibile e godibile. Voltiamo pagina e occupiamoci dei 62 anni, il 9 novembre, di Biagio Antonacci. Ce lo ricordiamo, giovanissimo, partito da Milano con il sogno della musica per arrivare nell'88 al palco di Sanremo fra i giovani. Aveva tanto da raccontare, lo voleva fortemente, e l'abolizione è sempre qualcosa che in ambito artistico alla fine finisce per premiare. Io lo ricordo, capelli lunghi e ricci, il pizzetto, quello sguardo da amante disperato, con quei videoclip piuttosto sdolcinati per fare breccia soprattutto nel cuore delle donne, che sono state il motore fondamentale del grande successo di Biagio Antonacci. Quando con Quanto tempo ancora si è messo al centro dei pensieri di tutte le giovani di allora, ha conquistato cuori e direi classifiche. Poi lentamente il grande successo, il suo sesto album, ve lo ricorderete, Mi fai stare bene, uscito nel 98, che vendette 800.000 copie. Siamo sempre nell'ambito delle vendite reali, non delle vendite virtuali, per arrivare a quella famosa Iris, Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, Iris tra le tue poesie, dall'inizio ad una nuova vita di Biagio Antonacci, che non l'ha più abbandonato, per arrivare poi a Convivendo e a tutti gli ultimi successi. Insomma, è una storia di grande evoluzione e secondo me, tra virgolette, un po' settoriale, cioè riuscito a interpretare sentimenti femminili in modo assolutamente perfetto.

Alla fine di ottobre il mondo della musica italiana ha purtroppo vissuto un bruttissimo lutto, la scomparsa a 80 anni di James Senese, che insomma ha lasciato un segno non solo nella musica ma anche nel cinema. Aveva partecipato a diverse produzioni, tra queste spicca No grazie, Il caffè mi rende nervoso con Massimo Troisi e Una festa esagerata con Vincenzo Salemme. Allora si potrebbe fare una trasmissione di un'ora per parlare di James Senese, che io personalmente ho nel cuore per quello che ha sempre rappresentato. Tra l'altro ho visto delle manifestazioni di grande affetto dai colleghi e durante tutte quelle che sono state le cerimonie, che hanno raccontato non solo il suo sassofono ma questa voce inconfondibile, la voce di una Napoli che ha espresso creatività, fantasia, profondità, cultura. E anche la sua sofferenza unita a un'infanzia povera l'hanno spinto a cercare, in quasi 60 anni di carriera, decine di album, quale posto doveva occupare nel mondo per il suo personale riscatto. Poi lo ricordiamo come cofondatore di una band di visionari che ha cambiato la musica in Napoli centrale a fianco di Pino Daniele per suonare il sassofono nella meravigliosa canzone Chi te ne o mare. Ma mi piacciono le sue parole quando dice: io sono nato da un soldato americano alla fine della guerra nel 45, da padre appunto americano e da madre napoletana, e sin da piccolo ho sempre cercato di contrastare quello che ritenevo ingiusto, il pregiudizio. Immaginate che cosa potesse significare per lui, un ragazzino di 15 anni napoletano, guardarsi allo specchio e trovarsi diverso dai suoi coetanei per il colore della pelle. Poi un giorno scopre lo strumento che gli cambia la vita, il sassofono, e lì lui riesce a condensare le sue angosce, le sue paure. Non gli è mai interessato del denaro, ha sempre rinunciato a contratti importanti che gli avrebbero permesso di tradire quello che lui voleva fare, ma quello che lui voleva fare era raccontare una musica diversa. C'è un video splendido dove lui fa due assoli, dice: se fossi stato americano l'avrei suonato così, ma in realtà io sono napoletano e quindi il sassofono probabilmente devo suonarlo in questo modo. Si potrebbero scegliere canzoni di Pino Daniele o anche le sue produzioni, ma io invece vi faccio sentire una splendida versione di James Senese di Mala Femmina, meravigliosa canzone di Totò, dove per più di un minuto il suo fraseggio, la sua strofa è raccontata attraverso il sentimento del suo inarrivabile sax. Vi piacerà. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Doca con questa versione stupenda di James Enese che ricanta Mala Femmena. Ma noi ci occupiamo ancora di un altro personaggio molto simpatico, perché sarebbe stato il compleanno il 15 agosto di Nino Ferrer. Molti di voi lo ricorderanno. Classe 1934, Agostino Arturo Maria Ferrari era figlio di un ingegnere italiano e di una signora francese che trascorse i primi anni proprio dell'infanzia in Francia. Poi arrivò in Italia con una grande passione che era quella per il disegno, la pittura e il jazz, laureato fra l'altro con studi eccellenti alla Sorbona in lettere e filosofia. Ma tutti noi lo ricordiamo come personaggio ricco di ironia, estroverso, scanzonato. Cantare alla metà degli anni 60 una canzone che oggi sarebbe impensabile nella genesi e nella scrittura, un pezzo che si chiama La pelle nera, il suo dispiacere di non essere in grado di realizzare quel soul, quel canto che lui avrebbe voluto interpretare. Una canzone che andò talmente bene, che divenne talmente un tormentone estivo e non solo, che poi lui ebbe delle grandi pressioni dalle case discografiche, non riuscì a realizzare più un successo di questo livello e si trasferì definitivamente in Francia. Ebbene, lasciamo allora che sia Nino Ferrer a chiudere questa prima puntata di riascolto dei momenti salienti di un'ora per voi, e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

0: rsi.ch/rete3 per andare ad ascoltare i podcast di Un'ora per voi, quindi recuperare tutto quello che eventualmente vi siete persi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 8:02, buongiorno, buon sabato 22 agosto.
1: Rete 3.
0: E sarà un sabato in prevalenza soleggiato. Al mattino al nord qualche banco di nebbia con nubi residue, specialmente lungo le prealpi potrebbe esserci qualche isolato rovescio. Temperatura massima al sud 28 gradi, al nord 23. Si viaggia bene sulla rete viaria della Svizzera italiana, andiamo però al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci troviamo tra Vassen e Göschenen, lì colonna per 2 chilometri fino a 20 minuti di ritardo in direzione del Ticino, dunque se state per transitare da quelle parti armatevi di un pochettino di pazienza e da parte nostra buon viaggio.
1: 3 News.
0: Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse nel violento incendio divampato tra giovedì e venerdì in un edificio di Tusis. Le autorità grigionesi proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Stando ad alcune testimonianze, le persone sulle quali per ora non si hanno notizie sarebbero straniere. Nel rogo, ricordiamo, altre 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. Per la cronaca regionale, la Valle Calanca resta parzialmente chiusa al traffico, in particolare nel tratto tra Buseno e Arvigo. Una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti e sulle quali sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. Per far fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti. Quella in corso è stata un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev. Un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una 20ina di ucraini. Buongiorno freschezze! Io sono Tiki, insieme fino alle 10:30 in
2: Tiki Rise, Tiki Rise.
0: E quindi, visto che avete scelto di darmi il permesso di entrare nelle vostre case, di entrare nelle vostre auto, eventualmente anche nei vostri uffici o comunque sul posto di lavoro, facciamo un bilancio di questa settimana, com'è, come non è. Molto bene, vero?

quante R tra nomi di artisti e titoli di brani. Trigno con R Malmeta in Irrecuperabile. Sicuramente gli amici e le amiche in ascolto con la pronuncia della R diversa ringraziano. Tempo di compleanni, bisogna riempirli bene bene bene i polmoni questa mattina, bisogna spegnere 65 candeline, sono sulla torta del signor Roland Orzabal, dei Tears for Fears. Io vi anticipo già che domani in We Are the Champions festeggeremo lui, ci inchineremo ovviamente, ma anche la band, e li festeggeremo, li omaggeremo e vi regaleremo dei dischi, ovviamente, che riguardano i Tears.

Tears for Fears con Break It Down Again. Domani vi celebreremo in abbondanza con tanta musica loro, la più significativa, poi con dei regali, e se siete dei fan della band segnatevi l'appuntamento con We Are The Champions dalle 9 a mezzogiorno domani. Oppure anche se non siete dei fan ma avete sentito per esempio Break It Down Again e avete detto ma che bella roba, mi piacerebbe saperne un po' di più, ascoltarli un po' di più, allora anche per voi l'appuntamento è per domani a partire dalle 9 in We Are The Champions, e tentare la fortuna a vedere se riuscirete a portarvi a casa uno dei premi che riguardano i Tears for Fears.

0: Martin Garrix insieme agli U2 in Fireflies. 8:19, ritorna l'appuntamento quotidiano sulle frequenze di Rete 3. Grazie per averci scelti anche questa mattina. Dicevo, l'appuntamento imperdibile quotidiano con le stelle.
1: L'oroscopo.
0: Allora vi chiedo tutta l'attenzione da questa parte, poi è anche vero, se doveste perdervi i dettagli per il vostro segno ci ritrovate sempre sul Play RSI, facile, scaricate l'app Play RSI, andate su Rete 3 e potete tornare indietro fino a 6 ore rispetto al momento presente. Iniziamo con Leone, perché leggo che i nati il 22 agosto sono del segno del Leone, dunque voi per primi, regine e re, non solo della savana. Il vostro entusiasmo è contagioso e crea armonia attorno a voi. Approfittatene per vivere momenti speciali. Vergine, una scoperta inaspettata accende la curiosità. Seguite quella traccia senza preoccuparvi della meta finale. Bilancia, cercate la bellezza nelle cose semplici e la troverete ovunque. Oggi conta più la qualità che la quantità. Scorpione, una riflessione profonda porta maggiore chiarezza. Alcune risposte arrivano solo quando smettiamo di rincorrerle. Sagittario, l'orizzonte appare più ampio del solito, quindi lasciate che l'immaginazione vi accompagni verso nuovi progetti. Capricorno, state imparando a concedervi qualche pausa in più. È un equilibrio prezioso che merita di essere coltivato. Acquario, le amicizie riservano momenti piacevoli e inattesi. Apritevi alla condivisione senza programmi troppo rigidi. Pesce, una dolce sensazione di armonia vi accompagna per tutta la giornata. Godetevi il presente senza pensare troppo al domani. Ariete, il desiderio di libertà si fa sentire con forza. Concedetevi un momento per fare ciò che vi fa stare bene. Toro, le persone care diventano un importante punto di riferimento. Condividere il tempo con loro vi restituirà serenità. Gemelli, oggi prevale la leggerezza e la voglia di divertirsi. Lasciate che il sorriso diventi il vostro miglior compagno. E infine, Cancro, un'atmosfera più rilassata vi permette di recuperare energie. Ascoltate i vostri ritmi senza forzarli. E un buon compleanno anche ad Alfa, che oggi compie 26 anni, quindi Leone, anche lui, con il filo rosso.
2: Dimmi perché

Nugenea, duo napoletano che ha un po' reinventato la disco mescolandola con il Mediterraneo. Care è il titolo del brano che stiamo ancora sentendo in sottofondo. Una chicca nella lingua italiana, perché care significa due cose, significa amate e significa anche costose. E le cose care a noi non c'è somma di denaro che possa comprarle. Molto carino come gioco di parole. E da un duo all'altro, nel 2003 i danesi Junior Senior conquistavano il mondo con Move Your Feet. Chi siamo noi per dirvi di stare fermi? Anzi, tutt'altro, visto che abbiamo a cuore la vostra salute psicofisica, vi chiediamo di seguire quanto ordinato dal titolo. Quindi muovete i piedini, che non ci sono controindicazioni.

0: LB1 con I Need a Sign, ho bisogno di un segno. Noi abbiamo un segno, o meglio un segnale acustico che solitamente non porta buone notizie. Ed è questo. Ed è la sigletta del traffico, perché aumentano anche piuttosto velocemente i chilometri di coda al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, attualmente sono 4, le attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Questo per il momento è tutto, ovviamente siamo qui per darvi tutti gli aggiornamenti viari in tempo reale. Eventualmente, se siete in viaggio e doveste notare voi per primi qualche pericolo, qualche disagio, fastidio legato alla circolazione, noi siamo qui per condividere anche il vostro verbo. Quindi ricordo il numero WhatsApp di Rete 3, 079 873 8073. Buon viaggio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo col nuovo singolo Romantica.
1: L'agenda
0: ci accompagna all'appuntamento con gli appuntamenti e quindi vi segnalo qualche occasione di incontro, di svago. Si può andare per esempio a scoprire la magia del circo e della giocoleria Tesserete, che ospita la 39esima edizione della Convention Svizzera di giocoleria. Garantiscono un palcoscenico a cielo aperto all'insegna proprio delle arti circensi e ad ogni livello, dai principianti ai professionisti. Poi segnalo anche la seconda serata del Soleggiata Sound Festival dalle 17 al Parco Ciani di Lugano. Si esibiranno Anni Luce, Umarell, Elasi, Materazzi Future Club e Disse. Poi, sempre per la serata, al Policentro Valle Morobbia Pianezzo si festeggia l'estate, o quel che ne rimane, meglio così, con cibo, musica, sul palco i Monday Rocks a partire dalle 18:30 con la musica, poi concerto. E ancora un evento, la Sagra del Bue di Rancate, non potevo ignorarla perché raggiunge un traguardo speciale, sono i 50 anni e allora dalle 19 griglia accesa, alle 21:30 il concerto della band MP30, che significa musica per trentenni, e alle 2 di domattina tutti dignitosamente a casa.

Lo so, dovevo aspettarmelo, che qualcuno avrebbe chiesto più dettagli su Umarell, artista che si esibirà questa sera al Boschetto Ciani in occasione del festival Soleggiata Sound. Allora, no, non è un anziano pensionato, anzi è giovanissimo, è un progetto elettroclash e alternativo, è nato a Bologna nel 2023, quindi possiamo ancora parlare di artista emergente, ed è un mix tra indie rap e sonorità club. Questo leggo, mai visto dal vivo, quindi sarà un'eventuale piacevole sorpresa questa sera. E poi qualcun altro chiede anche, ma chi guarda chi al concerto di Umarell? Bello, mi piace tutta questa presenza di spirito alle 8:44, quasi 45, di questo insospettabile sabato mattina. Ah, se volete possiamo anche andare avanti così, io senza freni, senza giudizio, do spazio a tutti e a tutto. Anche a Matthew Lee, che ascoltiamo con Burning Hopes. Can

0: hai capito Matteo Orizzi cosa ha combinato in questi tre minuti? Arriva da Pesaro ma poteva suonare come un texano e ha preso, ha mischiato Burning Love di Elvis Presley con High Hopes dei Panic at the Disco e ne ha tirato fuori un pezzo country. Cioè tu pensa quest'uomo che mente deve avere per arrivare a fare un impasto di questo genere. Tu pensa anche che mente deve avere il nostro Diego, sentiamo.
1: Sì, comunque io ho sentito su una rivista di settore che Umarell è un progetto ancora in cantiere comunque.
0: Sai cosa? Sai cosa ti sei meritato? Ti sei meritato questo. Ma sì! Avanti così! Intanto Lazza con Male da vendere, tanti auguri per i suoi 32 anni. Scoprirai che

Lazza con Male da vendere, i suoi 32 anni li festeggia oggi. Pensa a te, Rete 3. Dove vi porta? Vi porta nel jet set della musica internazionale, perché da una festa di compleanno esclusiva all'altra stiamo andando questa mattina. Dopo quella di Lazza, quindi con i rapper, le catenine pesanti, i vestiti larghi e i denti d'oro, andiamo a quella un po' più patinata, decisamente pop, di Dua Lipa, che di candeline oggi ne spegne 31.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9, buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: Vediamo le previsioni del tempo. Che oggi annunciano sole, sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a nord in mattinata ancora qualche banco di nebbia con dei possibili rovesci isolati. E poi per quanto riguarda le temperature, oggi al sud viaggeremo attorno ai 28 gradi, al nord 23. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono in questo momento code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen poi è chiusa in direzione della galleria. Vi ricordiamo anche che a causa di una frana sono chiuse in entrambe le direzioni la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e tra Roveredo e Lo Stallo. Da parte nostra buon viaggio.
0: 3 News.
1: Ora le ultime notizie. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti al Canada su diversi prodotti. I due paesi confinanti, le cui relazioni si sono deteriorate dal ritorno al potere di Trump, stavano trattando da settimane per raggiungere un'intesa. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili. Nella notte Mosca ha nuovamente colpito l'Ucraina causando diverse vittime. Sono state attaccate anche la capitale Kiev e la regione di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i raid hanno provocato complessivamente almeno 2 morti e 4 feriti. Si era ispirato al killer di Utøya in Norvegia, dove nel 2011 erano state uccise 69 persone. Il 18enne che ieri in Svezia ha fatto irruzione con una spada in un liceo, causando un morto e 2 feriti. Il giovane, affetto da problemi psichici, è stato arrestato. Infine, dall'interno, UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar, nel Canton Zugo, parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo, gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. E ancora una volta buongiorno freschezze, io sono Tiki, insieme fino alle 10.30 in Tiki Tisi.

Stromae con Papa Ute, papà dove sei? È un tormentone planetario, ha fatto ballare sicuramente almeno l'Europa, poi non so oltreoceano, però ha fatto ballare tutta Europa nel 2013 quando è uscito, e in realtà poi è un testo che però nasconde un tema super delicato, che è il rapporto irrisolto, rapporto non rapporto, con la figura paterna che è assente. E però un tema del genere, Stromae, maestro appunto, è riuscito a travestirlo da hit, da discoteca, un brano capace di far ballare appunto i club un po' ovunque senza che nessuno badasse davvero al testo. E a proposito di testi ai quali però bisogna badare, siamo facilitati in questo perché è in italiano, è il nuovo singolo di Ligabue intitolato Qualcosa per te, che non è però la solita canzone d'amore dove ci si dà le colpe, le cose. È una... il brano di per sé è proprio una domanda che ci riguarda tutti, cioè cosa lasciamo davvero alle persone a cui vogliamo bene? Non stiamo parlando di eredità, oggetti, roba materiale, ma di quelle tracce che poi sono invisibili. Penso in particolare, non so, ai sorrisi, alla parola giusta detta nel momento giusto che poi la persona si porta dietro per tutta una vita, oppure anche solo l'essere, il sapere essere presenti proprio per qualcuno, no? Essere la famosa spalla sulla quale poi eventualmente piangere. Ecco, Ligabue lo sa, lui dice: il valore di una vita non si misura da ciò che possediamo, ma da ciò che continua a vivere nel cuore degli altri una volta che noi non ne facciamo più parte. Quindi approfittiamone per chiederci qual è il nostro qualcosa. Non dovete rispondere, è una domanda super intima, quindi qual è il nostro qualcosa? Cosa stiamo lasciando a chi amiamo?

bello leggere i vostri messaggi all'ascolto del nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. L'abbiamo appena ascoltata, ho idea che continueremo ad ascoltarla. Il brividino c'è stato? È riuscito a raggiungere. Poi lui ha questa capacità incredibile di scrivere per sé, perché chiaramente è un'esigenza che ha lui. E poi sembra però che quella canzone lì, che regala a milioni e milioni e milioni di persone là fuori, sia in realtà pensata appositamente per ciascuno. No? Hai in mente? È un po' la stessa cosa di quando vai a un concerto e sei convinta che il cantante stia guardando te, no? Ti senti speciale in quel momento lì, in quel modo lì. Ah, mi ha visto, mi ha notato, sa che esisto, wow, eccetera. Magari mi chiederà di sposarlo dopo nel backstage. E invece no, perché come te altre almeno 50 persone lì nella stessa, in linea d'aria, insomma con lo sguardo, avranno pensato la stessa cosa. Ecco, secondo me, come riesce ad arrivare alle corde dell'anima Ligabue, pochissimi altri nella storia della musica italiana.

Black Eyed Peas con Let's Get It Started. Prossimo in scaletta, Kamrad tedesco, Love Sober è il titolo del singolo di quest'anno e ci porta dritti a un fenomeno sociale che è super reale, il cosiddetto Sober Curious, cioè la curiosità della sobrietà, ecco, dell'assenza di ebbrezza. E scegliere semplicemente di bere meno o niente, i numeri in questo senso lo confermano. Leggevo che oltre 6 giovani su 10, quindi più della metà fra i 15 e i 30 anni, dichiarano di bere raramente o non bere del tutto, e questo è per buona pace anche dei genitori. Comunque, le serate senza alcol, quindi non sono più un'eccezione, diciamo, ma una vera tendenza di costume. E per quanto mi riguarda, fin tanto che le mode fanno del bene, viva la moda!

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

Pet Shop Boys con It's a Sin. Arriva in questi minuti un nuovo bollettino d'aggiornamento da parte dei colleghi di Via Swiss. La situazione al San Gottardo sta cambiando, stanno aumentando i chilometri di coda a entrambi i portali della galleria, quindi siamo sulla 2, andiamo prima al portale nord, lì ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece code di 1 km tra Quinto e Airolo con attese di 10 minuti circa in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Da parte nostra, ancora una volta, buon viaggio. Grazie per averci scelti come colonna sonora di questa mattinata insieme.

James Blunt con il nuovo singolo Tastes Like Summer. Ad annunciare, anticipare un nuovo disco, e ogni volta che James Blunt ci fa capire che è in arrivo un nuovo disco, io non posso fare a meno di andare, di tornare al 2016 e ricordare un suo post in cui scriveva: se pensavate che il 2016 fosse stato un anno brutto, nel 2017 sappiate che pubblico un nuovo disco. Cioè, ha questa autoironia pungente, sempre molto divertente e intelligente, quindi, raffinato, eh. E poi pensare, è incredibile, eh? Chi è oggi James Blunt, per quali motivi lo conosciamo, le sue canzoni spezzacuore con You're Beautiful, ma diverse altre. Pensare che lui è un ex ufficiale dell'esercito britannico, era di stanza in Kosovo prima di diventare una pop star internazionale. Vedi tu la storia e la vita che direzioni possono prendere. E di storie curiose, fuori dal comune, ci parla anche ogni settimana DJ Monnezza in Babylon's Burning. Sentiamo.

0: dai, a tutti noi maramaldi dalla ganassa sbiellata, dalla birra facile, dal buttarla in cacciara quanto prima vantandosi, se un libro nella vita è capitato tra le mani, non poteva che essere un libro di Charles Bukowski, il perfetto rappresentante del sottobosco umano ultra underground, ultra ultra. Ma occhio, perché se credi che il buon vecchio Bukowski, il beone disincantato e allegramente nichilista, lo specchio dello spensierato disagio, sia l'artefice primo di cotanta fetta di letteratura, ricrediti. E non perché te lo dica io, ma perché te lo dice lui, te lo dice Charles Bukowski stesso.
1: John Fante è il migliore scrittore che abbia mai letto, è il narratore più maledetto d'America. John Fante era il mio dio.
0: John Fante, nato all'alba del secolo scorso, è stato uno di quelli che gli americani al tempo etichettavano come WOP, Without Passport, ovvero persone nate sì in America, ma con un forte legame con le proprie origini, quindi de facto non considerate propriamente americane. Uno cresciuto con praticamente sulla spalla la zavorra di una povertà che ha pesantemente segnato tutta la prima metà del Novecento, immortalando quella scura fetta di storia con libri del calibro di Chiedi alla polvere, Aspetta primavera bandini, Sogni di Bunker Hill e altri romanzi capaci di raccontare nella maniera più profonda e credibile l'oscuro mondo dell'emarginazione sociale, farcita di tutti quei personaggi che per l'appunto torneranno poi di prepotenza nella letteratura firmata Bukowski. Prostitute, alcolizzati e disperati assortiti popolano le pagine dei racconti di John Fante, un mondo in cui si specchia anche la sua stessa esistenza. Dopo decenni di indigenza, di povertà, quando finalmente comincia ad ottenere qualche riscontro economico con i suoi libri, John Fante si ammala di diabete, perde la vista, gli vengono amputate le gambe, ma continua a scrivere, dettando i suoi romanzi alla moglie. Al suo capezzale ogni giorno si presenta puntuale una persona, ed è quel Charles Bukowski, tanto devoto alla tragica poetica di Fante, quel Bukowski che anni più tardi chiederà espressamente al proprio editore di ristampare tutte le opere di John Fante, da anni ormai fuori catalogo, perché o si ristampano quei capolavori o non ci sarà più un altro libro di Bukowski. John Fante muore nel maggio del 1983, dando il là ad una ricchissima serie di pubblicazioni postume inedite.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Rossi che da un piccolo paesino sull'Appennino modenese ha conquistato gli stadi di tutta Italia e con il brano Quanti anni hai ci ha riportato al 98, uno dei tanti infiniti classici di un catalogo che già di per sé è sterminato e che continua a riempire le arene e i palazzetti ancora oggi. È musica che si passa di generazione in generazione, un po' come il servizio di piatti. Sicuramente avete ancora quello della nonna da qualche parte. E dalla Francia invece arriva Movejo con Pile, viralissimo. Tra l'altro, a proposito di viralità, ho iniziato a vedere le prime persone con i fazzolettini in mano, a soffiare i nasini, starnuti vari, eccetera. E sicuramente avete dato la colpa al fresco di questo ultimo paio di giorni, vero? Io l'ho fatto. A celare in realtà la totale incapacità di vestirmi quando cambiano un pochettino le stagioni o comunque le temperature.

Like. Doveva essere di Kylie Minogue. È stato scritto il brano pensando a Kylie Minogue, che però l'ha rifiutato. È finito da Britney Spears, che l'ha registrato con fierezza e le ha fatto vincere un Grammy. Leggenda narra che a Kylie Minogue non sia rimasto nemmeno un po' di fegato da mangiarsi riguardo a questa faccenda. Ora invece la parola d'ordine è caffeina. Sabrina Carpenter con Espresso. C'è chi ha giocato anche sul fatto che lei col suo 1,52 m fosse effettivamente una bomba energetica corta, ristretta, pensando proprio al caffè espresso. Ma che ci importa? Tanto ci sta facendo ballare ormai da 2 anni con sto brano. Andiamo avanti così.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 10 in punto. Buongiorno, buon sabato 22 agosto.
0: Rete 3.
1: Sarà un sabato pieno di sole, con anche le temperature in rialzo. Vediamo il dettaglio. Oggi dicevamo soleggiato non solo nella Svizzera italiana ma in tutta la Svizzera. A nord del paese in mattinata ancora banchi di nebbia con possibili rovesci isolati. Massime temperature ovviamente massime a sud attorno ai 28 gradi, al nord 23. Qualche disagio nella Svizzera italiana per quanto riguarda la circolazione. Iniziamo con la Galleria del San Gottardo. Al portale sud code di un chilometro tra Quinto e Airolo, con attese di 10 minuti circa in direzione di Lucerna. Dall'altra parte, al portale nord della galleria, ci sono code di 5 chilometri tra Amsteg e Göschenen, con attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. E poi sempre sulla A2 forti rallentamti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda per chi sta viaggiando in direzione dell'Italia. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti su diversi prodotti al Canada dagli Stati Uniti. La delegazione inviata da Ottawa a Washington non è riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. I due paesi confinanti, le cui relazioni si sono deteriorate dal ritorno al potere di Trump, stavano trattando da settimane per raggiungere un'intesa. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state però giudicate inaccettabili. Nella notte Mosca ha nuovamente colpito l'Ucraina causando diverse vittime. Sono state attaccate anche la capitale Kiev e la regione di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i raid hanno provocato complessivamente almeno 2 morti e 4 feriti. Sempre nella notte l'Ucraina ha colpito un centro logistico di Ozon nella regione di Samara. L'attacco al gigante del commercio russo online ha provocato un vasto incendio. Oltre 500 dipendenti sono stati sfollati d'urgenza e alcuni sono rimasti feriti. Infine, per una possibile contaminazione da salmonella, Aldi, Lidl e Migros ritirano alcune confezioni di uova ticinesi, i prodotti con scadenza il 22 e 27 agosto. Il 2 e 3 settembre possono essere restituiti e rimborsati. Nei negozi si possono richiedere ulteriori informazioni. Buongiorno freschezze, io sono sempre Tiki, insieme per un'ultima mezz'oretta scarsa questa mattina in Tiki Tisi.

Napoleone con Cucù Marie. Leggevo che è un titolo che richiama il linguaggio infantile, che è fatto un po' di richiami, di unione di parole, lettere che nel mondo là fuori non significano nulla, ma per il bambino è un vero e proprio linguaggio, è una lingua segreta, è esclusiva. E quindi se vuoi avere accesso devi per forza di cose entrare nel mondo del bambino e usare la fantasia. Prossimo in scaletta che con Strange World. A proposito di mondi strani e fantasia, guarda qua come ancora una volta le fatine dei dischi non piazzano mai a caso i brani in successione, ma c'è sempre un qualcosa che li lega e sta a tutti noi che ascoltiamo cogliere i significati. Strange World, un mondo strano, era notizia del 21 giugno 2026, quando degli astronomi hanno confermato oltre 8200 esopianeti fuori dal sistema solare. Tra questi ce ne sono davvero di curiosi, sono pianeti dove piove vetro tagliente che viene sospinto da 20 a 2000 chilometri orari. Cioè, queste sono le storie che raccontano i bambini e tu dici sì, vabbè, figurati. E invece guarda un po' la fantasia, la realtà meglio, che ha superato la fantasia. Oppure leggevo di un altro pianeta dove si è avvolti da vere e proprie nubi di diamante. Incredibile, che bello, non lo so, non togliamo qualsiasi tipo di aggettivo. Comunque mi affascina molto quanta roba c'è su là e non ne abbiamo assolutamente neanche mezza idea. Il mondo strano, quindi, del titolo del prossimo brano esiste per davvero, sta lassù a centinaia di anni luce da noi. Celebriamolo.

io dovrò lasciarvi andare. Fra un quarto d'ora circa ci sarà poi Fabio a tenervi compagnia in Radio Brunch. Prossimo in scaletta, prossimi in scaletta sono Alok, Bruno Martini e Ziba con Hear Me Now, uno dei singoli brasiliani più ascoltati di sempre in streaming, datato 2016 ma ancora oggi gira e rigira sulle radio europee e americane del nord, americane del sud, ovunque. Lì era il pieno agosto estate 2016, guarda un po', siamo in pieno agosto anche quest'anno, ma sono passati 10 anni. Eppure ancora lì, nella rotazione di Rete 3.

ed è un pezzo che ha segnato anche la musica brasiliana, perché da lì arrivano i due DJ produttori Alok e Bruno Martini. Noi andiamo alla musica, quella fresca di produzione, di pubblicazione, è una chicchetta tutta italiana. L'artista si chiama Amélie, è arrivata al successo prima con i talent, passando quindi dalla televisione, poi è diventata star di TikTok durante la pandemia, facendo sketch e imitazioni, e a un certo punto ha deciso di darsi seriamente alla musica. Ha scritto "Non è Francesco" e ironizza tantissimo sul mondo del dating, degli appuntamenti post social, ed elenca tutta una serie di nomi comuni, tanto che si chiami Marco, Luca, Alessio, Davide o Roberto, non fa niente, va bene chiunque, purché non sia un tizio tossico e performativo. Una delle piaghe della società di oggi.

0: I Calling con Wherever You Will Go. Ovunque voi andrete, ricordatevi che le frequenze di Rete 3 le potete trovare ovunque. Noi ci siamo, uno dei grandi vantaggi del DAB è anche questo, quindi possiamo farvi sentire a casa anche quando siete lontani da casa. Le 10:27, io Tiki vi saluto, vi auguro un weekend strepitoso, ci si vede in giro. Tra poco Fabio con Radio Brunch.
1: Tiki Tisi.
0: Ciao freschezze.

0: Radio Brunch.
1: Però lasciane un po' anche a me, scusami, se stai mangiando tutto tu. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Le 10:30 di questa mattina, di questo sabato mattina. Fabio

Rete3, vi ricordo che questa è Rete3, che fa anche, insomma, il numero è sempre quello, gira e rigira il 3, che è il numero perfetto, è sempre all'interno del nostro cervello. E perché non iniziare questa fascia con un bel plagio? Facciamolo. Robin Tichy, Pharrell Williams, Blurred Lines, era il 2013.

0: Out.
1: Ma parliamone, perché questo pezzo ha fatto un bel po' di casini nel corso degli anni. Quando uscì, innanzitutto, pezzo totalmente, il video perlomeno, maschilista, quindi non andava assolutamente bene per l'epoca, tanto che comunque Pharrell nel tempo disse che si vergogna un po', ecco, di questo pezzo, che riflette proprio questa cultura un po' troppo maschilista dell'epoca. Fatto sta che Blurred Lines di Robin Tichie e appunto Pharrell Williams è stato ispirato da Got to Give It Up di Marvin Gaye. Forse un po' troppo, vi dicevo prima, plagio, perché effettivamente sono stati chiamati in causa, in una causa legale, entrambi, sia Robert Tichie che Pharrell Williams, e sono dovuti andare davanti al giudice. Sotto giuramento nel 2014, Robin Tichie, lui, quello che ha fatto questa canzone, ha ammesso di essere stato ubriaco e fatto durante delle interviste, dove raccontava che lui aveva fatto il pezzo e poi che in realtà a scrivere il pezzo era stato quasi interamente Pharrell Williams. No, tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Tutto a posto, mi sa di no, mi sa che non è tutto a posto per niente. Insomma, questo qua ha lanciato il sasso e poi nascosto la mano. Robin, ti sembra il caso di fare questa cosa? Vabbè, insomma, un video della deposizione, reso pubblico poi l'anno dopo, mostra proprio quel momento di imbarazzo condiviso tra i due artisti e tra i loro avvocati. Cioè, quello l'ha fatto davanti a tutti. Ma ti rendi conto? Sei lì col tuo amico che fai la tua marachella e quando è il momento di prendersi la colpa lui dice: no, ma io, guarda, in realtà io in quel momento ero troppo stanco, non capivo niente, ha fatto tutto il mio amico. No, ma bravo!
3: Bravo
1: cosa? Facciamo così, voltiamo pagina, torniamo nella nostra cara Svizzera italiana per ascoltare il nuovo progetto e anche l'MX3 tutti per uno di questo mese, cioè Cura K tra Milano e il

Se la voce vi ha ricordato qualcuno che conoscete, se vi dico il nome, secondo me collegate tutti i puntini. Cura Kay, Tra Milano e il Mare, in realtà la voce che avete sentito, cioè ho detto prima, nuovo progetto di Gabriel Broggini, lui voce anche dei Simplus, che ha deciso di, insomma, cambiare un po' direzione. Adesso è della Soul.

De La Soul con The Magic Number, un brano che ci ha riportato indietro nel tempo perché era esattamente il 1990. Loro che qualche anno dopo, insomma, hanno creato un profilo su un social specifico. Un social che non so se ve lo ricordate bene, quanti se lo ricordano, è degli anni 2000. Si passavano ore, ma ore infinite, a scegliere quale canzone giusta mettere in sottofondo nel proprio profilo, quello dove c'erano i top friends, no? La classifica ufficiale dei tuoi migliori amici. C'era sempre Matt, se non sbaglio, si chiamava Matt, o Tim mi sembra, Tim, che era il tuo primissimo amico all'interno di quel social. Sì, sto parlando di MySpace! Credo che in tanti se lo possano ricordare. Ecco, MySpace sta per tornare un'altra volta. Così. Che hanno deciso Chris De Wolf e Tim Van Der Hoek, che sono i proprietari della piattaforma. Ecco, loro hanno detto che vogliono riproporre proprio MySpace. Torniamo indietro nel tempo. 2003 nasce questo social, diventa in pochissimo tempo il centro proprio dell'universo di tutto internet. In pratica è quello dove anche, immagino, a Rete 3, eccetera, si utilizzava per scoprire delle band nuove, o perché magari un amico l'ha messa sul proprio profilo, andavi a cercare quella roba, la trovavi. Insomma, non c'era un algoritmo come adesso con le varie piattaforme di streaming che ti permette di scoprire cose senza che nessuno te le proponga realmente, ma semplicemente perché ci sono dei calcoli, delle cose che allora ti dicono sì, questo potrebbe piacerti perché assomiglia tantissimo a quest'altro artista. Poi vabbè, è arrivato Facebook e insomma MySpace ha deciso, anzi il mondo ha deciso che MySpace era obsoleto. Beh, fatto sta che insomma proprio adesso vogliono rientrare all'interno di questo progetto perché i proprietari dicono la gente è un po' stufa degli algoritmi che decidono tutto al posto nostro, no? È stufa di scorrere contenuti scelti da un robot, diciamo così, invece che scoperti per caso, per curiosità, per passaparola, come si faceva ai tempi d'oro di MySpace. Non lo so, sarà la volta buona che effettivamente un social come quello possa tornare e funzionare? Io ho un po' di dubbi, ce li ho, siamo troppo abituati, cioè ma chi è che torna più indietro? È come quando ti compri, non so, da maschio un rasoio per la barba e poi a una certa torni a utilizzare una cosa senza elettricità. Lo puoi fare, certo, ma la comodità ormai è quella lì, è quella lì.

0: Qualcuno ha sentito la mia voce e mi ha detto: cavolo, hai proprio la voce come Nico. Però mi avete sgamato. Mi avete sgamato. Sono Julie Arlen. Vabbè, stamattina mi sono svegliata così, ho dormito un po' poco. E questa è la voce che mi accompagnerà durante la giornata. Vabbè, dai, non è così brutta questa voce. Poi dopo magari me la schiarisco un po' e la cambio ancora una volta. Comunque, parliamo di questo brano perché è interessante. Oltre al fatto che si chiama Radio e siamo al radio, quindi ci sta ancora di più, ma c'è una connessione abbastanza curiosa dietro a questo pezzo del 2004 ed è il nome del coautore, perché tutti la riconoscono come il brano, insomma, di Robbie Williams. Sì, Radio è di Robbie Williams, ma è stata scritta insieme a Stephen Duffy, lui musicista che decenni prima era stato per una manciata di mesi il primo, e questo è, capito, il primo cantante dei Duran Duran, ancor prima che loro giustamente esplodessero.
1: Ma che
0: no, lo so. E allora, scusami, Duffy. Allora, loro, ancora prima che diventassero mega mega famosi, Duran Duran, Duffy era il cantante. Poi ha lasciato la band quando suonavano ancora nei club di Birmingham. E poi dopo, ovviamente, la storia della musica prese un'altra strada per lui, fino a diventare proprio uno degli autori più fidati di Robbie Williams negli anni 2000. Quindi diciamo che in ogni caso non gli è andata benissimissimissimo, però poteva andare peggio, poteva piovere.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno a tutti da Rosinerbi, le 11 del mattino. Per questo sabato vediamo la meteo che dice. Le previsioni fino a domani: sud delle Alpi oggi in prevalenza soleggiato, domani dapprima sul sottoceneri qualche banco di nubi basse, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperatura massima 28 gradi, domani la minima sarà sui 15, la massima fino a 26. Oggi nelle valli superiori tendenza al vento da nord. Nord delle Alpi, Vallese e Grigioni, oggi abbastanza soleggiato con nuvolosità cumuliforme a tratti estesa e lungo le prealpi qualche rovescio. Domani in prevalenza soleggiato. Temperatura minima sui 10 gradi, massima attorno ai 23. Sull'altopiano tendenza alla bise. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar, nel Canton Zugo, parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. All'estero, Teheran autorizza il transito delle petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Il permesso speciale è stato accordato dopo le ripetute richieste avanzate in occasione della recente visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano. Infine, una decina di persone è rimasta coinvolta nell'incidente tra due auto avvenuto questa mattina verso le 8:45 sulla statale dell'aeroporto di Malpensa all'altezza di Sommo Lombardo. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

fortissimi loro. Inizio estate, diciamo, hanno pubblicato questo pezzo. Loro sono i Medusa insieme a Khalid. Medusa, per chi non lo sapesse, sono un trio italiano di DJ, insomma, di producer, che in questo caso sono andati a prendere questa voce internazionale che è quella di Khalid. Anche lui, se avete la possibilità, io mi ricordo, se non vado errato, di averlo sgamato con Location anni fa, forse sono passati quasi 10 anni. E merita l'ascolto, il tipo è fortissimo, beh, ma anche loro, ma si sente anche dalla voce. Questo incontro secondo me racconta bene questa tendenza, insomma, dei cantanti pop abbastanza importanti, insomma conosciuti, che prestano poi la voce ai produttori dance per riuscire a raggiungere un pubblico un po' diverso magari da quello che beccano con la loro musica solita, perché giustamente i DJ vanno a suonare ai festival, Tomorrowland per dirne uno gigantesco come tanti altri, e vanno a beccare appunto quel pubblico un po' diverso da quello che Khalid probabilmente solitamente si trova sotto il palco a far cantare le sue canzoni. Poi lo sappiamo, sono un paio di annetti forse che la dance sta popolando le classifiche, il pop, il nuovo pop è la dance fondamentalmente, poi un po' più tirata indietro, cioè non la dance dura, forte, pura magari che si ascolta in discoteca, o l'house potente, la minimal eccetera, ma qualcosa di un po' più addolcito, di un po' più addomesticato per l'orecchio che non è abituato ad andare in discoteca. E poi si trova appunto questo connubio centrale con i cantanti pop. Questo era Khalid insieme a Medusa, e la canzone si intitolava Weekend.

0: Clapton.
1: Ed è proprio lui, con altra musica di casa nostra, Nick Mello, che è tornato con questo singolo, uscito lo scorso 19 giugno e che sta proseguendo un percorso anche abbastanza interessante, no? nel mondo della discografia, che insomma è da un bel po' di anni che ci sta dietro il ragazzo. Il titolo richiama i Myosotis, questo lo devo dire così perché io non ero a conoscenza di questi Myosotis, che probabilmente non si pronunciano neanche così, ma sono dei fiori conosciuti in inglese proprio come i Forget Me Notes, quindi da sempre simbolo di ricordo, legami che resistono nel tempo, o al tempo anche, possiamo dire così. Comunque vi devo dire che tra pochissimo, prima vi metto un Bruno Mars direttamente dalla Terra, pronto a tenervi compagnia per i prossimi tre minutini, perché dovete preparare il telefonino, segnatevi già il numero 079-873-8073, ma io non lo dico così bene, lo facciamo dire ad Anna che lo dice meglio di me.
2: 079-873-8073.
1: Perché vi faccio un regalino, non so se li volete, sono dei biglietti per Open Air Cinema al Lago, a Lugano. Quindi se volete vedere una bella proiezione, io vi dico, teneteli il numero, pronti, perché vi farò una domandaina. Lui è già casato, spero anche voi. 079-873-8073, la domanda ovviamente ve la faccio dopo, vi spiego anche quale film c'è adesso. Bruno Mars!

0: capito.
1: Movie Quiz. Quiz.
2: Ah, così bisogna avere la voce.
1: Movie Quiz. Tonight all'open air cinema di Lugano.
2: No, dai, parliamo normale. Si accende lo schermo con uno dei ritratti più attesi dell'anno. No, ve lo dico tra poco. C'è un bel film questa sera alle 21 all'open air cinema Lugano. Quindi l'età è compresa dai 6 anni in su, si può tranquillamente portare anche i figlioletti. Comunque, tre persone all'ascolto potranno aggiudicarsi due biglietti a testa. Quindi vuol dire che chi vince può portarsi con sé qualcuno. Due biglietti per tre persone. Cioè, sono sei in totale. Vabbè, insomma, avete capito. Se vinci ti porti a casa due biglietti. Sono tre persone che possono vincere. Così è molto più semplice. La cosa che vi devo già dire: 079-873-8073. Questo è il numero. Segnatevelo, pronti a scriverci su WhatsApp. Perché dovete rispondere ad una domanda con prima la risposta e poi, mi raccomando, nome e cognome. Ho bisogno di queste informazioni da parte vostra. Allora, questa sera ci sarà un film tra i più attesi dell'anno. Vi faccio sentire un pezzettino di trailer. Sentiamo un attimino.
3: Sei sicuro di te?
2: Sì.
3: Sei forte.
2: Sei forte.
3: Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
2: E da qui non vi faccio più sentire niente.
1: Perché c'è una domanda.
2: Quindi, se questa sera volete essere lì, sotto le stelle, abbiamo questi biglietti pronti per voi per la proiezione di questa sera. Il film si intitola Michael. Quindi, la domanda. Il film di questa sera, Michael, mi avete già scritto Odissea? No, non è Odissea. Racconta la vita di un leggendario artista. Chi è? A. Michael Casanova. B. Michael Jackson. Oppure C. Michael Lombrello. E qua sta a voi. Faccio sentire un pezzo a caso, completamente a caso. Quindi A, B o C. Michael Casanova, Michael Jackson o Michael Lombrello. Il film di questa sera, Michael, racconta la vita di un leggendario artista. Chi è? Mi raccomando, 079-873-8073. Nome e cognome, oltre che A, B o C. Vi ripeto le possibilità. Michael Casanova con la A. Con la B, Michael Jackson. E con la C, Michael Lombrello. E io che vi devo dire? Buona fortuna!

0: In tantissime persone hanno scritto il nostro numero. Siete stati veramente tanti, tantissimi, tantissime. È arrivato il momento di farvi sentire un po' di più. Secondo me, se sentivate di più il trailer, lo capivate più facilmente. Ve lo metto ancora un attimo. Non era una domanda facile.
1: Sei sicuro di te?
0: Lo so.
1: Sei forte.
0: Sei forte.
1: Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
0: Qui l'avreste schiamato più facilmente.
2: In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti.
0: E questo è il film di questa sera che si intitola Michael, la domanda era. Il film di questa sera, Michael, racconta la vita di un leggendario artista. Chi è? Le proposte.

0: biglietti, ma questi biglietti non vi arrivano a casa. Voi dovete presentarvi questa sera. Vi ricordo che il film inizia alle 21, quindi se riuscite arrivate anche un attimo prima. E annunciatevi alla biglietteria e loro vi faranno entrare con i biglietti per l'appunto vinti, che custodiranno gelosamente solo ed esclusivamente per voi. Tra le persone che hanno scritto se la sono scampata Romina, sentiamola. Grande, che poi sei tantissime persone in questo vocale, non sei da sola, non sei da sola, oppure sai fare tante voci contemporaneamente. Complimenti, ti porti a casa due biglietti, mi raccomando, lo diciamo a tutti, la proiezione di questa sera si terrà con qualsiasi tempo, ovviamente permettendo, cioè se non succedono delle cose gravi come tempeste, cose, insomma, tranne le allerte, tutto il resto va bene, si terrà in ogni caso. Poi anche Sabrina si porta a casa i biglietti.
1: Abbiamo vinto!
2: Sì!
0: Grandi!
1: Viva il re del pop!
0: ci sta. E ovviamente anche Novella, perché c'è anche una terza persona, anche Novella si porta a casa il biglietto per questa sera. Vi ricordo che i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Lugano, ma per tutti gli altri non preoccupatevi, non oggi ma domani ce ne saranno altri in palio!

0: Mancava Novi, la sentiamo.
1: Yeah, sono fortissima, era difficilissima, sono stata bravissima a indovinare.
0: Grande! Allora, parlando di cinema, non possiamo che fermarci un secondo lì, perché mi è stato scritto da un grande fan di Rete 3, ma anche degli horror, che è andato a vedere un film chiamato Camp Miasma, in base al trailer ha scelto di andare a vederlo, e poi mi scrive: sto valutando se chiedere rimborso per pubblicità ingannevole. Ma sai che succede spesso? Poi vabbè, con gli horror, ragazzi, se siete degli appassionati di film horror, ne avete visti un po', io ho deciso di non guardare più i trailer, perché mettono tutte le parti più interessanti lì e poi alla fine ti spoileri tutto il film, cioè le cose che dovrebbero, insomma, proseguire all'interno della trama, all'interno, insomma, delle varie scene, qualcosa di sorprendente, no, è tutto all'interno del trailer, 2 minuti dove ti spoilerano tutto, non va bene. Ma è successo tantissime volte, mi ricordo quando uscì Suicide Squad, era 10 anni fa, era già il 2016, aiuto. Ecco, quello era uno di quei trailer montato benissimo, c'era sotto Bohemian Rhapsody, era un po' dark, un po' ironico, sembrava veramente l'alternativa agli Avengers, diciamola così. Tutti belli, carisma, sembrava davvero boom, una bomba, incredibile. Poi però andavi a vederlo al cinema ed è un casino, il montaggio era terribile, era tutto confuso, la trama era buttata lì, sembrava che veramente hanno preso tipo un mazzo di carte, ci hanno scritto sopra delle cose, le hanno lanciate in aria e in base a come cadevano succedevano quelle cose lì, tutto completamente a caso, cioè in pratica il film era il trailer, se guardavamo solo quello eravamo felicissimi e basta. Oppure uno dei film che tra l'altro ho recuperato recentemente, non ho avuto il coraggio di andare al cinema a vederlo perché mi fanno un po' ridere, ma anche un po' sono interessanti, è Godzilla, il re dei mostri, King of the Monsters, dove questo trailer prometteva, io l'ho visto, una roba incredibile, una follia, una cosa mega epica, no? Questi mostri titanici, un'atmosfera apocalittica da brividi, e poi vabbè, però non è che ci si può aspettare chissà che cosa, Godzilla, il re dei mostri, però insomma il film, cioè, fa ridere. Cioè tu lo guardi e ti diverti, non è che ti spaventa, non è che dici wow, che roba incredibile, non è che ti coinvolge così tanto da rimanerci sotto, no, zero. È un film passatempo, è tipo Sharknado, capito? Quella roba lampo simpatica. Vabbè. Insomma, adesso io non lo so, sto cercando di evitare il trailer, l'ultimo trailer di Dune, che dovrebbe uscire, se non sbaglio, a fine anno, il nuovo Dune, o Dune, dipende come se lo si vuole chiamare, comunque quel film lì, ho paurissima che mi spoileri tutto il film, anche se il film dura 3 ore, il trailer solo 2 minuti, ma

0: insomma, trailer di film che vi hanno rovinato il film stesso. Solitamente, l'abbiamo detto, gli horror sono una delle categorie che tra l'altro sta anche tornando forte, eh? Backrooms, Obsession, tanti film che stanno, insomma, andando potente all'interno dell'industria cinematografica, almeno stanno spingendo il genere. Ma spesso i film di questo genere, i trailer di questi film, diventano poi degli spoiler clamorosi che ti vanno a togliere tutti magari i jumpscare, i momenti dove c'è tensione, ti spoilerano già un po' troppa roba. Io ricordo di aver visto il trailer dell'ultimo La Mummia prima di andare a vedere il film. Solitamente non lo faccio, ma lì l'ho fatto. Effettivamente ti raccontavano troppo, cioè troppo. Tu avevi già tu inizia il film e tu hai già capito che protagonista A, B o C farà quella roba là perché l'hai visto nel trailer che ti ha già spoilerato metà film praticamente, quindi non va molto bene. Però c'è qualcuno che ha scritto: sono andato al cinema a vedere Scary Movie, quello nuovo, e il trailer mi aveva fatto ridere e mi aveva fatto sperare. Poi entro in sala e dopo 20 minuti già mi stavo rompendo le... Non lo diciamo. Rompendo i popcorn.
1: Ah, Fabio, sei molto simpatico.
0: Grazie. Va bene. Insomma, fatto sta che anche quello... Effettivamente il trailer di quello l'ho visto perché è uscito tantissime volte sui social. Però non ho avuto il coraggio di andare a vederlo al cinema. Credo a questo punto che per il messaggio che è appena arrivato forse non è il film che andrò poi a recuperare.

0: Fabio, no, non lo guardi Scary Movie.
1: No, non posso, meglio
0: orribile,
1: di no.
0: Orribile, orribile. Anch'io ci avevo sperato che facesse... No. Posso
1: no.
0: dire?
1: Sì.
0: Mi ha fatto molto più di ridere Final Destination. Beh. Sono uscita con le lacrime agli occhi. Mi ha dato anche un po' corni di traverso ridendo.

Musica svizzera sulle frequenze di Rete 3. A noi piace tantissimo continuare a passare i nostri connazionali che portano tante belle cose, tante belle sonorità. Lui è Gabriel Benedek, che torna con questo singolo dopo un anno di pausa, tipo di silenzio. Lui non aveva più pubblicato granché e poi appunto dopo un annetto ha fatto uscire questo Bermuda, che credo comunque fosse arrivato alle vostre orecchie il titolo, perché l'ha ripetuto un po' di volte, così che almeno insomma anche a noi possa arrivare senza dover utilizzare il telefonino o gli occhi per cercare appunto il titolo. Questo brano racconta questa sensazione di perdersi completamente in un'altra persona, quindi innamorarsi tantissimo ignorando tutto il resto pur di restare in quella dimensione. Vedi, lui fa una pausa tranquilla, forse ha fatto una pausa proprio per questo motivo, e questa pausa di innamoramento l'ha portato a scrivere questa Bermuda. L'importante è che non ne sia uscito pazzo come Gnars Barkley.

Loro hanno fatto anche di più del carissimo Gabriel Benedict. Perché Benedict? Perché Niars Barkley, tra l'altro, è un gruppo, e sono tornati quest'anno, nel 2026, hanno pubblicato dei nuovi pezzi dopo 18 anni di silenzio assoluto, cioè, capito? 18 anni che non lavoravano più insieme. Questi due folli, CeeLo Green e anche Danger Mouse, hanno deciso di riunirsi e fare nuova musica. Quella che abbiamo appena sentito però non è nuova, sono passati 20 anni da questo pezzo, perché era il 2006, era Crazy, insomma, importantissimo, un pezzo che ha permesso ad entrambi gli artisti di farsi conoscere ulteriormente. Possiamo dire tranquillamente che CeeLo Green si era già fatto conoscere in altri ambiti, sempre nella musica pop, invece Danger Mouse un po' più nella direzione del rap, nel rap. E allora, parlando di rap, c'è un pezzo che 5 anni fa spaccava tutte le classifiche, un pezzo che è uscito anche molto bene nella collaborazione di questi due artisti, che raccontano in questo brano delle prospettive diverse, cioè opposte, ecco, sulla stessa relazione, no? Quindi c'è Madame insieme a Sfera Ebbasta, e Madame parla, insomma, si affida alla persona che sente di aver trovato, tu mi hai capito. Sfera Ebbasta invece nella strofa preferisce di allontanarla. Lui vuole allontanarla per paura poi di rimanere deluso, quindi tu non mi hai capito. Però il pezzo si chiama Tu mi hai capito, ci riporta un filo indietro negli anni con due artisti che, non sono spariti. Fanno magari uscire un po' meno roba, ma sono sempre sul pezzo.

C'è una follia dietro il videoclip di Lonely Boy dei Black Keys, che fa molto ridere perché è stato uno dei videoclip più iconici della band. Non so se ve lo ricordate, quest'uomo che balla da solo davanti a un motel. Ma tutto ciò è nato completamente per caso da un, possiamo chiamarlo un errore di casting, perché questo attore doveva essere solo una comparsa e quindi non doveva presentarsi per tutto, cioè non doveva fare tutto il video lui. Ma a quanto pare i Black Keys avevano girato proprio sto video con 40 persone sul set, una mega sceneggiatura, ma il montaggio, cioè insomma il video, il risultato non li convinceva. Hanno provato a fare più di un montaggio, due se non vado errato, non sono piaciuti né uno né l'altro, al che hanno detto: aspetta un attimo, ma quella ripresa di quel tipo che balla che cos'è? No, quello lì doveva solo darci le chiavi, ma mentre era lì stava ballando ha deciso poi... Ah... Ma sai che... Questo è il regista. Ma sai che... Secondo me lui spacca. Potremmo fargli fare tutto a lui. Ma scusa, abbiamo chiamato 40 persone. Vabbè, ma che te frega? Tanto... abbiamo pagate. C'è questo. Ma appunto abbiamo pagato. Non ti preoccupare, fai fare a me. Gli hanno detto improvvisa di più. E questo è diventato uno dei video musicali più imitati e citati di tutto il decennio. È girato con un solo piano sequenza e anche un solo protagonista, che protagonista non doveva essere.

Come avete sentito dalla voce, sono Herbert Cioffi. E beh, ancora una mezz'orata insieme ci facciamo, eh. Senti qui, hey Soul Sister, loro sono i Train.

Avete riconosciuto? È proprio Zucchero quello che avete appena sentito? Non è vero. Samurai J, sì, qualcuno starà pensando, ma aspetta, ma questo è quel pezzo che ho sentito a Sanremo? No, è molto simile. Quello si chiamava Ossessione, questo è Flamenco Paranoia. È un pezzo nuovo, però effettivamente si assomigliano. È il suo stile, è lo stile di Samurai J. Ma a parlare di musica nuova, facciamo così, perché ho voglia di parlarvi di musica nuova. C'è un nuovo singolo degli Almost Monday. Si intitola No More Regrets. Uscirà poi a settembre il loro nuovo album. Si chiama Thank God It's Almost Monday. Grazie a Dio è ancora lunedì, diciamo così, lo diciamo un po' male. Loro sono una band californiana in un momento di piena maturità sonora, perché comunque sono tanti anni che fanno la musica e sono cresciuti molto nel, si può dire indie pop americano, internazionale? Sì, si può dire, secondo me si può dire, si può dire. Allora, il testo di questo pezzo racconta un momento dove, questa è una cosa che fanno tutti, il desiderio prende il sopravvento sulla razionalità, cioè quando non capisci più niente perché è qualcos'altro che comanda e non è più il tuo cervello, è la tua pancia. E qui c'è un'immagine fisica diretta e loro dicono l'ossessione che diventa fisicamente ingombrante, quasi ipnotica. E questa infatti è la scelta del titolo, No More Regrets, vuol dire nessun rimpianto, che potrebbero aver preso in prestito dagli 883. Erano gli 883, nessun rimpianto. Vabbè, va bene. Se facciamo così, ce li ascoltiamo? Ce li ascoltiamo, diamo spazio a loro. Con questo pezzo che secondo me è molto molto molto bello. Almost Monday, No More Regrets.

Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Joa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: Anche qui il videoclip è importante di questo pezzo dei Foo Fighters. Learn to Fly. C'è una serie di cose all'interno di questo videoclip che sembrano finte, ma sono tutte vere. Allora, l'ex bassista dei Lemonheads è diventato regista e ha deciso di, insomma, dirigere questo videoclip. E già qui iniziamo così. Dentro il videoclip ovviamente c'è tutta la band, Dave Grohl e compagni, che fanno l'equipaggio di un volo di linea anche abbastanza improbabile. Vabbè, va bene così. Ma dentro a questo volo ci sono un certo Jack Black e Kylie Gass.
1: Comunque dai, loro sono loro, i Tenacious D, mamma mia.
0: Se non avete visto il film, guardatelo, a tornare sui film. Guarda, perché questo, anche senza trailer, perché è molto molto bello. Insomma, loro due, i Tenacious D, sono all'interno del videoclip, fanno gli addetti alle pulizie. Ma nella loro, come dire, follia, drogano il caffè, ma senza volerlo, lo fanno per caso. Capita che loro drogano il caffè destinato appunto a tutto l'equipaggio. Così. Va bene, vabbè, fatto sta che insomma c'è un dettaglino interessante all'interno del video, perché all'inizio, non so se ci avete fatto caso, se ve lo ricordate, mentre i Tenacious D preparano appunto l'aereo, c'è in sottofondo questa versione elettronica e anche abbastanza particolare, stramba, di Everlong, che è un altro grandissimo classico dei Foo Fighters. E in questo caso, tornando sul brano originale che abbiamo appena sentito, cioè Learn to Fly, segna anche uno dei momenti dove loro, insomma, i Foo Fighters sono nati dalle ceneri dei Nirvana, si affermano proprio come band capace di, insomma, essere importante nella scena rock mondiale. E quindi direi che tra Tenacious D, loro che vengono drogati tutti, versioni di canzoni modificate e della follia, e il bassista di Lemonheads, insomma, una bella storia.

0: Posso cambiarle? Grazie, ma sì, grazie, perché c'è qui in studio Rosy Nervi.
1: Ciao ragazzi, hai visto che belle scarpe che ho oggi?
0: Bellissime!
1: Sai che ne ho 300 in casa, non so più dove metterle. Oggi ho il tacco zero.
0: Infatti vedevo che è un po' diverso.
1: Quello che
0: solito.
1: Mette sterchi, normalmente.
0: Ecco, infatti.
1: Anzi, il meno due.
0: Il meno due, sì, dire, senza suole. Senza
1: Ma sai
0: suole.
1: Che tu hai la voce di. Come si chiama? Billy Peyote?
0: Sì.
1: Willy Peyote.
0: No, Willy Peyote.
1: Come se non lo conoscessi dalla
0: grazie,
1: vita.
0: Grazie, ma no, grazie. No,
1: sei tu.
0: Sono io.
1: Cioè, tu ti chiami Delta Brain, sì, Fabio Simesu,
0: Luca Mora e anche Willy Peyote.
1: Pazzesco, pazzesco.
0: Tutto io.
1: Sei un vero proprio mitomane. Mi fa piacere conoscerti. Perché sai che io su Facebook, questo vecchio software,
0: certo,
1: Network per anziani,
0: sì, sì,
1: ho la pagina che si chiama DJ Stercoraro e il club dei mitomani, e questo l'ho inventato, sai che invenzione, però comunque l'ho creato,
0: sì,
1: e l'ho creato, adesso te sei Dio,
0: vabbè,
1: adesso
0: però
1: sei
0: infatti,
1: Dio,
0: io non ho capito.
1: Vabbè, comunque vabbè.
0: Insomma, l'hai fatto?
1: Gli ho dato, l'ho battezzato.
0: L'hai battezzato così?
1: Quindi, 12 anni fa, 13 anni fa, no? Ma forse anche un po' di più.
0: Da un
1: ecco,
0: po' che esiste.
1: Esatto, avevo previsto tutto. Infatti siamo in mano ai mitomani, nel mondo,
0: sì,
1: in generale.
0: Tutti dei mitomani,
1: c'è gente,
0: vero,
1: che si crede Dio, in
0: sì,
1: effetti.
0: Volevi
1: anche
0: dire
1: se io sono
0: sto,
1: ateo.
0: Ma non l'hai detto.
1: Eh?
0: Si crede sto.
1: Sto ca...
0: No.
1: No, aspetta.
0: Cactus. Sto cactus. Sto cactus. Allora.
1: Sono informissima.
0: Voi sentite la sua voce. La sua voce sarà quella che vi accompagnerà. Ecco, forse non tossendo nelle prossime ore.
1: Scende la temperatura, ma malo subito. Proprio
0: è così, è un
1: chiavica.
0: Problema, eh. Succede,
1: no, non è vero,
0: succede.
1: Non è vero, non è vero.
0: Lui
1: è l'aria condizionata.
0: Lui è DJ Sterchi e lo ritroverete tra qualche ora più o meno.
1: Sono
0: dai,
1: qua. Faccio l'aspirapolvere.
0: Ah, infatti.
1: Sai, poi passo che è un po', perché durante l'estate ci sono meno, appunto, meno turni di pulizia, perché
0: sì,
1: certamente
0: no, certo,
1: c'è meno. E quindi passo il come si chiama? Il
0: sweeper.
1: No, non devi dire la marca.
0: Vabbè, dai, il
1: piumino.
0: Piumino,
1: il piumino,
0: si
1: sì, il piuminello lì, insomma.
0: Pensavo che solo le giacche si chiamassero piumino.
1: Sul muro, perché è pieno di ragnatele. Guarda,
0: sì, vedi, dobbiamo toglierle.
1: Quelle con i brillantini sono quelle di Rosy.
0: E si vede che. Va
1: dai,
0: bene, allora
1: mani,
0: io vi sto sulle mani.
1: Andiamo alla street parade. Dai,
0: dai. Poi andiamo alla street parade. Vi ricordo, tra l'altro, a parlare di street parade.

0: Quintetto inglese che abbiamo sentito con questa cosa bella africana, Ezra Collective con Passel You, Only Love. Ci ha fatto un po' viaggiare, dai, ci sta per chi ha già finito le vacanze, ormai sono già tra l'altro un ricordo lontano, invece un buon sabato a tutte voi amiche e amici che oggi è sabato, state facendo le valigie e ve ne andate voi, è il vostro momento, avete aspettato fino a oggi e quindi godete tantissimo. Se invece siete appena tornati, bentornati, qui c'è Rete 3, DJ Sterchi oggi pomeriggio al posto di Luca Roadboy che tornerà presto. Allora, vediamo un po' come sarà la meteo. Oggi al sud sarà in prevalenza soleggiato con favonio nelle valli superiori, a nord più variabile con nuvolosità a tratti estesa e rovesci isolati lungo le prealpi. Massime a sud attorno a 28 gradi, a nord 23. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. A sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi. È già ora di tirar fuori il piumone, no? Calma. Le massime in calo tra 23 e 26 gradi. Beh, restiamo altini comunque. Diciamo che sono le temperature di agosto, quelle normali, non quelle da 40 gradi che abbiamo vissuto tutti assieme. Allora, ci sono code sulla A2 tra Chiasso e Centro, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. La strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa a causa di una frana. La chiusura durerà tutto il weekend almeno. Chiusa per frana la strada tra Roveredo e Lo Stallo.
1: 3 News.
0: L'aggiornamento delle 12:30, l'UDC riunita in assemblea bar al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità. Presente anche Christoph Blocher in vista del 27 settembre. Anche i Verdi sono al lavoro nel Canton Friburgo. Critiche al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola. Nel mirino è finito soprattutto Rösti. Dall'estero, Teheran autorizza il transito delle petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Il permesso speciale è stato accordato dopo le ripetute richieste avanzate in occasione della recente visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Una decina di persone è rimasta coinvolta nell'incidente tra due auto avvenuto questa mattina verso le 8:45 sulla statale dell'aeroporto della Malpensa all'altezza di Sommo Lombardo. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.
1: Rete 3 Sport.
2: Riparte la Serie A. Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dunque dal calcio, da prima però con la quarta giornata di Super League, orfana delle quattro squadre svizzere, Lugano incluso, impegnate in questa settimana nei playoff europei. Alle 18 Lucerna-Losanna, alle 20:30 con la diretta TV sulla 2 il classico Zurigo-Basilea. Dietro la certezza a Kanji nell'Inter campione d'Italia ed il nuovo ruolo più centrale si spera di Yashari al Milan, sono 9 giocatori svizzeri al via del nuovo campionato italiano. La rincorsa ai nerazzurri parte alle 18:30 proprio in un San Siro esaurito con Inter Monza, alla stessa ora Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Dall'Italia alla Spagna con il Real Madrid nuovamente affidato a Mourinho per colmare la siccità di titoli da due stagioni, che lancia la rincorsa alla Barcellona stasera alle 21:30 proprio nella città catalana contro l'Espagnol, mentre i Blaugrana, irrobustiti dalla MVP del Mondiale Rodri, ripartiranno domani ad Elche in una Liga, a dir la verità, già scattata settimana scorsa. In Germania il calcio riparte invece dalla Supercoppa alle 20:30 Borussia Dortmund Bayern Monaco. Hockey su ghiaccio alle 19 a Kreuzlingen il Lugano affronta il TPS Turku nella finale della Bodense Cup, mentre a Kloten la nazionale femminile della neo allenatrice canadese Miller può far suo l'Euro Hockey Tour dopo aver abbattuto Svezia e Finlandia. Avversario oggi alle 15 di Nicole Vallario e compagne è la Cechia. e suona la campanella di rientro in classe per la Formula 1. Dopo la pausa estiva, spazio alle 16 alle qualifiche per il Gran Premio dei Paesi Bassi di domani. Nel Principato di Monaco, invece, abituale sede dello storico Gran Premio, con un cronometro di 9 km, scatta l'edizione 2026 della Vuelta ciclistica con un unico grande favorito, Tadej Pogačar, che dopo essersi imposto nelle ultime 9 gare a tappe disputate, prova a completare il suo dorato palmarès con l'unico grande giro che gli manca. Il tennis in chiusura, Masters 1000 di Cincinnati e spazio alle prime semifinali. Cobolli contro il francese Fis, in campo femminile Pegula di fronte a Swiatek.
0: Bene, bene, bene, grazie ai colleghi dello sport che lavorano anche loro, sia sabato e domenica, Natale, Capodanno, come alcuni di voi amici e amiche che ascoltate Rete 3. E allora c'è DJ Sterchi. Dalle 15 non sono più abituato all'aria condizionata così. Adesso pongo rimedio, naturalmente. Però potrebbe andarmi via la voce entro le 15 e quindi non vi disturberò oggi. Pensa che bello, sarebbe fantastico, no? Cioè, io sostituisco Luca, che ha avuto un piccolo problema di famiglia, niente di grave. Salutiamo Luca, torna presto. Tra l'altro, fra poco c'è un Siamo Fatti Così, che sono i miei puzzle, i miei montaggi folli della Rete 3, no? Siamo Fatti Così, raccontano proprio come siamo fatti, scemi, spesso e volentieri parecchio scemi noi di Rete 3, ma con cuore, col cuore. Quindi ci sarà quella rubrica lì, ci sarà Ieri l'altro, che ci racconta aneddoti storici profondi, particolari, che magari non ci ricordiamo più, con un grande trasporto emotivo. Ci sarà musica organica, il titolo è Jungle, io non dico altro perché non l'ho ascoltato. Poi ci saranno le BBC Session, si parlerà dei Supergrass, mitica band degli anni 90-2000. E poi ci sarà fra poco, no, anzi alle 13.48, Represent, quindi uno spazio al rap con il nostro DJ Marduk. Tanta roba, io torno alle 15.

0: 23.
1: Sabato ore 15 o 15.08 come adesso, bentornati, buon pomeriggio. Il gioco di Luca fino alle 18. Al gioco di Luca, Oppi De Bernardo. Io dicevo prima, ho un grande limite con l'arte.
2: L'arte, beh, per me è vita, quindi per me sono porre delle domande alle persone.
1: È una bella canzone, arte.
2: Certo, il cibo è arte.
1: Il cibo è arte.
2: Due anziani che camminano a manina è artissima, non è arte, è poesia. No, alle medie ero mezzo delinquente, devo dire, sì. Ho sempre odiato le medie e i docenti.
1: E adesso che lavoro fai?
2: E insegno.
1: Dove?
2: Alle scuole medie di Rosone.
1: Ah, ok, perfetto.
3: Al gioco del Luca è tornato lo chef Cava.
4: Un gustoso sabato a tutti.
5: Wow!
4: Io guardo il metro di misura per me per capire se è aperta la stagione dei funghi.
1: Sì.
4: E quante macchine salgono il generoso la mattina presto. Però anche il fungo fresco spadellato e messo sopra.
3: Al gioco del Luca ospito l'albergo spagnolo.
6: Camminavi nel parco sotto quei ciliegi.

Grazie mille per il vostro tempo, per la vostra energia, per le vostre canzoni. Gioco del Luca torna sabato prossimo.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Gioacchino aveva lavorato al motore della 158 ormai 13 anni fa e fu proprio quel motore a far brillare gli occhi a Enzo Ferrari. Nel dopoguerra lo chiamò e gli propose di passare alla Rossa per disegnare i motori delle sue vetture. Il V12 fu una loro intuizione, il Ferrari Colombo. Nelle corse però le cose non andavano come sperato. Le Ferrari arrancavano e sempre lui, il Drake, decise di cambiare, affidando i motori a Lampredi. Gioacchino lasciò la Rossa a inizio anno, tornando in Alfa Romeo. Iniziava il campionato, iniziavano le corse e Colombo si ritrovò di nuovo lì, sul suo 158, il suo gioiello. 7 gare, una in fila all'altra, e i 3F, Fangio, Farina, Fagioli, uno in fila all'altro. Al 15° giro Ascari rompe un cuscinetto, fine della corsa. Farina torna avanti, Monza è sua. È il 3 settembre 1950 e Nino Farina, su un Alfa Romeo 158 con motore progettato da Gioacchino Colombo, vince il primo campionato mondiale di Formula 1.
7: Finale trionfale di Farina. Al traguardo, con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, il titolo di campione del mondo. Magnifico doppietto.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. 33

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
1: Ogni settimana vi portiamo a scoprire ed ascoltare cantautori e band che suonano strumenti e compongono canzoni senza l'aiuto di computer o intelligenza artificiale. Cosa che sembra scontata, ma non lo è, in un mercato musicale in cui sempre più spesso si ricorre a questo tipo di supporto. Oggi vi portiamo a ritrovare un collettivo che molti di voi conosceranno già. Siamo a Londra e qui un gruppo di performance poco più di 10 anni fa ha creato un collettivo audiovisuale che ha avuto subito grandissimo successo proprio per la combinazione tra musica e coreografia nell'epoca di massima espansione di canali come YouTube e TikTok. Josh Lloyd Watson e Tom McFarlane fanno parte della upper class londinese con un percorso di studi invidiabile e all'inizio della loro carriera musicale non volevano proprio esporsi, scegliendo di non mostrare i volti e rivelare i propri nomi. Ma il successo del primo album, Jungle, ha dovuto farli ricredere. L'impatto estetico del collettivo è davvero impressionante, così come il loro suono, a metà tra le melodie della musica afroamericana degli anni 70 e l'elettronica inglese degli anni 90, ma con una particolarissima scelta delle voci, spesso sovrapposte e in falsetto. Nel corso degli anni, i Jungle hanno abbandonato l'elettronica nelle produzioni, radicandosi sempre più in un folk soul californiano, quello che ricorda i suoni di Marlena Shaw e Isaac Hayes, suoni scuri e spesso appoggiati a giri di basso imponenti. Con il passare degli anni e la pubblicazione di altri 3 album, tra cui l'iconico Volcano nel 2023, anche i video si fanno sempre più sofisticati e colorati, confermando il grandissimo senso estetico e consacrando la band come una delle più eclettiche e interessanti dell'ultimo decennio. Qualche giorno fa i Jungle hanno pubblicato il loro 5º album, Sunshine, a sottolineare una svolta meno dark del proprio suono. E dopo aver girato per gli Stati Uniti e prima di partire per il tour sudamericano, avranno qualche data anche in Europa e saranno il 15 novembre a Milano prima di suonare nella loro Londra il 24 e 25 novembre. A Musica Organica, da Sunshine, allora ascoltiamo un brano che ci ricorda l'atmosfera bucolica del folk californiano. Ecco i Jungle e il loro inconfondibile falsetto con Carrie.

0: BBC Session.
1: Supergrass. Pare piacessero anche ai Blur. D'altra parte questo trio di Londra non poteva essere che fresco, solare, divertente. La loro età media non superava i 20 anni e il loro sound faceva riferimento a personaggi sicuri, dai Jam a Bowie, dai Kings a Elton John. L'Inghilterra ha conosciuto i Supergrass nel 94 con Caught by the Fuzz, un singolo estivo. Un anno dopo avevano già firmato per una major e giravano l'Europa. La BBC non li ha persi di vista e al Glastonbury Festival del 95 ha registrato la loro smash hit All Right. A voi Supergrass.

lascia il nuovo album di Corrupt, interamente prodotto da DJ Battle Cat, disco in perfetto stile G-Funk. Corrupt ci mette la voce, metà dei Dog Pound, un vero predestinato che ha partecipato a diversi capolavori che hanno segnato Los Angeles e l'hip hop in generale. The Chronic di Dr. Dre, Doggy Style di Snoop Dogg e All Eyes on Me di Tupac. Ma non solo, nella sua carriera si contano gli album dei Dog Pound e i suoi solisti, poi collaborazioni con Gangstar, Pete Rock, Cypress Hill, Schoolboy Q e la lista sarebbe ancora molto lunga. Un MC apprezzatissimo da sempre che riesce a fare il suo in tutti gli ambiti, sia che si tratti di un esercizio lirico, sia nelle collaborazioni più catchy. Battle Cat invece ci mette le produzioni. Rientra nella lista dei produttori presenti nel rap game praticamente da sempre, ma che rispetto a quanto fatto vengono menzionati troppo poco. Il suo catalogo di produzioni è enorme e per quanto riguarda la costa ovest ha prodotto praticamente chiunque. Exhibit, Raskas, The Game, I Forti e Ice Cube, giusto per citarne alcuni. Il suo sound rappresenta perfettamente Los Angeles e il G-Funk, con bassi potenti, sample funk in stile George Clinton e gli immancabili synth a completare le melodie. Tales from My Hood è il titolo del loro joint album, un lavoro di 11 tracce con tante collaborazioni, aspetto tipico di questa tipologia di lavori. Dai già citati The Chronic e Doggy Style, le collaborazioni con tutti gli artisti dell'etichetta e vari affiliati non mancano mai, e in questi casi sta all'artista principale non farsi rubare la scena. Obiettivo facilissimo per uno con le skills di Corrupt, che delega le parti cantate ai vocalizzi e al solito si concentra sulle strofe che condivide tra gli altri con Snoop Dogg. In questo album c'è di tutto, dalle rime più spensierate alle riflessioni più profonde. Corrupt non è più un ragazzino e per quanto la voglia di fare parti non sia passata, si lascia anche andare a riflessioni più profonde che inevitabilmente ognuno di noi prima o poi si trova ad affrontare. In tutto questo, Battle Cat è bravissimo a variare le atmosfere, con produzioni degne dei tempi migliori, ma con l'appeal dei giorni nostri. In sostanza, Tales from My Hood è un disco completo, perfetto per il periodo più caldo dell'anno, ma che fortunatamente non si limita a questo. D'altra parte, anche se poco citati, stiamo parlando di due pesi massimi, che insieme hanno sempre

0: dal 2006, c'è DJ Sterchi al microfono, fra pochissimo Lorenz con la Mix Parade, poi arrivo io per tre orette per tenervi compagnia questo pomeriggio, non ci sarà Luca Rudeboy, tornerà presto naturalmente. Adesso c'è il pacchetto informativo delle 14. Sì, sono le 2 di pomeriggio, quasi 2 e 1 minuto. Vogliamo proprio essere svizzeri. E allora, prima meteo, poi le notizie. A sud il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, con massime sui 28 gradi, che sono belli e comodi. Non sono 38 gradi, ma 28 gradi. Grazie clima. Al nord nuvolosità a tratti estesa con rovesci isolati nelle Prealpi, mi hanno detto che lì fa freddino, raga. Massime fino a 23 gradi al nord delle Alpi. Mi hanno detto che ieri o l'altro ieri erano già 16 gradi, la massima. Mamma mia, ragazzi. Ferragosto così. Domani, ormai è andato. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. A sud il mattino qualche nube bassa sul sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, freschino, eh? Le massime in calo tra 23 e 26.
1: Tre news.
0: Sì, l'aggiornamento delle 14. Apriamo con la notizia dell'accoltellamento avvenuto poco prima delle 2 di questa mattina in via Pelli a Lugano. Un uomo di 19 anni, residente nella regione, è stato ricoverato in condizioni critiche. La sua vita è in pericolo. L'aggressore di 20 anni, residente oltre confine, è stato arrestato. È accusato di tentato omicidio e subordinatamente di lesioni gravi e infrazione alla legge sulle armi e le munizioni. A Tusis sono stati ritrovati i corpi di 2 delle 5 persone scomparse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio con un ristorante e diversi appartamenti. Altri 3 residenti sono ancora dati per dispersi, l'ha reso noto poco fa la polizia grigionese. E infine la politica svizzera guarda alle prossime votazioni federali che si terranno il 27 settembre. L'Assemblea dei delegati dell'UDC, riunita a Bar, nel Canton Zugo, ha posto la neutralità al centro della giornata. A Friburgo, a 2 mesi e mezzo dalle elezioni cantonali, si sono riuniti anche i Verdi. Daranno indicazioni di voto per il 27 settembre e il 29 novembre. Valuteranno una risoluzione sul clima e sul femminismo inclusivo e dibatteranno sulle centrali nucleari. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha poi ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale sulla crisi climatica. Prossimo aggiornamento fra un'ora.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: La Mix Parade non va in vacanza e anche ad agosto saranno protagoniste le canzoni più gettonate, ascoltate e trasmesse degli ultimi decenni. È il violino di Alan O'Hara che ci introduce nelle atmosfere celtiche di Come On Eileen, firmata da Kevin Rowland e la sua band dei Dixie Midnight Runners, che nell'82 con questo mix travolgente di folk e soul irlandese è stato il singolo più venduto in Gran Bretagna.

Jam aprive il lato A di Dangerous, uscito nel 91. È il primo album di Michael Jackson senza il suo storico produttore Quincy Jones. Ritmi e melodie sono stati modernizzati e le 14 tracce spaziano dalla dance floor al rock e al pop patinato, facendolo affermare come uno dei lavori più venduti nella storia della musica, con 35 milioni di copie vendute. In questa puntata di agosto non possono mancare i tormentoni e Ostia Lido è stato un pezzo protagonista dell'estate 2019, confezionato da J-Ax con un testo divertente ma riflessivo e una melodia che resta nelle orecchie.

Il mix parade anche Kesha, classe 87 da Los Angeles. Nel 2009 debutta con TikTok, ino spensierato e sfrontato che, oltre a sbancare nelle classifiche di tutto il mondo, ha inaugurato l'era dell'elettropop glitterato, gioioso e libero da fatiche e preoccupazioni. Lo scorso 31 luglio il ritorno discografico di Ariana Grande con Petal ha ottenuto immediatamente il favore del pubblico e della critica, raggiungendo con 290.000 copie il primo posto della classifica settimanale di Billboard degli album più venduti in America. Allo stesso tempo l'artista ha annunciato che al termine del tour estivo si prenderà un periodo di pausa dalla vita pubblica per via della forte pressione mediatica che da anni non le risparmia giudizi sul suo aspetto e la sua salute. Kiss Me è la traccia che apre l'album.

0: sono gemelli, come il nome potrebbe suggerire, ma sono stati compagni di scuola uniti dalla stessa passione per la musica. Oggi Back on Time è firmato dai berlinesi Twins, che con il loro synth pop, tipico degli anni Ottanta, spopolarono nelle hit parade tedesche e italiane. Il tormentone di Shakira con il leader dei Fugees Wycliffe Jean, Hips Don't Lie, complici l'inno ufficiale dei recenti mondiali di calcio, il tour mondiale, i reels sui social, la musica latina che continua ad essere consumata in abbondanza, è tornato in classifica a 20 anni esatti dalla sua uscita.
1: Ladies up in here tonight, no fighting,
2: we got the refugees,
1: no fighting.

In Mix Parade anche la sigla del Festival Bar dell'88. Ehi Bionda è stata una colorita critica antimilitarista contro le donne militari firmata con la classica grinta da Gianna Nannini. Il prossimo è il progetto Major Lazer, fondato nel 2008 dal DJ e produttore Diplo, che è abbonato a milioni di ascolti e nel 2016 con le voci di Justin Bieber, della cantante danese Mu, testo e musica di Ed Sheeran, creano una combinazione elettroacustica destinata ai vertici delle classifiche mondiali. Everybody.

Frank Farian, la mente dietro i Boney M e i Milli Vanilli, con la potente voce di Melanie Thornton e le strofe rap di Lane McRae, firma il progetto La Bush e soprattutto questo grande classico della Eurodance anni 90. Con il prossimo, oggi la Mix Farader rende omaggio a William Orbit, musicista e produttore discografico inglese, recentemente scomparso all'età di 70 anni. Orbit nel 98 aveva prodotto l'album Ray of Light di Madonna, dal quale è stato estratto Nothing Really Matters, definita una delle canzoni più intime e filosofiche della rinascita artistica della signora Ciccone.

In Mix Parade anche Nelly, che con oltre 20 milioni di album venduti e vari awards ha saputo unire il rap melodico, storici campionamenti e la voce soul di Jaheim. My Place è il raffinato esempio di questo crossover pubblicato nel 2004. La partecipazione al Festival di Sanremo del 2019 di Achille Lauro con la discussa e provocatoria Rolls Royce ha segnato una svolta artistica della sua carriera, ma ha anche saputo dare una scossa al panorama musicale italiano che vagava in una generale apatia. Rolls Royce fa parte del disco 1969, dove il tema conduttore è il cambiamento, la voglia di libertà e di tutti gli importanti eventi accaduti in quell'anno.

In Mick Parade anche in Micca, che fin da ragazzino ha dimostrato il suo talento, cantando ovunque, all'opera con la Royal Opera House, nei jingle per la pubblicità e nella sua pagina MySpace. Poi nel 2007 riuscì a firmare un contratto discografico e pubblicare il suo primo album, Live in a Cartoon Motion, dal quale sono state estratte diverse hit, come Love Today. La chiusura odierna è per un grande classico, premiato anche dal Music Poll di Rete 3, Best of 1987, ma soprattutto inserito nella colonna sonora di Dirty Dancing, perché nessuno può mettere Baby in un angolo. Io mi fermo qui. Da Mix Parade torna puntuale la settimana prossima. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao Lorenz, lo trovate nel podcast RSI con tutte le puntate.
0: Tre.
1: È finita, sono le 15, le 3 di pomeriggio, finita la Mix Parade. Iniziano 3 ore con DJ Sterchi al posto di Luca, che tornerà la prossima settimana. Ciao Luca. Il tempo al sud si manterrà oggi in prevalenza soleggiato, con massime sui 28 gradi. Al nord nuvolosità a tratti estesa con rovesci isolati nelle prealpi, massime fino a 23 gradi. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo tra 23 e 26. Il traffico al volo nel Luganese sulla strada tra Agno e la Piodella, ci sono disagi e si circola corsie alterne a causa di un incidente. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen, code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sulla A13 in direzione Bellinzona ci sono code attese di una decina di minuti tra Tusi Sud e Via Mala.
0: 3 News.
1: Sì, l'aggiornamento delle 15, come detto, nuovo fatto di sangue a Lugano, oggi verso le 2, un uomo di 19 anni è stato accoltellato in via Pelli, la sua vita è in pericolo, l'aggressore di 20 anni, residente oltre confine, è stato arrestato. A Tusi sono stati ritrovati i corpi di 2 delle 5 persone disperse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio con un ristorante e diversi appartamenti. Le perlustrazioni proseguono, ancora ignote le cause del rogo che ha causato 8 feriti. E in Spagna, nella regione di Valencia, un migliaio di persone è stato sfollato dopo l'incendio provocato da un fulmine vicino a Gatova. Chi non ha l'auto può usare i bus speciali organizzati dalle autorità. I temporali hanno provocato anche gravi inondazioni. E via, si parte con Stefanie Heinzmann, musica svizzera. Ne parleremo parecchio nella prossima oretta della musica svizzera. Non di Stefanie.

0: In the End del 2015, Stephanie Heinzmann. Buongiorno, buon sabato amiche e amici da DJ Sterky. Per tutta la settimana prossima ci sentiremo nello spazio dei cialtroni, più cialtroni di me, guarda, perfetto, perfetto, sono molto contento. Naturalmente di musica svizzera parleremo ancora, perché il nostro Moci, colui, Marco Kohler, che si occupa delle Confederation Music, è a Basilea per la MUMA di Swiss Live Talents. E che cos'è? Ce lo spiegherà lui. Comunque si parlerà di musica svizzera, di talenti svizzeri, della nostra scena, piccola piccola scena ma sempre più elegante, sempre più sofisticata, sempre più bella, musicale. Non riesco a mettere le parole in fila in modo che in più o meno si capiscano, no, le frasi che faccio, come sempre d'altronde. Dai, ci sta. Comunque le prossime tre ore assieme, Luca Rudeboy tornerà col suo carrozzone, il suo circo, e lo dico con la parte più nobile del circo, ci mancherebbe, non solo i pagliacci come me, ma con i funambuli della cucina, delle bevande, della vita che ci porta al microfono qui alla radio, sempre il sabato pomeriggio. Local Heroes alle 15, quindi ci sarà una band, una cantante della Svizzera italiana che viene a presentare le sue opere, ovviamente sabato prossimo, e i prossimi successivi, come sempre, e poi il gioco del Luca, come sempre, dalle 16, con appunto tutto questo bel carrozzone di colori, di energia che ci piace un sacco. Ciao Luca, riprenditi in fretta, ma sarà comandi che ci manchi tanto. Intanto io ho per fortuna questa sostituzione da fare molto volentieri, in modo che per oggi non devo andare a lavorare in piscina con le mie bambine, se quelle cose dure della vita. Ciao amore, tocca a te oggi da sola con loro, con le tue piccole fatine. Intanto, a proposito di parenti, figli, nonni, cugini, gente che si ama spesso e volentieri, abbiamo un bellissimo audio messaggio arrivato 2 minuti fa di Leo per il suo nonno. Attenzione, lo mando in onda adesso.
1: Ciao Rete 3, vorrei salutare il mio nonno che è stato da noi a Altstetten nel Canton San Gallo.
0: Bello.
1: Per 2 settimane adesso deve tornare. Sono un po' triste io e i miei fratelli, per questo voglio salutarlo che adesso lui è tornato indietro in Italia. E lui sta sentendo la vostra radio e voglio salutare il mio nonno, la mia mamma e il mio papà che sono in macchina e lo portano in Italia. Ciao ciao.
0: Ma bello, ma che bel messaggio di cuore d'amore. È un po' la malinconia della fine dell'estate, no? I nonni tornano a casa loro e allora dai, volevamo proprio unirci con te caro Leo, la vostra famiglia, un abbraccio naturalmente a tutti quelli che oggi per esempio sono tornati dalle vacanze, magari le vacanze erano dei parenti, che ne so, in Germania, in Olanda, in

Beh, loro sono i grandissimi KLF. Forse non tutti se li ricordano, infatti è il 91 qua, raga, il 91! Dovevano ancora arrivare tutti i rave, tutta la techno, l'elettronica, proprio lì, proprio la grande onda di quella rivoluzione musicale che era già iniziata un po' negli Stati Uniti, un po' in Inghilterra, un po' in Olanda, un po' in Germania, da noi nella Svizzera italiana le cose arrivavano sempre un po' dopo e ancora oggi un po' meno dopo, perché ormai siamo tutti collegati con i social e con il web. KLF, 3 AM, Eternal. Veramente un pezzo che già faceva tremare, già piaceva molto durante i primi rave e ci faceva ballare alla grandissima. Qui c'è DJ Sterchi al posto di Luca Rudboy, ma tornerà prestissimo a presidiare il suo turno, quello del sabato pomeriggio, il caro Luca. Intanto abbiamo sentito Ivad Vuk con Obrigado prima, dall'album Il fondo del barile, che è stato pubblicato il 29 a fine maggio quest'anno. Sembrano già passati 3 anni, i tempi sono strani, sarà nel mio povero cervello marcio, bacato, però sembra già un 1000 anni. Io stavo giusto dando un'occhiata all'ultimo post che hanno messo su Instagram i Ivad Vuk, perché loro aggiornano sempre noi suoi fan e aspetta, clicco qua. Sono un po' rallentato nelle funzioni, nella gestione del mixer, perché sono stato via un po' nella pausa estiva e quindi abbiate pazienza, oggi i tempi sono quelli, ma sì, ma ci rilassiamo, che ce frega. Giornata bellissima con un clima perfetto, spero ovunque mi state ascoltando, almeno nella Svizzera italiana, quindi che stress abbiamo? No, dai, non ce n'è. Sentiamo cos'è l'ultimo post di Ivad Vuk. Cos'è sta roba da ubriaconi? Allora, gemellaggio Italia-Svizzera, scrivono The Ivad Vuk con Antani Project. Presto arriverà qualcosa, allora. Strano, sta cosa. Loro hanno già lavorato assieme varie volte. Sicuramente hanno condiviso gli stessi palchi. Bello, ci fa ridere comunque. Restiamo in Italia, dai Nugenea.

Care, New Genea, bello questo suono così che ci fa andare dritti dritti verso, che ne so, ancora una vacanza al, sempre al sud da qualche parte, al caldo, si può dire al caldo? No, basta, non lo diciamo più, ci sono gli Après la Classe, restiamo in Italia perché fra poco parleremo anche di Basilea e del Muma Swiss Live Talent e di musica svizzera, come facciamo sempre, ma vogliamo passare dal napoletano, cioè dalla campagna, al Salento, alla Puglia, che alcuni hanno visitato, alcuni di voi sicuramente, perché è molto gettonato, alla grandissima, per andare a fare le vacanze. E lì 40 gradi per loro sono normali, eh.

0: Era il 2002, completamente inutile, ma fa niente, anche perché l'originale era questa qua,
1: Ma penso di tutto.
0: Mamma mia.
1: Sveglio di strutto,
0: Adriano.
1: Però io ci provo.
0: Non parlare di mia madre.
1: Ti curo, non mollo, lo giuro.
0: Questo è l'originale, per chi non lo sapesse.
1: Perché io ti amo.
0: Qualche nonna, qualche mamma, qualche papà se la ricorda questa canzone. E lui ha 81 anni, il 26 marzo ha compiuto 81 anni, grande, lunga vita ancora ad Adriano Pappalardo, grandissimo. E lunga vita anche a, adesso devo toglierla questa, mettere questa, fammi mettere che ho appena ricominciato qui al microfono ed è tutto così bello, ma tutto così difficile, fare radio. Cosa ho messo? Ecco, ho messo sottofondo, bellissimo. C'è Lidia, mi dice: carissimi, sono Lidia, la mamma di Leo, che ci ha appena fatto la sorpresa con il messaggio del saluto del nonno. L'abbiamo sentito, ci siamo molto emozionati. Grazie ragazzi, grazie anche da parte nostra. Cioè, i due genitori di Leo stanno portando dal Canton San Gallo, se non sbaglio, il nonno in Italia, lo stanno riportando in Italia, ok? Perché è andato a fare le vacanze, a trovare la famiglia, il nonno, ma beati chi ce li hanno ancora i nonni, io non ce li ho più, anche perché non c'era, però comunque, che emozione bellissima questa, quel momentino lì, proprio emozionale, no? L'estate è anche quello, il ricongiungimento delle famiglie, per momenti di grande relax, mi auguro, naturalmente, non è come Capodanno o Natale, è diverso. Comunque grandi, grandissima Lidia, mamma, papà, Leo, nonno, buon viaggio a tutti quanti, buon rientro e buona estate, perché non è ancora finita. Per la meteo finisce a fine mese, per noi l'estate finisce a metà di settembre, quindi andiamo avanti che c'è ancora un bel mesetto, un po' meno di un mesetto da fare, e con queste temperature ci andiamo alla grande, visto che abbiamo passato per ora, non vorrei che tornasse qualcuno, qualche colpo di coda. Comunque abbiamo passato un bellissimo, due bellissimi mesi nel forno, in inferno. Vabbè, andiamo con Leon Bridge, che poi c'è il Mochi che deve collegarsi da Basilea. Cos'è questo? Fammi sentire, aspetta.
2: Tutto bene, ciao Sterky.
0: Ah, ma c'era questo messaggio prima.
2: Ciao Sterky, come gusta.
0: Bene, grazie. E voi...

0: Baltimora, il brano del 2025, ancora quest'estate si sente parecchio in giro. Io sento dei riverberi, una voce, Marco Kohler. Ciao Moci.
1: Ciao Sterchi, buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornato sulle frequenze di Rete 3, carissimo.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao caro. Allora, tu sei a Basilea, l'ho annunciato prima, per Swiss Live Talent, per la MUMA di Swiss Live Talent. E allora, spiegaci subito, tu che ti occupi di musica svizzera nel DNA per primo e poi alla radio con Confederation Music, di cosa si tratta? Cos'è la MUMA di Swiss Live Talents?
1: Allora, MUMA è un'abbreviazione, una sigla di Music Marathon. Potremmo dire che all'ombra di M4 Music a Zurigo e la Belle Suisse a Lausanne, che sono i due appuntamenti maggiori di questo tipo, c'è anche la MUMA di Swiss Live Talents, che è un appuntamento musicale itinerante che ha già fatto tappa negli scorsi anni a Berna, a Friburgo. Quest'anno si svolge a Basilea. Sono due giorni di concerti dal vivo, ci sono incontri con professionisti del settore, ci sono conferenze, workshops dedicati a temi svariati relativi sempre alla musica e alla professione musicale. L'idea, tutta questa cosa è stata inventata da François Moreillon, un appassionato di musica che vuole appunto offrire la possibilità ad una selezione di artisti svizzeri di esibirsi, oltre che davanti al pubblico, che purtroppo ieri sera, vuoi per il tempo, era un po' latitante, anche a gruppi di esperti internazionali che vengono da tutto il mondo.
0: Bello, il Music Marathon è l'evento vetrina quindi di due giorni di Swiss Live Talents, in cui c'è anche una band ticinese, quest'anno ne parliamo dopo, o possiamo parlare anche subito, perché ti chiedo chi suona quest'anno?
1: Allora, ieri sera abbiamo visto la vallesana Jay Noon, lei è fuori concorso perché il Vallese è il cantone ospite dell'edizione di quest'anno, infatti c'era anche un aperitivo vallesano con raclette e prodotti tipici che a 28 gradi al sole,
0: ah, okay,
1: te lo consiglio. Poi abbiamo visto Cassimi, sempre al Parterre One, tutto si svolgeva qua, Ionawa dal cantone Argovia, Codalis da Berna, Dennis Kiss da Basilea, Moonshaped, Argovia, Leo Sun da Ginevra, in una serata sinceramente un po' sottotono, c'era anche tanta pioggia anche la sera.
0: Mannaggia.
1: Cambi palco un tantino lunghi, quindi tanti tempi morti. Vabbè, questa sera tutto si sposterà all'Atlantis, dove suona Matthew, cantautore romancio, c'è il vodese Shilan, poi il duo delle Ican Hue, che è una delle rivelazioni più frizzanti del rock svizzero, loro pubblicate da Mouthwatering Records, tra poco uscirà il loro nuovo album Withdrawal Symptoms.

0: prima di Montemai, appunto, che sono gli unici ticinesi selezionati dalla giuria, e infine Pato, che fa musica urban da soletta. Al Kuppel, invece, che è vicino all'Atlantis, ci saranno Captains of the Imagination, Caroline Alves, Parsimony, Jamila, che conosciamo bene, Black Diamonds, Samora, quindi musica urban, pop, rock, electro.
1: Tutto bello, ancora... svizzero, e tutto moderno, anche bello fresco.
0: Esatto.
1: Come la musica che presenti spesso in Confederation Music.
0: Esatto, e poi rimane ancora il Nest, ci sono due artisti electro, T come Blaufinger, e poi c'è una sorta di rap, un combo superstar con rapper che vengono dal Canton Vaud, da Ginevra, Vallese, Turgovia, tutti vabbè, insieme.
1: Vabbè ragazzi, ma che seratina, già ieri, anche se era sottotono, è stato estremamente interessante, più di 20 artisti svizzeri selezionati che si esibiscono in showcase in vari club di Basilea, e poi stasera la parte principale, e quindi se siete a Basilea o nei dintorni, vi stiamo dando così, è possibile moci partecipare o sono esauriti i biglietti? Che tu sappia.
0: No, si può sempre partecipare, si possono acquistare biglietti sia sul sito di Swiss Live Talents o sul sito della MUMA, basta inserire in Google,
1: okay,
0: e salta fuori subito.
1: Per lo meno a dare un'occhiata alle informazioni di questo evento. Ok, allora hai citato I Can You, le due ragazze di Zurigo e Winterthur, e allora ascoltiamo Ghost dall'album del 2000, poi ci dai altri piccoli dettagli interessanti. Ciao.

0: Perché la musica svizzera è più potente che mai, più presente, addirittura con il suono che avete sentito, Ghost, canzone delle I Can You, due ragazze provenienti da Zurigo e Winterthur. Vi consiglio di andare a sicuramente a seguirle sui vari portali digitali e anche su MX3 naturalmente, perché loro hanno altre canzoni veramente potentissime e si esibiscono stasera o si sono esibite ieri, Mochi, scusami, mi sono perso il pezzo.
1: Si esibiscono stasera all'Atlantis, tra l'altro saranno ospiti di Confederation Music a ridosso dell'uscita dell'album, perché la collega Sandra Romano a Zurigo ha appena fatto l'intervista, quindi a breve le sentiremo anche su Rete 3.
0: Ah, perfetto, ok, ci siamo, così almeno sentiamo cosa pensano della vita, della loro arte, magari anche delle questioni sociopolitiche, geografiche, no? Perché ogni tanto le domande sono anche queste. Io vi ascolto nel programma e ci sono delle prese di posizione anche molto nette, molto chiare e stimolanti. Uno può essere d'accordo o non d'accordo con certi musicisti svizzeri, però fanno vibrare un po' il pensiero anche a livello musicale, un po' come succede al MUMA di Swiss Talents, Swiss Live Talents, dove a Basilea, che si tiene a Basilea quest'anno, dove c'è il nostro Marco Kohler, appunto, Mochi. Senti, ma di cosa si parla nei workshops? Prima abbiamo parlato, per chi si fosse appena collegato, degli artisti presenti, tra cui una band ticinese che sono i Montemai, che sentiremo fra poco, di cos'è il MUMA Swiss Live Talent. Adesso vorremmo sentire parlare dei workshops.
1: Sì, oggi pomeriggio ce ne sono tre principali, tutti al Parter One, si è cominciato alle 14, si finisce alle 17, si parla di tanti temi relativi alla musica. Il primo era dedicato all'intelligenza artificiale, sono stati mostrati alcuni esempi, hanno spiegato quanto sia importante oggi imparare a distinguere, quindi creare una consapevolezza nel pubblico affinché possa riconoscere che cosa è stato fatto dagli esseri umani, che cosa è stato fatto invece dalla macchina, ma anche un approfondimento sul discorso della creazione dei prompt, perché c'è chi ci mette molto di più a preparare dei prompt per istruire la macchina piuttosto che a fare l'opera lui
0: sì,
1: con le sue mani, no? Quindi cioè, il discorso dove comincia e dove finisce l'arte, se comincia e se finisce in fondo, no? Anche quando stai facendo questo tipo di contenuto.
0: Posso permettermi un'incisa?
1: Certo.
0: Anche se ci pensi, anche i Kraftwerk, che hanno inventato praticamente la musica elettronica, l'hanno resa pop, diciamo così, hanno educato, hanno manipolato l'elettricità dai sintetizzatori degli anni 70. Quindi in sé non erano considerati dei musicisti, poi lo sono diventati perché hanno cominciato a fare veramente cose artistiche incredibili. Però all'inizio erano degli sperimentatori con delle macchine che nessuno aveva quasi mai toccato, non solo loro, ma soprattutto loro, perché i Kraftwerk mi ricordano veramente gli scienziati pazzi nel laboratorio. E adesso con l'intelligenza artificiale c'è una nuova macchina molto potente che bisogna saper utilizzare senza esserne vittima. È un po' questo anche il discorso.
1: Sì, siamo all'inizio di una grande rivoluzione, per cui, come succede sempre in queste occasioni, bisogna prendere un po' la misura, cercare di capire in che direzione si va. Comunque sì, è giusto saper distinguere ciò che è stato fatto dalle persone e cosa invece dall'intelligenza artificiale, ma non si parla solo di quello, si parla anche del famigerato marketing digitale, perché oggi, lo sappiamo, bisogna saper essere imprenditori di se stessi. Si parla di produzione discografica, c'è una rappresentante dei Power Play Studios di Zurigo, e tra poco inizia invece un workshop, una conferenza sul tema della reinvenzione personale, nel caso il sogno della musica dovesse fallire e come trasformare, e c'è un esempio molto bello, c'è il musicista, cantautore svizzero Rob Holub, che racconterà la sua esperienza. Holub è uno che ha passato anni a provare nel mondo della musica, cercando di farne un mestiere, un tentativo che è fallito, ma invece di abbandonare, diciamo, l'ispirazione e l'entusiasmo, è finito a fare un film sulla sua storia che si intitola First Swiss Rockstar, che è uscito a giugno di quest'anno, che racconta appunto la storia di un aspirante rockstar svizzero che ingaggia un aspirante regista americano per documentare un'ascesa alla fama fittizia, un viaggio tragicomico che poi precipita nel caos perché il tipo vuole a tutti i costi avere 100.000 follower su Instagram, no? Vabbè, questo
0: sì.
1: Questo è uno, cioè è il secondo workshop, e poi si parlerà alla fine del grande divario che c'è a livello finanziario, soprattutto tra chi ovviamente riempie i grandi stadi e incassa tantissimo, e chi invece nel mondo indipendente dei piccoli locali, degli artisti, è confrontato con costi sempre più insostenibili, un pubblico generalmente disinteressato alle piccole realtà, a tutto ciò che non è mainstream e che fa grandi numeri. Tutto questo attraverso i racconti, le esperienze di professionisti del settore che vengono dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, c'è gente dall'Irlanda, dal Portogallo, dall'Arabia Saudita anche, dall'Italia. Voilà.
0: Bene, bene, allora Mochi, direi a questo punto ti faccio ascoltare, ci ascoltiamo in Montemai e poi chiudiamo, sai, ancora un attimo, chiudiamo con una domanda fondamentale. Io, band o cantante della Svizzera, o artista musicale della Svizzera italiana, come faccio a partecipare a questo grande evento? Ne saprete fra poco.
2: Rete 3.
0: Tanto ascoltiamo i Montemai, unica presenza del sud della Svizzera, Svizzera italiana, al MUMA Swiss Live Talents, che quest'anno si tiene, come abbiamo detto più volte, a Basilea in questi giorni. Questa è Bizarre Mojo.

0: belli, bravi, ma che atmosfere, mamma mia ragazzi. Montemai, Moci, caro Moci, diciamo che io non voglio dire che li conosco, perché li abbiamo chiaramente intervistati varie volte, ma se lo meritano tutto, questo posto lì al MUMA Swiss Life Talents.
1: Sì, è una realtà abbastanza conosciuta oltre San Gottardo e in Romandia, anche perché non è la prima volta che suonano, sono decisamente attivi e apprezzati.
0: Allora, per chiudere, come posso partecipare io, band o cantante o artista musicale della Svizzera italiana, agli Swiss Live Talents e al MUMA, al prossimo?
1: Allora, ogni anno viene lanciato un bando di concorso, chiunque faccia musica in Svizzera può mandare la propria candidatura, categorie pop, rock, elettronica, urban, vengono create delle playlist su MX3 che poi vengono ascoltate da una giuria di esperti di tutto il mondo. Io faccio parte di questa giuria quest'anno, c'è anche la collega di Rete3 Ellis Cavallini, c'è Cato Fusco. Alla fine si sommano i voti, vengono selezionati 5 artisti per categoria che poi hanno la possibilità appunto di esibirsi sui palchi che abbiamo citato prima. Basta avere l'età maggiore, quindi 18 anni, essere artisti svizzeri o parte di band che sono basate in Svizzera, bisogna essere membri di MX3, avere almeno 3 pubblicazioni, canzoni originali pubblicate per la candidatura di quest'anno, pubblicate dopo il 2022, e avere anche un video di una performance live.
0: Ho letto che per l'edizione 2026 sono stati eliminati i premi e le giurie tradizionali. C'è la selezione.
1: Esatto.
0: Prego.
1: Esatto, sì. Quest'anno il premio è appunto avere la possibilità di essere ascoltati da professionisti del settore che vengono da tutto il mondo. Per chi vuole partecipare, basta, cioè provare a riempire il formulario di iscrizione swisslivetalents.ch, e poi c'è proprio la tendina apply. E lì si compila il formulario. Adesso le iscrizioni per l'anno prossimo o per la prossima edizione, perché non so se si tiene anche l'anno prossimo fra 2 anni, non ho capito ancora bene, non sono ancora aperte.
0: Sì. Ok, quindi swisslivetalents.ch per tutte le informazioni se foste interessate e interessati. Questo l'abbiamo detto anche proprio nello spazio di Local, che normalmente è quello di Local Heroes, che si dedica proprio alle interviste delle band e dei cantanti della Svizzera italiana qua su Rete 3, e che poi potete sentire anche nel podcast, esattamente come fa anche il nostro Moci e i suoi collaboratori, diciamo così, per Confederation Music. Grazie Moci per tutte queste informazioni sul MUMA Swiss Live Talents. Da Basilea raccogli tantissimo materiale, così che sia su Rete 1, perché la tua trasmissione va sia su Rete 1 che su Rete 3, potremo avere uno sguardo bello e privilegiato sulla musica svizzera. Ciao Moci, buon lavoro.
1: Ciao Sterchi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
2: Rete 3.

0: È un modo così forte, bizzarro, un po' grottesco di dirsi tra amici, no? Cosa hai detto mia madre? Cosa? È un classico per chi ha un certo umorismo un po' forte, ma con una certa intimità, no? Tra amici ci si manda anche a cagare, no? Cioè tra veri amici che ci si vuole proprio bene, ci si manda proprio, ma anche tra compagni, partner proprio, partner, no? Cioè alla fine va bene amore, amorino, amorello, però ogni tanto, no? Sei proprio un tombino, cioè tombino, vieni qua, dai. Dai, cioè ci si insulta per talmente forte l'amore, anche tra amici e amiche, non so se tra le donne, io essendo maschio anche se non praticante ormai più, non so se, ma tra le donne si dice oh scema, vieni un attimo, tra amiche, o scemo pagliaccio, un classico scemo pagliaccio, scusate se lo dico e ci sono i bambini all'ascolto, bambini non si dicono le parolacce, solo quando si è grandi e tra amici, ok? Io con Veletta per esempio sempre, ma con i colleghi qui in radio cioè, oh scemo pagliaccio cos'è che hai detto di mia madre? Cosa? È un grandissimo umorismo il nostro, ma so che capita anche ai pool, alla gente, ai team, ai grandi gruppi di amici, so, dei carnevali, dello sport anche, no? E i Patagarri ne hanno fatto una canzone, tra l'altro riprendendo, ma lo facciamo una volta e poi mai più, questo momento di televisione che è meraviglioso per uno come me che vive anche di cose trash, cioè Zechila versus Pappalardo. Pappalardo che abbiamo sentito prima con quella canzone, con la sua grande canzone Ricominciamo, rifatta nel 2002 degli Aprile la Class. Però abbiamo sentito anche un pezzettino di Pappalardo, quello vero. E qui c'era, cos'era? Che anno era? Sai che non me lo ricordo più. Comunque televisione, la meglio televisione, questo qui era
1: per non te. Ti permettere mai più, mai più. Ok? Mai più!
2: Va bene!
1: Mai più!
2: Antonio, va bene!
1: Mandami la mia madre!
2: Va bene, Antonio!
1: Mai! Mai!
0: Stupendo!
2: Va bene.
1: Mi stacco la faccia!
0: No, bambini all'ascolto, non si spacca la faccia, no, mai, mai, non si mettono mai le mani addosso. Zechila era molto arrabbiato, Pappalardo l'ha messo a cuccia poi subito. No, grande momento, che anno era? Ve lo ricordate per cortesia?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 16 e 3 minuti. Buon sabato pomeriggio da Sterchi. Al posto di Luca Rubboy, che tornerà la prossima settimana a presiedere il suo spazio radiofonico super bello, colorato, vibrante. Merck & Cremon con Serena Barancale, tutti i loro amichetti, li abbiamo sentiti con i Colors, anche con questa Partenope. Prima invece c'era Odetto, che è un pezzo un po' house elettronico, molto carino del 2025, Bisous Sales e Coquillage. Vero nome lui è Vincent Odetto. Posto così. La meteo al sud, il tempo si manterrà in prevalenza soleggee, con massime sui 28 gradi, a nord nuvolosità a tratti estese con rovesci isolati nelle prealpi, massime fino a 23 gradi a nord, 28 dalle nostre parti qui al sud. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. Da noi al sud il mattino nubi basse sul sottoceneri e poi via verso ancora una giornata di bellezza. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo comunque tra chi avrà 23 gradi e chi 26. Boh, chi lo sa, chi li avrà questi gradi? Non me lo dicono, quindi vabbè, poi c'è frega niente, abbiamo l'applicazione a disposizione sempre in tasca col nostro cellulare, quella di Meteo Svizzera, ma entra a gamba tesa via Swiss che dice che sulla A2 tra Chiasso Centro e Dogana di Brogeda ci sono code di circa un chilometro in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 4 chilometri e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra per fare il passo al posto della galleria è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. La strada della Calanca tra Molina e Ervigo è chiusa a causa di una frana. Chiusa per frana anche la strada tra Roveredo e Lo Stallo.
0: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 16 riprende la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti. Le trattative sono fallite. Washington ha applicato dazi del 50% per 20 miliardi di dollari su altre svariate merci, come alcolici e prodotti lattiero-caseari, in aggiunta a quelli già in vigore. Mosca ha colpito la regione di Kiev con i missili in pieno giorno. All'ora di pranzo, nel distretto di Boryspil, almeno 2 persone sono morte, altre 8 sono rimaste ferite. Sono stati colpiti un magazzino, un posteggio, un'abitazione e una stazione di servizio. Infine, Teheran ha autorizzato il transito delle petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Il permesso speciale è stato accordato dopo le ripetute richieste avanzate durante la recente visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf.

l'ultima meravigliosa tamarrata di Martin Garrix con gli U2, bella, pulita, che va via come l'acqua limpida dei nostri fiumi, un po' in secca, ma adesso torneranno piano piano. Dai, un po' di pioggia c'è stata, per fortuna, un po' troppa, cioè troppa in pochissimo tempo, ma ci metteremo a posto.

0: Fabi Silvestri Gazzè. Che bel trittico, raga, qua, c'è veramente tanta tanta qualità. Poi può piacere o non piacere, ma sono sicuramente tre tra i cantautori degli anni 90, 2000, tra i migliori. Life is Sweet era 2014. Cos'era la scuola romana, ecco, del cantautorato, grandissimi. Adesso attenzione perché vorrei attrarre l'attenzione. Bravo Sterchi, si vede che sei andato a proprio i corsi di italiano. Su un articolo che c'è nella pagina psicologia del nostro sito rsi.ch, qualcuno mi ha fatto notare, Atos, ciao Atos, grandissimo Atos, che c'è un articolo del collega Matt Cavadini che è particolarmente evocativo. Ve lo voglio leggere, proprio tutto. Cioè, la canicola, sulla canicola, ok? Il giorno dopo il mostro, ok? No, perché ragazzi, noi pubblichiamo delle cose anche sul nostro sito che sono originali, ma di un originale veramente proprio ben fatto. Scusate, c'è poca modestia, ma veramente è molto ben fatto. Attenzione, vi leggo il poema, perché secondo me è un poema questo, di Matt Cavadini, nel sito rsi.ch, sotto psicologia, e si intitola Il giorno dopo il mostro. Vai, T1000. La canicola è finita, non attenuata, finita, come finiscono le cose vive, con un tonfo sordo nel calendario. Un giorno era lì, enorme, sudaticcia, onnipresente, il giorno dopo non c'è più, e il mondo privato del mostro d'afa sembra improvvisamente troppo vuoto, troppo pulito. La sua assenza è un vuoto strutturale, un buco nell'aria, una mancanza che pretende di essere percepita. Cammini per strada e senti che qualcosa non ti sta più schiacciando. E questa libertà improvvisa è imbarazzante, come quando il tiranno muore e nessuno sa più a chi rivolgere le proprie lamentele. La canicola era un'istituzione, un blob di calore che entrava nelle case, si sdraiava sui divani, ti respirava addosso con la delicatezza di un drago ubriaco. Era oscena, invadente, ma era presenza. E la presenza, anche quando ti tortura, è pur sempre un modo per non sentirsi soli. Ora invece c'è il dopo. E il dopo è sempre grottesco. È un paesaggio dove tutto ciò che prima era insopportabile diventa improvvisamente desiderabile, solo perché non c'è più. La pelle asciutta sembra un tradimento, l'aria fresca è un'estranea che non sa dove mettere le mani, il cielo senza il suo mostro è un soffitto troppo alto. La fine della canicola è una fine vera, totale, senza appello. Non lascia eredi, non lascia un successore, e noi, abituati a lamentarci, ora non abbiamo più niente da dire. Il vuoto ci ha tolto la battuta. La mancanza è apocalittica perché non ha pietà, è un cratere, un vuoto scavato nel reale, è il fastidio al contrario, un'assenza che brucia più della presenza, un silenzio che pesa come una colpa. La mancanza è un disastro. Si limita a togliere. Toglie il nemico, toglie il lamento, toglie la trama. Ciò che resta è un paesaggio da riconquistare! Sempre che non torni la canicola, comunque, per la quinta volta.
1: Rete 3.
0: È un'opera d'arte, è un'opera d'arte o no? Bravo Matt Cavadini, bellissima! Un poema, ragazzi, questa qui è da diffondere, da distribuire. Grandissimo Marco Ramiro.

0: Sam Jacobs e Ezra Murray, I Don't Mind, pezzo dell'anno scorso.
1: Dai che c'è Sterky DJ!
0: Ciao, sì, eccezionalmente, poi la prossima settimana torno per una settimanella, abbiamo dei turni un po' strani, sto qua a spiegarvi ovviamente, però ecco, ci sarò dalle, non mi ricordo più, dalle 17, no, dalle 16 alle 19, ok, la prossima settimana, e quindi
2: sarebbe... Ma fa stranissimo sentirsi in radio.
0: È vero, non dirlo a me, te, quando mi sento mi viene ancora al vomito, pensa.
2: Bello, mi piace però, grazie mille.
0: Alessio, grandissimo, Calessio. Sebastiano dice, ciao ragazzi, mi dareste gli auguri, c'è scritto così, a mio figlio Abel, che oggi compie 6 anni e quest'anno inizierà la prima elementare. Applausi, aspetta che non ce li ho qui, sono rallentato, ero in vacanza, cioè in vacanza non è vero, facciamo dei lavori dietro le guide, siamo in pausa, siamo messi in stand by noi qua. Bravo, inizia qui è un temone, ragazzi, qui è veramente un temone pazzesco, perché adesso non ne voglio parlare, però comunque settimana, ragazzi, sì. Cioè, chi fa il grande salto, non ho ancora avuto l'occasione, perché la mia più grande farà la terza asilo, scuola dell'infanzia, però comunque è un grande salto quantistico iniziare le elementari, soprattutto per i genitori, perché fino a quando vanno all'asilo, scuola dell'infanzia, iniziano praticamente alle 9 di mattina. Dopo invece alle 8 devono essere a scuola, 8:15, poi chiudono i cancelli. Dopo sei fregato come genitore. E quando ovviamente. Quindi per noi è peggio, se non dobbiamo andare a lavorare la mattina siamo fregati, non si può dormire. Comunque già non si poteva dormire, perché sono comunque piccoli, si svegliano presto alle 6-7, quelli che vanno all'asilo spesso. Però se sei fortunato ad avere i figli che dormono, o d'estate se non lavori la mattina o sei libero in qualche maniera, puoi dormire anche fino alle 8:30, per dire, delirio. Cioè, un saluto Sebastiano e Giovanna, o Ioanna, che lo amano tanto, saluti. Ciao Abel, forza e coraggio, che sarà bellissimo, naturalmente. Dai, ti metto un pezzo super potente, magari non ti piacerà adesso, ma ti piacerà quando sarai più grande. È un pezzo veramente rock metal, che non c'entra niente, ma in realtà sono i Cranberries. Quindi attenzione, tenetevi pronti. Ma come, i Cranberries fanno metal? E beh, a un certo punto hanno cominciato a buttare dentro delle clavate, delle testate sulla batteria e sulla chitarra, che ci siamo voltati tutti e abbiamo detto, oh, cos'è sta roba? Ma io la adoro. Era il 96, ve la ricordate? Salvation. Oh! Vai col pogo! Al supermercato, vai!

Svizzera molto molto apprezzata, poi con questo, diciamo che con questa giornata così ancora bella tropical, con questo clima che ha fatto pace un po' con noi, con la nostra pelle, con le nostre ascelle, atmosfere anche così etere, con queste vocine sussurrate, magari non piaceranno a tutti, però ci stanno, dai, ci stanno, detto da uno che urla sguaiato sempre e che gli piace il bordello, come il brano di prima dei Cranberries, Salvation, che è un pezzo. In effetti non è proprio metal, è un pezzo punk secondo me, no? Giro di cassa velocissimo, cioè era veramente fuori di testa, 170 bpm. Take Me to the Moon invece è una poesia, una gioia, bella, rilassante, tranquilla, che il sabato pomeriggio ci può stare. Me lo auguro veramente che stiate godendo tantissimo di questo clima dopo due giorni di pioggia intensissima, anche freschini, che ci stavano, non mi sto lamentando? Non mi sto lamentando! Due mesi di canicola sono bastati, due mesi all'inferno, anche per chi ama il caldo profondamente come me, che farebbe una vita sempre in ciabatte. Allora vai, ai Caraibi, vai a vivere ai Caraibi, così ti levi dai maroni. Ci sto pensando, ma però comunque manca ancora parecchio per la pensione, ma comunque, ecco, anche per me, diciamo, è stata un po' duretta convivere. Cioè adesso è vero che il poema che abbiamo sentito prima, che trovate sul sito rsi.ch di Matt Cavadini, che ho letto prima, sul fatto che la canicola sia finita e quindi adesso ci resta un vuoto, no? Una mancanza grottesca, un disagio, di non avere più il disagio. Questa è geniale, geniale. Non sapere neanche più di cosa lamentarsi, no? Ce n'è di roba da... Però ecco, voglio dire, questo momento qua è da godere alla grandissima. Cioè, ecco, anche guardando i ventilatori spenti a casa, quanti ne avete? Quanti ne avete? Noi adesso eravamo a 5 in casa Rigolla, 5 ventilatori, ragazzi, una bolletta, una centrale nucleare solo per far andare i ventilatori, e un pinguino. Certo, quando andava su a 39 gradi dovevamo per forza, siamo sotto un tetto, tra l'altro, un palazzo in città, quindi com'è che si chiamano? Isola di calore mortale. E quindi niente, vabbè, comunque la bolletta sarà di 2 miliardi di franchi. E adesso sei lì, che questi ventilatori tristi proprio, che raccontano di un'epopea dove ti sei salvato, hai fatto di tutto per salvare te e la tua famiglia dal grande caldo con quei ventilatori che poi, poverini, sono andati per due mesi di fila ininterrottamente, spostavano solo l'aria calda.

0: Lancia. Questo finale, pensa quando avrà detto a tutto il suo team: senti, io il finale lo voglio fare così. Cioè, ragazzi, qui si sono fatti quelle risate, avranno preso a sberle, ma non farci ridere, dai, sei ancora ubriaco, eh? Smetti. E invece no, è andata così che lui ha deciso, lui è il cantante, vero nome Jamal Lewis, rapper cantante di Miami, quello che canta Lunch Money Lewis, per la cronaca. È andata così. Ogni tanto ci piacerebbe essere delle piccole mosche, no, piccoline, degli esserini piccoli per poter vedere dei retroscena, entrare negli spogliatoi delle... No, scusate, questi sono i miei retropensieri di bambino eterno, no, però ecco, sentire certi discorsi, tipo, non so, il presidente degli Stati Uniti che dice che è il migliore presidente del mondo, che prima di lui non, nessuno è mai stato così bravo, a me piacerebbe poi vedere quando lo dice, essere lì e vedere quelli che magari, non so, quelli attorno seri, ma quelli dietro, secondo me, che sono lì, quelli che fanno le pulizie, no, la servitù, non so, c'è, come si chiama, comunque parliamo di altro. Sento che sta già arrivando qualche missile. Quando è stata l'ultima volta in cui ti sei concesso di non fare assolutamente nulla? Io spero che l'ultima volta sia oggi, ma non è così per molti, ma proprio nulla. È un post che ho trovato su Instagram qualche giorno fa del giardino di Albert, molto interessante, che dovrebbe farci riflettere, con il nostro già ex collega di Rete 3 Matteo Martelli, che adesso lavora a Rete 2 e al giardino di Albert. Ciao Matteo, grande, che adesso va anche in video su Instagram. E in una società sempre più ricca di stimoli, anche in vacanza trascorrere del tempo con se stessi è sempre più difficile. Secondo la scienza, l'inattività di giuste dosi porta benefici alla nostra mente e al nostro corpo. Scopriamo perché. Dai, scopriamolo, vai. Matteo, facci sapere due, tre cose. Un minutino. Ma che dice delle cose, prendere nota, ma dice delle cose interessantissime.
1: Cosa succede al nostro corpo quando non facciamo assolutamente nulla? Viviamo in una società iperconnessa e ricca di stimoli. Certo. E anche durante le nostre vacanze tendiamo a riempire ogni momento con attività prima e foto da condividere. Eppure la scienza parla chiaro.
0: Cosa dice la scienza?
1: Una giusta dose di inattività fa bene alla nostra salute.
0: Oh, diciamo!
1: Quando ci fermiamo, in effetti il nostro organismo cambia completamente ritmo.
0: Pensa.
1: La respirazione rallenta, il battito diminuisce.
0: Bello.
1: E il corpo passa gradualmente da uno stato di attivazione a uno più orientato al recupero. Anche gli ormoni legati allo stress, come il cortisolo, si riducono. E a livello cellulare avviene una sorta di manutenzione generale. Si chiama autofagia, un processo attraverso cui le nostre cellule degradano i componenti danneggiati o superflui. Il nostro cervello, per contro, non smette mai di lavorare. Quando non siamo su un compito specifico e lasciamo vagare la nostra mente, entra in gioco la cosiddetta Default Mode Network, una rete cerebrale coinvolta nei ricordi, nell'immaginazione e nell'autoriflessione. Eppure spesso accade esattamente l'opposto, e a fregarci il più delle volte è lui.
0: È lui.
1: Nei momenti di attesa, eccolo, lo smartphone lì occupa,
0: maledetto,
1: la maggior parte del nostro tempo.
0: Ecco, grazie ai colleghi del giardino di Albert per questo momentino, questa parentesi istruttiva, e avete segnato autofagia, molto molto interessante.
2: Rete 3.
0: No, ma non sto scherzando, sembro il solito scemo, invece no, hanno detto delle cose sacre. Prendete il video, cercatelo e diffondetelo e oziate.

spazio di staccare da tutto, da uno che si chiama DJ Sterky, che è iperattivo, è un caricatore di energia più che un dissipatore. Non regge. Ecco, questo è un bel sottofondo per fare delle sconcerie, ma non solo, il classico luogo comune, ma anche per rilassarsi, parlare piano, sottovoce. Com'è che si chiamano? Gli ASMR. L'autofagia. Abbiamo parlato di autofagia perché io sono un grandissimo fan del Giardino di Albert e loro ogni tanto buttano fuori su RSI Info, su Instagram, che non dovremmo neanche accendere per oziare, per non stimolare il nostro cervello, perché Instagram è fatto per tenerci incollati ai video. Però ogni tanto ci sono delle informazioni interessanti, no? Quando sono entrato in contatto con questo video, sono andato a vedere la puntata e i ragazzi del Giardino di Albert ci dicono: guardate che anche la scienza, gli studi dicono che staccare da tutto, certo non si può staccare dai figli, beh, quello è un altro tema, staccare da tutto senza guardare le notifiche del cellulare, perché staccare da tutto non vuol dire andare sulla tazza a fare i bisognini guardando il cellulare per un'ora, no, non bisogna avere stimoli. Senza stimoli il cervello entra in una modalità piano piano di recupero, di sistemazione. No, lo fa anche il computer ogni tanto, se lo spegni ogni tanto il computer o il cellulare, lui va a svuotare le cache, va a sistemare 2-3 file che sono lì, che rimbalzano continuamente, che possono rallentare la velocità del computer. È incredibile come il computer fisico sia molto simile per certi versi alla nostra testa, che ovviamente è molto più complicata. E allora dicevamo, la parola chiave che abbiamo imparato noi e voi oggi alle 16.45, credo sia 47, però l'abbiamo sentita prima, è autofagia, che non è altro che il sistema di riciclaggio più estremo ed ecologico del mondo, installato direttamente dentro le nostre cellule. In parole povere, si tratta di un processo di autocannibalismo controllato, grazie al quale il nostro corpo, quando si trova a corto di energia, ad esempio durante il digiuno o l'attività fisica intensa, decide di fare pulizia interna. Invece di accumulare scarti, le cellule individuano tutto ciò che è vecchio, danneggiato o inutile, come proteine difettose, organelli ormai in pensione, o persino virus, batteri, intrusi, e lo spediscono in una sorta di inceneritore acido interno. Noi siamo potentissimi, noi esseri umani abbiamo un corpo che ha dentro degli acidi potentissimi, sciogliamo quasi qualsiasi cosa, quasi, a parte i chicchi di mais, quelli li facciamo nella cacca. Lì dentro questo inceneritore, la spazzatura viene letteralmente digerita e smantellata nei suoi mattoncini fondamentali, che la cellula riutilizza subito per rigenerarsi e produrre nuova energia. Questo meccanismo di farsi uno spuntino con se stessi è così geniale da aver meritato un premio Nobel nel 2016. Non solo ci permette di sopravvivere ai momenti di carestia energetica, ma funge anche da formidabile elisir di giovinezza naturale, ripulendo i tessuti, contrastando l'invecchiamento e prevenendo persino gravi malattie neurodegenerative. Insomma, mentre noi cerchiamo di fare la raccolta differenziata in cucina, le nostre cellule la praticano da millenni a livello microscopico, dimostrando che il segreto per restare giovani e sani è letteralmente non fare un cazzo. No, sapersi consumare con stile e lasciare andare.

0: Beh, ma quanto sono in forma i Subsonica, non lo so, perché magari qualcuno non piace, ma chi se ne... Cioè, alla fine, Il tempo in me, pezzo che è uscito a marzo, quando è uscito Terre Rare, è assolutamente Subsonica al 100%. Ehi, ciao, le 16.53, cioè non le 23 o le 24, no. Pomeriggio alle 4.53 con DJ Sterchi al posto di Luca Rudboy, che tornerà sabato prossimo, non preoccupatevi, tornerà il vecchio corsaro di Luca Rudboy. Chi lo abbatte Luca Rudboy? È una roccia della Madonna, uè, grandissimo Luca. Gaveri proprio bene a Luca, è un appassionato di tutto, quando parla ne parla con passione, musica, cibo, bevande, tendenzialmente al luppolo. Poi c'è Domenico che mi risponde al momento di radio dedicato, aspetta che non ho più il foglio, ho già buttato via, alla psicologia, autofagia, che si parlava di autofagia perché siamo una rete, altro che Rete 2, siamo noi la rete culturale. Poi soprattutto con uno che si chiama DJ Sterco Raro, per dire, fa niente, perché non possiamo anche noi dal basso, lo dico con tutto rispetto agli amici di Rete 2 che sono una rete di panca bestia veramente fondamentali per il nostro sviluppo del pensiero critico. Ma Domenico aggiunge qualcosa a proposito dell'autofagia.
1: Ciao Sterchi, io adoro far lavorare i nostri muratori interni, a riparare tutte quelle cose lì, fare un bel pisolo, lasciare il telefono in sala, metterti sul letto, chiudere gli occhi e farli lavorare loro. E penso che funzioni.
0: Molto importante questo messaggio. Eh sì, se andate a cercare autofagia scoprirete che il premio Nobel a quel giapponese là è stato dato perché lui ha scoperto qualcosa di incredibile a proposito del nostro cervello e delle nostre cellule.

Beh, bisogna dire che questo è Frankie Energy, bisogna dirlo, eh. È il primo brano, dopo Charlie XCX con Camera, arriva il brano numero uno, probabilmente, uno dei primissimi brani rap impegnati, ma non solo, d'Italia, in italiano. Faida Faida era il 91. Siamo proprio all'inizio, sta germogliando la scena rap, le posse in Italia. Frankie I Energy MC.

0: Fight, era il 91. Frankie I Energy MC sul web, soprattutto sulla sua pagina, si parla della sua tournée, naturalmente, di batteria, voce batteria, che tra l'altro non arriverà nella Svizzera italiana, mi dispiace, almeno per ora, perché va fino a settembre l'immagine che vedo. Poi però c'è...
1: Mi rimetto gli occhiali perché oggi vi devo parlare di Frankie Energy. Da poco ha festeggiato Frankie i 35 anni di Faida Faida, il brano con cui lui ha iniziato la sua carriera, che abbiamo pubblicato noi nel lontano 91. Disco storico che ha dato una svolta all'hip hop in italiano. Questo disco è stato anche ristampato da poco, perché il formato mix è esaurito da tempo, in un formato 7 pollici, gatefold, molto bello. Fate un commento a questo video, vi mandiamo il link per l'acquisto di questo disco che è in tiratura limitata e sta finendo.
0: Ok, era un piccolo contributo che vi ho mandato, che ho trovato su Instagram, è Irma Records Sit, ok? Irma Records Sit, c'è questo articolo, che tra l'altro c'è questo video di questo signore che non so chi sia, che parla, beh, sicuramente uno che lavora per questa etichetta discografica, che ha pubblicato Faida Faida, che abbiamo appena ascoltato di Frankie Energy. La storia del rap, ma la storia della musica italiana, non solo del rap, perché poi è stato, ci sono degli altri video sulla pagina di Frankie Energy dove lui si vede ospite della trasmissione comica Avanzi, che era una trasmissione fantastica, super provocatoria, e poi c'era il Maurizio Costanzo, ha pubblicato un sacco di queste immagini che sono molto divertenti, di queste interviste. Frankie Energy MC, un grande, qui c'è un'intervista da 60 secondi, sentiamo.
2: 60 secondi con
3: Frankie Energy MC.
2: Rap o silenzio, cosa fa più rumore?
3: Purtroppo il silenzio.
2: Giorgio Gaber o Franco Battiato?
3: Tutti e due, gita in barca di un mese.
2: Una rima perfetta o una verità scomoda?
3: Possono coincidere, fortunatamente.
2: Se potessi fare una chiacchierata di un'ora, Pierpaolo Pausolini o Italo Calvino?
3: Starei un'ora ad ascoltare loro mentre dibattono.
0: Grandissima risposta. L'ho anche conosciuto, ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo. Personaggio veramente interessantissimo, Frankie I Energy MC. 17-3. Oh, bene, era Visit Livorno Now, la pagina. Beh, trovate su tutto sulla pagina Instagram di Frankie I Energy MC. Freya Raiden, questa è Castles. Freya Raiden, come? Era Freya.

Gioia Marlin, è svizzera, viene dal canton San Gallo. Oh, sei pronta per l'amore? Sono molto contento, Gioia. Qui c'è DJ Stella. Gioia ha proprio detto proprio come quelli che dicono: oh, Gioia, amore, Stella, uè, cucciolo. Anche se hai 50 anni, comunque va bene così. Oh, beh, eravamo collegati prima con Basilea e parlavamo della musica svizzera con il nostro caro Moci, che era al Muma Swiss Live Talents, che si tiene proprio in questi giorni, ieri e oggi, a Basilea, e dove ci sono un sacco di artisti svizzeri che hanno fatto una selezione e che partecipano a questa vetrina di due giorni che permette loro di entrare in contatto con un sacco di produttori e produttrici, non solo svizzeri, ma soprattutto svizzeri. Quindi partecipare a workshop, avere tutoraggi vari affidati a team internazionali di esperti su vari temi, coaching sulle tecnologie, sull'intelligenza artificiale, sullo streaming, su come mettere giù una strategia di booking per i concerti e via così, insomma, bello, bello. Abbiamo parlato tanto di musica svizzera, ne ascoltiamo tanta a Rete 3. Gioia Marlin è un esempio, dal canton San Gallo, My Little Secret. Ma attenzione, sì, la musica svizzera è sempre più di qualità, ce n'è sempre di più e di alto livello, lo dice anche il nostro caro Marco Kohler in Confederation Music, e se lo ascoltate la domenica sera c'è, e anche nel podcast potete, se siete curiose, curiosi, mentre fate bucato, mentre fate qualcosa, potete ascoltare i nostri podcast, qualsiasi lavoro, ascoltate i podcast e lì ci sono un sacco di informazioni sulla musica svizzera. Confederation Music si chiama così per quello, e sicuramente il livello è sempre più alto di ricerca, di tutto quanto, insomma. Ma vuoi mettere Elite FIBA, però? No, vabbè, ma non si può competere. Erano gli anni 90. Tra l'altro non erano neanche i primi Elite FIBA, quelli grandiosi. Era il 97.

0: Litfi, va Regina di Cuori, era il 97, nel pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterchi. Allora come va? Spero bene? Ancora 40 minuti e poi ci salutiamo. Piero Pelù è un mito, Piero Pelù non tace, no, giustamente, dice quello che pensa. Per esempio ultimamente ha fatto il giro del web, lui su un palco abbastanza importante della sua tournée, credo, adesso se ricordo bene, con la bandiera della Palestina. E quindi ha preso una posizione pro-Palestina molto molto chiara, accendendo chiaramente un sacco di polemiche, ma anche tanti endorsement. E sul suo profilo di Instagram è pieno di immagini, anche delle interviste, non solo su questo ma anche su altre questioni. Per esempio dice: Apuane libere dalle lobbies del marmo. Recentemente è stato lì in concerto, le Alpi Apuane hanno questo problema legato alla lotta alla biodiversità, che è minacciata da queste aziende che tirano fuori il marmo. Vabbè, ogni paese ha i suoi problemi ambientali e non. Poi l'ultimo è un post di 3 giorni fa, dice: quando si va in tour ci sono i musicisti che sono fondamentali, poi ci sono i preziosissimi tecnici del suono e delle luci con i loro assistenti fuori e sul palco, poi c'è tutto lo staff con i suoi ruoli rigorosi, c'è la sicurezza, ci sono i ragazzi del merchandising, c'è il personale dei vari luoghi dove arriva tutta questa tribù, naturalmente c'è il fantastico e caliente pubblico che ci abbraccia ogni volta, poi ci sono loro, i transen-nati e le transen-nate, anche voi un po' delle loro facce, ecco a voi un po' delle loro facce, e chi li giudica peste lo colga, cioè di quelli che praticamente stanno attaccati alle transenne perché vogliono vedere i concerti dal vivo e stanno lì magari da ore e ore. Grande Piero che si affaccia dal palco e va giù proprio, non è l'unico evidentemente, però c'è anche un'intervista che è interessante che ho visto l'altro giorno, faccio sentire un pezzettino, oggi vado con queste cose, sono tutti i contenuti che ho tenuto lì per voi, perché ho detto beh, sono i nostri artisti preferiti, un po' come anche Frankie e Energy.
1: Io sono agnostico e ateo, ma ho sempre sentito un'inspiegabile attrazione e un grande rispetto per Santa Sara, simbolo di tutti gli esclusi. Per questo ho il suo nome tatuato sugli avambracci e per questo regalo la sua immagine a tutte le persone a cui voglio bene e che spero vengano protette da lei, come lei sta facendo con me da tanti anni.
2: Rete 3.

0: Senti, senti com'era felice nel 2015 Jason Derulo. Chissà com'è adesso, sarà stato anche lui un po' sudato per via della canicola, non lo so, non ce ne frega niente. Want you, want me, sicuramente. Jason, vieni che facciamo l'aperitivo, che sono le 17:25. A che ora inizia più o meno? Allora, merenda alle 16 con i bambini, gelato, gelato classico, ho fatto 2 mesi così, madonna. Vabbè, allora, è il momento del gelato, ok, sono le 16 in punto spaccate, bene, ok, si va. Te lo sei meritato? Sì, Jason, perché hai fatto queste canzoni così belle, ma anche un bel aperitivo. Vino, dalle 17:30, secondo, già dalle 17 inizia l'aperitivo, chi se ne frega, era solo per friggere un po' l'aria. Poi abbiamo delle tematiche anche un po' più serie, oggi pomeriggio le abbiamo anche già snocciolate, ma ne ho una ancora per torturarvi fino alle 18, ragazzi.
1: Sai che c'è Sterchi?
0: Ma soprattutto ho aspetta, mi stavo dimenticando Oscar. Ciao Oscar, eccolo qua.
2: Vai Sterchi! Che bello di sabato pomeriggio!
0: Bello perché mi mettono le canzoncine rock and roll! Era il 2000!

0: Out ancora funziona, dei Scissors, era il 2002, dicevo, ancora funziona in certi DJ set che faccio rock and roll, quando c'è da mettere un pezzo bello rock and roll, non troppo vecchio, questo funziona ancora molto bene. Grazie Sterchi, era un'informazione di cui non ce ne fregava niente, come quella là che parla dei libri, no, non ce ne frega niente. No, aspetta, non posso dire i nomi. Comunque, cioè, un nome lo posso dire, stai giù con Tos. Vi piacciono i miei sottofondi nuovi? Di che film sono? Indovinate un po', dai. Settimana li sentirete la sera. Vado in onda pomeriggio sera al posto di Cialtroni, sta settimana che arriva. E uso solo questi sottofondi così belli tropical, ma è un film. Vediamo se c'è qualcuno che subito, bam, è così nerd, ma così nerd, che indovina da che film ho preso queste basi. E non potrete shazamarle, perché non si possono shazamare le canzoni dove ce n'è uno che bercia sopra, che ci continua a parlare sopra. Allora, Alessio, cosa dice Alessio? Aspetta che accendo il canale. Sto riprendendo un po' di dimestichezza col mixer dopo essermi fermato per un po'. Street Parade a parte, ovviamente. Qui siamo dei polipi, Cioè, abbiamo in mano tutto il cockpit. Il cockpit della rete 3 è tutto in mano mia oggi, quindi ho touch screen qua davanti, 1, 2, 3, 4, poi sotto altri 4 touch screen che sono il mixer, poi tutti i canali del mixer a disposizione, posso alzare questo effetto qua così a cavolo e qualsiasi altra cosa, il telefono no, non funziona, e vabbè, comunque questo per dire che faccio sentire Alessio. Alessio è qui presente con noi, ma soprattutto con l'audio.
1: Dai che sabato si va al grotto a mangiare la grigliata.
0: Che bello, ragazzi. Saluti dal team del Grotto Morchino di Pazzallo. Salutiamo il Grotto Morchino e salutiamo tutti quelli che ascoltano Rete 3 nei negozi, nelle officine, negli ospedali, che ne so, a casa anziani, ovunque. Nelle scuole di musica, ma come si fa se state studiando, come fate ad ascoltare Rete 3? Vabbè, sui camion, che ne so, sui taxi, grazie di ascoltare Rete 3, anche nei ristoranti, nei nostri ristoranti grotti, che bello. Quando c'è la canicola, boh, è vero che è stato caldo un po' dappertutto, anche a 1000 metri era caldissimo, perché lo zero termico era a 5000 e passa metri, quindi quando avevi 2000 metri erano comunque 30 gradi. È abbastanza inquietante, la crisi climatica c'è ed è sempre più inquietante. Chiusa la parentesi un po' più seria, il grotto ti può comunque dare un po' di refrigerio, perché spesso e volentieri sono zone rurali, zone verdi, zone nel bosco, attaccate a rocce meravigliose. Ci sono dei grotti che erano dei magazzini dove venivano messi i salami, messi i formaggi, e a volte ci mettevano anche le capre, credo, erano anche delle stalle, poi sono state, parlo di 200 anni fa ovviamente, anche 100 anni fa, perché neanche, e dove poi sono stati trasformati in ristoranti spettacolari, che solo noi abbiamo, solo questa zona del mondo, meravigliosi. Certi sono spettacolari perché sono proprio appoggiati, sono sotto dei massi di gneiss pazzeschi.

0: Se ne sentiva assolutamente la necessità e il bisogno di ascoltare questa Just You and I nel 2019 Tom Walker, e l'abbiamo fatto da Glasgow, cresciuto a Manchester, e si sentiva il bisogno assoluto di sapere anche questa informazione. Ah, quante cose belle abbiamo detto oggi. Però la parola di oggi è autofagia. Questa scoperta che è valsa il premio Nobel a un giapponese, di cui abbiamo parlato, anzi hanno parlato gli amici del giardino di Albert, trovate tutto su Instagram. Comunque ne parliamo un'altra, cioè abbiamo già parlato dell'autofagia, ma Alessio, che mi ha mandato questo messaggio qua, aspetta che lo apro, perché insomma poi c'è proprio un ritardo, una fatica oggi a muovermi dopo un po' di tempo di pausa.
1: Dai che sabato si va al grotto a mangiare la grigliata.
0: Ecco, lui che era poi quello che ha mandato questo messaggio prima.
1: Ma fa stranissimo sentirsi in radio. Bello, mi piace però, grazie mille.
0: Alessio, sei proprio l'ospite oggi principale di questa trasmissione assolutamente prosaica di DJ Sterchi, rispetto a quella che invece conduce Luca Rudboy e che tornerà sabato prossimo alla grande. Sei l'ospite perché lui mi segnala un evento legato al territorio, legato a un gruppo di giovani che si chiama Gruppo Giovani, pensa alla fantasia, Gruppo Giovani Cugnasco Gerragudo, grandi, grandissimi, che organizzano un evento. E allora a me piace partecipare a questi eventi naturalmente, e quando posso, e promuoverli tutti, quasi perché non è che arriviamo proprio dappertutto, siamo delle entità superiori, però comunque mi fa piacere quando ci sono soprattutto i giovani che si sbattono per fare degli eventi, per portare un po' di attività ai loro comuni nella Svizzera italiana e non solo. Allora ho chiesto all'intelligenza artificiale se era che stronzo, no, ho chiesto a una, non dico quale, ho detto all'intelligenza artificiale, sai che noi abbiamo qua 3, 4, 5, 6 intelligenze artificiali, ho proprio chiesto: conosci il gruppo Giovani Cugnasco Gerragudo? E sentiamo la risposta, vediamo se l'intelligenza artificiale, che conosce tutto della terra e del sapere umano, conosce anche questa realtà.
2: Sì, il gruppo Giovani Cugnasco Gerragudo è un'associazione giovanile attiva nel piano di Magadino che riunisce giovani indicativamente tra i 16 e i 30 anni.
0: Ah, vedi?
2: Con l'obiettivo di organizzare attività ed eventi per animare la vita sociale di Cugnasco Gerra e Gudo.
0: Ah, molto interessante. Ha cambiato.
3: Plus one.
0: Cosa dice?
2: Secondo la loro presentazione, il gruppo nasce negli anni 80 come gruppo Giovani Marmocchi e nel corso degli anni ha organizzato numerose iniziative, tra cui
0: vediamo,
2: feste e manifestazioni locali.
0: Bellissimo.
2: Serate legate al carnevale Shabbat e Gat.
0: Ah, fantastico.
2: Mercatini natalizi.
0: Bello.
2: Concerti e attività per famiglie e bambini.
0: Mm-hmm.
2: La gestione di punti di ristoro durante eventi del territorio.
0: Bello.
2: Il loro evento principale, il Summer Festival, in passato noto come Mirtillo S Party.
3: Propogio Vani.
0: Ok, basta, sta delirando. Bravi, bravissimi giovani del gruppo Giovani Cugnasco Gerragudo, che organizzano prossimamente un festival, niente poco di meno che il Summer Festival. Dopo il Festival Bar c'è il Summer Festival. 4-13 settembre.
4: Salita del vuelo.
0: Gerra piano.
4: Alla felicità.
0: Carol Gay con Manu Chao. Bello. Andiamo a Malasaña a fare un giro, che è un quartiere di Madrid dove

senti sotto che bella, come frigge la chitarra dei Nothing But The Thieves. Baby Cool, Evelyn, pezzo nuovo per sti ragazzi. Adesso facciamo un po' di agenda. Abbiamo già lanciato, ma no, quello era per settembre, il Summer Festival dei ragazzi di Gerrapiano. Ma cosa si può fare oggi, questa sera? Ma allora, leggevo l'agenda di Tiki, che ha fatto stamattina, brava, mi ha lasciato il foglio appoggiato al computer, io lo riciclo perché non si butta via niente. Grazie Tiana, molto gentile. Allora dice, si può andare a scoprire la magia del circo e della no, ma non rido per il circo, che sono scemo. Comunque, allora, si va a scoprire la magia del circo e della giocoleria, sì, a Tesserete, che ospita la 39esima edizione della convention svizzera di giocoleria, un palcoscenico a cielo aperto all'insegna delle arti circensi a ogni livello, dai principianti ai professionisti. Bello. Beh, uno deve andare a cercare informazioni, perché non dici dov'è, a Tesserete. Vabbè, comunque, c'è la convention svizzera di giocoleria, 39esima edizione, interessante. Poi adoro queste cose tipo il Baskers Festival, il Festival della Fiaba, la... cos'è che ho fatto? Poi siamo stati alla... beh, seconda serata invece della soleggiata o del soleggiata Sound Festival, dalle 17 è partito al Parco Ciani di Lugano, si esibiranno Eni Luce, Umarell, Elasi, Materazzi, Future Club e Disse. Al soleggiata Sound Festival di Lugano, al Parco Ciani, al Boschetto. Poi questa sera al Policentro Valle Morobbia, Pianezzo, che conosco molto bene per via del Morobbia Trail e del nostro piccolo party, ma molto carico, si festeggia l'estate con cibo e musica sul palco i Monday Rocks, al Policentro in Valle Morobbia, Pianezzo. Poi c'è la Sagra del Bue di Rancate, che raggiunge un traguardo speciale, 50 anni, urca! Dalle 19 griglia in funzione e alle 21.30 il concerto della band MP30, musica per trentenni. Peccato che non ci sono i Modena City Ramblers alla Sagra del Bue di Rancate, peccato, l'anno prossimo. Però è quello che abbiamo adesso in scaletta. Grazie Tiki per l'agenda, molto gentile. L'agenda. Ah, poi ha scritto una cosa sul compleanno. Ah, oggi Lazza compie 32 anni. Se, tanta roba! Adesso sono più figo e felice. Ma questo è il pezzo, uno dei pezzi più belli dei grandi Modena City Ramblers. Qui con il grandissimo Bob Geldof. Era il 94. E il pezzo lo conoscete tutti. Diciamo il titolo assieme? Il bicchiere dell'addio.

0: Sono due ragazze, boy. Si intitola Oh Boy, è un pezzo del 2011. Loro sono due ragazze tedesche. Una in realtà è da Zurigo, una da Amburgo. Un bel mix, ragazzi. Veramente un bel mix, no? Questa? Oh, bene, ci salutiamo perché sono le 17.59, quindi fra poco darò un po' di informazioni, meteo, traffico e poi le news. E poi via via dritti verso una aperocena, spero spettacolare per tutti voi. Nessuno è riuscito a individuare il film da cui ho tratto queste basi. Sono le mie nuove basi, un po' Brazilian style. Anche perché eravate comunque gentilmente in quattro ad ascoltare il pomeriggio di Red 3, grazie mille. Tornerà anche l'FM, chissà. Ci hanno detto a fine agosto, vedremo, io spero. Mi sa di no, eh. Comunque, Oscar, Alessio, Sabrina, Domenico, Re, Sebastiano, Lidia, Leo, Laila, Matteo, grazie ragazzi per i messaggi, per la partecipazione. Il film, dai, adesso è facile, questo è ancora più facile. È L'allenatore nel pallone, una delle commedie italiane più amate dagli appassionati del trash italico degli anni 80, perché è dell'84, diretto da Sergio Martino e come protagonista ha quel simpaticone di Lino Banfi nel ruolo di Oronzo Canà, che è un allenatore pugliese, direi un po' imbranato, ma pieno di entusiasmo, un cialtrone come noi, direte tre. Era il direttore, chi era? L'allenatore della Longobarda. Poi c'erano c'era il culto, il mito dei calciatori brasiliani all'inizio degli anni Ottanta, giusto, è giustificato, tra l'altro Aristotele, il giovane talento che diventa il simbolo della riscossa della Longobarda. Un film trash veramente da guardare una volta nella vita, spegnendo il cervello, eh. Comunque è diventato un cult, perché è entrato nell'immaginario collettivo grazie alle battute di Lino Banfi, il celebre modulo tattico 555 impossibile, i personaggi caricaturali del mondo del calcio, una presa un po' in giro di tutta quella roba lì, e le apparizioni di veri calciatori e allenatori degli anni 80, tra cui Carlo Ancelotti, Francesco Graziani, Zico e tanti altri. Ma quante ne
1: sai? E allora Sterchi, vada via i chop!
0: Dai, va bene.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Vado via i chap. Giusto, giusto, giusto, basta. È giusto così.
2: Rete 3.
0: 18 e quasi 2 minuti. Diamo lettura della meteo qui su Radio Monteceneri, terzo canale. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. A sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi. Le massime comunque saranno in calo, ma in un range tra 23 gradi e 26. Il traffico, la viabilità, aspetta che ho chiuso la pagina. Ecco, al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud tra Vassen e Göschenen invece rimangono code di circa 1 km, cosa che sia, 5 km. La strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa a causa di quella frana lì che conosciamo tutti. Chiusa per frana, purtroppo, anche la strada tra Roveredo e Lo Stallo.
2: 3 news.
0: Leggiamo quindi le news ad opera della nostra redazione news qui della RSI. L'aggiornamento delle 18 è questo. Lugano, cresce la preoccupazione per il nuovo fatto di sangue in una settimana. Verso le 2 di notte un uomo afghano di 19 anni è stato accoltellato in via Pelli in pieno centro. La sua vita è in pericolo. L'aggressore è un italiano di 20 anni che è stato arrestato. Sono state ritrovate morte due delle 5 persone disperse dopo l'incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis, causando 8 feriti. La polizia grigionese precisa che le perlustrazioni proseguono. E infine l'UDC Svizzera ha invitato a un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Bar, nel Canton Zurigo, hanno approvato all'unanimità il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Oggi si sono riuniti a Friburgo anche i Verdi. Nel quadro dell'emergenza per canicola e siccità, la presidente del partito Lisa Mazzone ha ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale. E con questa, ciao, buon sabato sera. Ci sentiamo lunedì dalle 16.

0: Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. galathletics.ch.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e Lando Norris, che ha conquistato quest'oggi la pole position del Gran Premio dei Paesi Bassi che si correrà domani a Zandvoort. Il pilota della McLaren ha infatti stabilito il miglior tempo delle qualifiche davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il leader del mondiale. A seguire Piastri con l'altra McLaren e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ricordiamo che la prova sprint di stamane è stata vinta da Russell, che ha preceduto Leclerc e Norris, Gran Premio che si correrà domani e dalle 15. Per il calcio si torna a giocare in Super League con due partite, Lucerna-Losanna e Zurigo-Basilea, mentre la Serie A scatta quest'oggi con l'Inter, favoritissima per la vittoria finale, che esordisce contro il Monza. Per l'hockey femminile infine, prima sconfitta per Shannon Miller sulla panchina della nazionale svizzera dopo i successi contro Svezia e Finlandia. Le rossocrociate oggi sono state sconfitte 2-1 dalla Repubblica Ceca e chiudono così al secondo posto la prima tappa dell'Euro Hockey Tour di Kloten. Bilancio nel torneo che è per le elvetiche si chiude allora con 2 vittorie e 5 punti, 1 in meno della Svezia.

0: No, così era. Ma poi io ero sparatissimo.
1: Eri. No, non eri tu.
0: Non ero. Non ero io.
1: Non eri tu. Sentiamo, ah, sentiamo se si sente ancora. Accendo l'altro microfono.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, sono chiuso in un pozzo. Liberatemi.
1: No.
0: Ok.
1: Va bene, buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Buonasera, buongiorno e buonanotte,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Sai perché? Perché noi andiamo in diretta, siccome in questo momento la domenica, però siamo poi in replica il sabato sera. Infatti. Quindi se ci state ascoltando ed è venerdì, c'è un problema.
0: No, no, no, no. Ma probabilmente... se c'è un problema c'è anche una soluzione.
1: Esatto, probabilmente siete sul sito rsi.ch dove trovate tutti i podcasti, poggicasti.
0: Poggicasti, l'hai detto perché ho una maglia del Brasile addosso.
1: Esatto.
0: Obrigado.
1: Mi ha ispirato, perché è una maglietta del Brasile, tra l'altro?
0: Perché questa marca che mi piace tanto, questa brand di skate, diciamo,
1: sì,
0: fa le magliette finte da calcio, però invece del logo del Brasile c'è un loro logo dentro. Però è fatto,
1: ecco,
0: tutto
1: vedi,
0: che sembra del Brasile.
1: Sembra proprio la loro.
0: Esatto. Voilà. C'è su anche il Guaraná, che io sono
1: un grande fan.
0: Molto fan.
1: Molto fan. Bella Mattak.
0: Bella Delta.
1: Oggi per voi, come sempre, un'infinita scelta di musica, o perlomeno infinita fino,
0: no,
1: a due ore di tempo.
0: Purtroppo non è infinita, perché noi andremo avanti all'infinito.
1: Esatto, però non si può.
0: Partiamo col botto?
1: Sì, tenete sempre vicino, io ve lo dico sempre, il vostro telefonino, il vostro computer, insomma, in un qualche modo cercate, segnatevi i nomi dei brani e fate il vostro volo nell'internet per trovarli.
0: Fate questo volo pindarico nell'internet, ditemi se non vi ricordate questa hit del 2014.
1: Ah, così?
0: Così.
1: Lasciamo andare.
0: Io l'ho
1: non
0: divorato.
1: Diciamo niente.
0: L'ho divorato.
1: Lo diciamo dopo.
0: Ciao.
1: Lo diciamo dopo. Questo è Cool Tape.
0: Oh yes.

0: Incredibile la voce di Becky Hill insieme a Oliver Heldens, questa era Geco, Overdrive, uscita nel 2014. Pensate che lui l'ha prodotta quando era poco più che adolescente, in vacanza con la sua famiglia, questo giovane olandese che produce questo beat quasi per scherzo.
1: Così.
0: E poi in realtà le migliori canzoni nascono quasi per scherzo, perché poi dopo lo manda il pezzo a Tiesto,
1: anche lì un nome a caso,
0: DJ Tiesto, che la fa uscire su Spinning Records, che per chi non lo sapesse è una delle label, delle etichette più rinomate dell'house music di sempre. E questo accadeva nel 2013. Poi nel 2014 si sono trovati in studio con Becky Hill, che poi ha dato la voce al pezzo, ed è nata appunto Geco Overdrive, che ha scalato classifiche su classifiche negli UK, eccetera eccetera. Ha dato anche quasi un avevo visto un'intervista ultimamente che dicevano che Geco, proprio il brano Geco, ha dato il là per una nuova svolta nella house music. Infatti poi da lì in poi il genere è anche un po' cambiato, ed è anche grazie a questo pezzo qua.
1: Quindi ringraziamo Oliver Heldens aver giocato con i suoni e poi in realtà aver tirato fuori uno di quei pezzi come questo, che ha cambiato un po' la storia anche della musica dance.
0: Oh yes.
1: Ti va se torniamo ai giorni d'oggi?
0: Mi va.
1: Perché c'è un brano che mi è entrato nel cervello il weekend appena passato.
0: Tu sei specialista di queste vibe.
1: Sì, un po'. Beh, questa è un po' più rap,
0: Un po' più
1: caraibica,
0: rap,
1: ma un po' più rap.
0: Vabbè, però il caraibico c'è sempre.
1: Giustamente. C'è il sole, noi ce lo dobbiamo portare anche dentro, non solo fuori.
0: Certo. E queste... anche con le eclissi. Esatto. Col sole dentro può avere delle eclissi.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Esatto. Quindi... anche se l'eclissi è andata, ovviamente. Allora, il brano in questione, per me avrebbe potuto cantarlo Pitbull, ma non l'ha fatto lui.
0: Per me avrebbe potuto cantarlo Pippo.

0: non penso che l'ho sentito solo io, però.
1: No, credo che tutti abbiano riconosciuto.
0: Beh, sì, tutti, tutti, forse quelli della nostra età.
1: Ma sì.
0: Sì, perché è uscito negli anni 2000, quindi
1: sì, sì, questo è vero.
0: È un po' più, è un po' più difficile. Il campione è preso da Destination Calabria.
1: Eh sì, che era del 2003. Sì, il 2003 era, te lo faccio sentire così.
0: Di Alex Gaudino e Crystal Waters.
1: Sentila qua.
0: Certo. Siamo cresciuti tutti.
1: Sì, questa la conosciamo molto molto molto bene.
0: Io non sapevo si chiamasse Destinazione Calabria e ora che lo so è incredibile.
1: E poi in realtà, diciamo, l'originale del 2003 era una strumentale che poi Gaudino ha ripreso nel 2007 e ci ha fatto
0: questo pezzo. Che al mercato mio padre comprò.
1: E poi, tra l'altro, non c'è solo questa, ce n'era un altro, io ti ho detto di Pitbull, che era questa. Con Lil Jon.
0: E questa si chiamava Destination Miami.
1: Esatto. Questa qui è The Anthem. Adesso arriva, adesso arriva. Beh, comunque, diciamo.
0: Eccolo.
1: Vabbè, ma questo sample sfruttato.
0: Ma facciamo un remix anche noi, manchiamo solo noi.
1: Facciamo la sigla di Cool Tape con questo, con questo pezzo.
0: Vabbè, dai.
1: Insomma, comunque abbiamo sentito Coil Ray con Eladio Carrion. Eladio Carrion non è un tipo a caso, l'avete sentito, è la voce maschile del pezzo e lui è un rapper portoricano.
0: Esatto,
1: portoricano,
0: esatto.
1: Se non sbaglio ha vinto anche un Latin Grammy.
0: Esattamente, ha vinto.
1: Quindi,
0: anche un Latin
1: Grammy. Insomma, non è anche lui in questo caso, non è proprio uno scemo, magari voi non l'avete mai sentito, però sappiate che esiste e che quando esiste fa anche delle cose che gli portano dei risultati.
0: Direi di sì, direi di sì.
1: Cambiamo pagina.
0: Sì, dalla Calabria ci spostiamo. E andiamo in America. Allora, qualcuno di voi avrà visto Stranger Things, immagino.
1: Direi più di qualcuno.
0: Forse un po' meno di voi sapranno che ci sono più cantanti
1: nel cast
0: di Stranger Things.
1: Sì, che però non nascono come cantanti.
0: No. Allora,
1: nascono come attori.
0: Sì, esatto. O forse comunque hanno sempre perseguito il percorso musicale, però un po' più low key, un po' più nascosti, ovviamente dal successo enorme che hanno avuto in Stranger Things. Giustamente uno non è che può diventare famosissimo in tutto, però un paio ce la stanno più o meno facendo. Non sto parlando di Joe, che è il più famoso
1: del cast,
0: sì,
1: insomma,
0: esatto,
1: che è riuscito a fare,
0: per intenderci, Steve Harrington,
1: esatto,
0: della serie. Ma stiamo parlando invece di Mike Wheeler, che si chiama in realtà Finn Wolfhard.
1: Lui che ha mantenuto lo stesso nome e cognome della realtà,
0: della realtà.
1: Che ha avuto un nickname per cantare.
0: Esatto, anche perché sennò penso che avrebbe fatto un po' di confusione tra Wheeler, Finn Wolfhard
1: lui si chiamerà già l'altro Joe,
0: Giacobbe.
1: Sarebbe stato un po' complicato ritrovare la bussola.
0: Esatto. E lui si sposta su sonorità indie. Sono andato a approfondirlo e devo dire che tra i due cantanti di Stranger Things
1: lo preferisci?
0: Lo preferisco, sì. È anche un po' più underrated e meno ascoltato.
1: È un po' più la tua vibe,
0: Ma io non ascolto neanche troppo indie, ma questo non mi piace. Objection.

0: Beh, possiamo dire che si difende in maniera più che rispettosa rispetto a Joe, eh?
1: Direi di sì, direi di sì. Un po' meno famoso di Joe, ma secondo me merita. Poi questo pezzo ha una particolarità, praticamente Finn ha girato il video in mezzo alla natura, alle rocce, al ghiaccio e così, ma non tutti sanno che il video è dedicato a suo nonno che è scomparso poco prima e che faceva il geologo e quindi passava tantissimo tempo fuori.
0: E quindi
1: gli ha reso omaggio. Esatto, non è solo estetica indie, ma anche un...
0: c'è dietro un bel senso.
1: Esatto, una dedica velata.
0: Io sai che sfrutto questo assist pazzesco per parlare del prossimo brano.
1: Tutti assist improvvisati.
0: Perché ci sono i Montrouge. Montrouge, che è un duo house electro svizzero di Ginevra. Si chiama così proprio perché c'è questa montagna nel canton vallese, Montrouge, che è questa montagna di 2491 metri che insomma hanno deciso di utilizzare come nome per riportare proprio alle loro origini.
1: Delta Brain mi sembra che venga da quello,
0: sì,
1: giusto?
0: Perché a Locarno c'è Delta, ovunque si sente Delta, c'è il Delta,
1: c'è un Delta.
0: Quindi, giustamente sì.
1: Beh, dai, c'è sempre il legame,
0: c'è sempre il legame importante con il posto da dove si viene. Loro lo portano con grande fierezza, con un nuovo pezzo, anche questo è uscito venerdì, praticamente non quello appena passato ma quello ancora prima. Si intitola Dopamine. Con Sion, c'è anche Auguste e Missina.
1: Ma Sion secondo te è di Sion?
0: Potrebbe essere, sai che potrebbe, però c'è la Y, c'è la
1: Y. Io me ne vado.
0: Potrebbe anche essere. Vabbè, facciamo così.
1: Messina, cioè,
0: ma basta!
1: No, ma scusa, cioè Montrouge, Auguste, Messina e Sion.
0: Sono tutti dei...
1: tutti di lì, cioè, vabbè, ma dai, ciao.
0: Dei folli.
1: Ciao.

0: Beh, non so se ci hai fatto caso, ma all'interno del pezzo loro dicono more than you know, più okay. di quanto tu sappia,
1: okay.
0: che è in realtà una citazione a un pezzo di Axel Ingrosso,
1: okay.
0: che hanno fatto questo brano dove proprio i Montrouge hanno deciso e hanno fatto il remix ufficiale, che è andato fortissimo, che è questo qua. Lo lasciamo in sottofondo mentre raccontiamo un attimo. Tu tra l'altro mi hai chiesto posso di Sion,
1: sì.
0: Faceva anche
1: no, perché tutti si chiamano come no. un posto. Allora ho detto probabilmente verranno da lì.
0: È giusto. No, ti devo raccontare come è nato questo brano. Allora, praticamente i Montrouge si trovavano a New York e okay. hanno deciso di collaborare proprio con Auguste.
1: Un duo che si chiamava New York.
0: No, Auguste.
1: No, basta.
0: E Auguste e Messina, insomma, per creare questo demo. Sono andati da Messina, insomma, eccetera, eccetera, e hanno creato questo brano, insomma.
1: Vabbè, molto
0: no?
1: riuscito.
0: Questo pezzo.
1: Sembra.
0: Poi hanno chiamato Sion, che è un cantante britannico,
1: okay.
0: che appunto ha prestato la sua voce per il pezzo. Beh, senti, questa la conosci tu. Tutti
1: certo,
0: tutti la conoscono.
1: Ma quindi questo pezzo di Montrouge?
0: Sì. Cioè è un remix di Montrouge di però sì, il brano originale di Axel Ingrosso.
1: Ok.
0: E loro hanno fatto questo, insomma, che è diventato famosissimissimissimo, sì. e da lì hanno fatto poi tutta un'escalation di brani funzionanti come quello che abbiamo appena sentito, che è la loro ultima uscita, che si chiama Dopamine.
1: Beh,
0: quindi
1: spaccava,
0: secondo me vale la pena andare poi a cercare le altre cose loro se vi piace questo suono, anche perché come sempre è bello riuscire a dare una, come si dice, un supporto agli artisti certo. della nostra nazione. Loro ripeto sono ginevrini e quindi diamogli supporto come giusto che sia.
1: Auschwitz.
0: Allora ci spostiamo in Sudafrica, va bene?
1: Va benissimo. Allora, andiamo in Nigeria.
0: Sì, Nigeria, Sudafrica, insomma, qui ci sono due artisti, Ruger e MC Morena.
1: Oh yeah.
0: Questa si intitola Private Chef.
1: Ok.
0: Te lo faccio sentire. Che
1: dimmi di più.
0: Senti,
1: dimmi di più.
0: A me sembra anche quasi brasileira come roba in sottofondo.
1: Oh, ehi.
0: Senti.
1: Ho azzeccato la maglia, quindi.
0: Hai azzeccato la maglia. Afrobeat, insomma, roba mega, mega interessanti. Facciamo questa cosa. Ve la voglio raccontare meglio dopo, perché c'è dietro un mondo che bisogna approfondire. Private Chef, Ruger e MC.

0: c'era del brasileiro, eh?
1: C'era del brasileiro, si ma sai dire. Che è la tua maglietta che oggi mi ha ispirato queste scelte musicali.
0: Ragazzi, mi spiace che non la vedete da casa perché è bellissima.
1: È veramente bellissima. Magari finirà sui nostri social, giornali. Anche sui nostri giornali.
0: No. Io per finire sul giornale mi devo schiantare su un'edicola.
1: Allora, quindi abbiamo detto, c'è lui che è una stella nigeriana.
0: Oh yeah.
1: Ruger, lui afrobeat pesanti.
0: Afrobeat,
1: con...
0: tra l'altro si sta espandendo
1: sempre
0: di brutto.
1: Di più, eh?
0: Leggevo anche proprio delle statistiche di DJ Mag.
1: Ok.
0: Che dicevano che l'afro house si sta spostando un po' dappertutto e sta prendendo qualsiasi...
1: Dici, nuova wave potrebbe
0: sì.
1: essere...
0: Purtroppo, perché a me non fa impazzire.
1: No?
0: No, da DJ house e UK garage diciamo che è il genere che...
1: meno ti piace.
0: Esatto,
1: questo.
0: Criptonitico.
1: Te lo giuro. Così tanto?
0: Sì, no, non
1: pensavo.
0: Non posso sentirlo. Però, cioè, non posso sentirlo in ambiti da party. Se invece la metti a rete 3, mi gaso come un pazzo.
1: Ti metti da party se lo senti.
0: Mi metto da party.
1: Allora, no. Però, diciamo che la chicca di questo pezzo è proprio questa collaborazione che è MC Morena. C'è una.
0: Che è brasiliana.
1: Che è brasiliana. Oh. Sì, c'è un'omonima che è sudafricana. Lei è brasiliana e appunto.
0: È una grande.
1: Sì.
0: E fin qui ce l'avamo arrivati.
1: Fin qui possiamo dire che ci siamo. Lei ha già fatto insomma altri brani che sono andati molto molto molto bene e si sente che porta della sensualità all'interno del pezzo, ma l'afrobeat comunque l'afrobeat aiuta.
0: È un po'.
1: Ah, esatto, no?
0: Aiuta chi
1: aiuta
0: ha difficoltà.
1: La sensualità.
0: È un aiuto tipo
1: sei
0: quella pillolina che
1: stai sempre lì.
0: Vabbè,
1: a pensare, allora, basta.
0: Se andiamo velo piattoso, ce ne andiamo a Chicago.
1: Andiamo un po' indietro nel tempo.
0: Andiamo
1: che
0: a Chicago
1: era?
0: Nel 2007. C'era questa wave punk rock, Blink, Fallen Leaves, Fallout Boy.

0: Fall Out Boy con Thanks for the Memories. Sapete che il titolo
1: è esattamente ciò che avete scritto al nostro numero WhatsApp.
0: Esatto, sembra un messaggio WhatsApp perché è Thanks for the Memories ma senza le vocali. E sapete perché?
1: No.
0: Perché Island Record, che per chi non lo sapesse è una sottoetichetta di proprietà di Universal Music,
1: sì,
0: ha un po' rotto le balle ai Fall Out Boy perché facevano titoli troppo lunghi. E capisco il discorso dell'etichetta, però ma lasciateli fare sti ragazzi. Vabbè, sta di fatto che Island Records rompe le balle a Fall Out Boy perché i titoli sono troppo lunghi, e loro cosa fanno? Chiamano una canzone Thanks for the Memories e ci tolgono tutte le vocali solo per provocarli. Però è diventata una hit incredibile. Io mi ricordo l'ascoltavo su MTV.
1: Sì, perché puoi leggere effettivamente come c'è scritto, come è stato scritto il titolo.
0: Thanks è THNKS, for è FR, TH sta per the e memories è MMRS. Non si sa, cioè vabbè, ovviamente una hit, sarà un po' per il titolo scherzoso, sarà un po' per la hit, insomma gli è esplosa in mano nel 2007 e io
1: molto felici.
0: Sì, non l'avrei conosciuta se no.
1: Altrimenti.
0: Esattamente.
1: Ti va se andiamo in Francia?
0: Mi va.
1: Perché c'è un artista francese che ho beccato, lui è emergente.
0: Dove l'hai beccato?
1: 25 anni.
0: In Ticino?
1: Sì, sono andato, era al Festival del Film scorsa e l'ho beccato lì.
0: Ah, bello.
1: No, lui fa un po'...
0: Presentiamo il suo film allora.
1: Esatto. No, lui fa un po' il cantautore, fa musica indie, possiamo chiamarla così, il cantautorato francese.
0: Ma
1: sarebbe la chanson François.
0: Ma scusa, indie sta per indipendente o indie il genere?
1: Genere.
0: Ah, ok.
1: Genere.
0: Okay.
1: Però lui la mischia con la musica elettronica.
0: Ah,
1: quindi
0: beh,
1: un indie pop un po' particolare. Ed è interessante proprio perché è una di quelle cose che non si becca tantissimo.

0: E noi ve lo diciamo, tenete vicino al vostro telefonino, shazammate tutto, segnatevi tutto, perché è molto probabile che ciò che sentite all'interno di questa oretta di Cool Tape probabilmente è un po' più difficile trovarla all'interno del palinsesto di Rete 3 in generale. Lui è on the hall Los Angeles o Los Angeles, non so
1: Los
0: come
1: Angeles.
0: Lo pronunciano
1: o Lausanne Genève.
0: lui è parigino, appunto, dicevo, 25 anni, scrive da quando ne aveva 17, il padre gli ha fatto sentire il mondo della musica da Kanye West e Radiohead, insomma tutto quanto, ha iniziato in un armadio, proprio come
1: in un armadillo, mega difficile.
0: Quasi come Zero Calcare. No, è iniziata in un armadio, in una camera, ascoltando dei type beat, quindi rappando su cose già edite di altri su YouTube. Dopo si è fatto la sua carriera.
1: Un po' come abbiamo fatto tutti.
0: Esattamente.
1: Io come rapper, tu come rap.
0: Magari qualcuno l'aveva già sentito perché ha suonato un po' l'anno scorso a Ginevra, e quindi magari qualcuno l'ha potuto godere in live. Nel caso, sappiate che esiste, e se vi è piaciuto molto, cercatevi le sue canzoni e magari lo ritroveremo nella Svizzera italiana o nella Svizzera in generale.
1: Ma sì, ma perché no?
0: Ma perché no?
1: Allora, ragazzi, qua c'è un brano del 2002
0: con te sempre andiamo indietro,
1: che mi sembra che ho sentito nel film
2: Charlie's Angels.
1: Penso che l'ho sentito lì. Vabbè, mandiamolo, lo ascoltiamo e poi vi racconto un piccolo
0: aneddoto.
1: Ciao.
0: Non vuoi dire il titolo?
1: Danger High Voltage Soulchild Radio Mix.
3: Cool Tape.

0: Vi racconto questa roba, raga, incredibile.
1: Che folle.
0: Ve la devo leggere.
1: Vai.
0: Ascoltate bene quel falsetto acuto che risponde al cantante. Non è una donna, è Jack White, il chitarrista dei White Stripes.
1: Ah, eccolo.
0: Che all'epoca era ancora poco conosciuto fuori dal Michigan. E presta la voce ai connazionali di Detroit Electric Six, cioè il gruppo che abbiamo appena sentito,
1: sì,
0: come favore, senza essere pagato.
1: Ah, niente.
0: No, niente. Nei crediti ufficiali, infatti, compare sotto lo pseudonimo di John S. O'Leary, che è il nome che White usa per prenotare gli hotel. Ok, per anni sia White che la band.
1: Ma poi posso farti una domanda?
0: Vai, vai.
1: Fermo un secondo.
0: Vai, vai.
1: Ma uno che prenota gli hotel con un nome diverso, quando deve dare il documento? Era un po' diverso quegli anni.
0: Abbiamo smontato la teoria.
1: No, no, era un po' diverso quegli anni, probabilmente, o in America funziona in un'altra maniera. Vai.
0: Vabbè, comunque per anni sia White che la band negano pubblicamente, sostenendo che il vero cantante fosse un meccanico d'auto vincitore di un concorso. La ragione, secondo chi ha ricostruito la vicenda,
1: sì,
0: era duplice: proteggere White da polemiche e non far sembrare che Electric Six stessero solo sfruttando la sua fama crescente.
1: Mm.
0: Il pezzo, uscito nel dicembre 2002 come debutto della band, arriva comunque al numero 2 della classifica britannica, aiutato probabilmente proprio da quella voce misteriosa che tutti sospettavano di riconoscere.
1: Ecco, vedi.
0: Una bugia raccontata così bene da diventare parte del mito del pezzo stesso.
1: Incredibile!
0: Oh, bro, è leggendario, sempre pensato fosse una donna.
1: Eppure.
0: Era il signor John S. O'Leary, a.k.a. Jack White. Incredibile.
1: Allora, io vado su un'altra cosa ancora. Torniamo su musica dei giorni nostri, di oggi.
0: Vai.
1: E torniamo anche su quelle sonorità un po' più afro, perché in questo caso c'è Yuka e NTABA.
0: Ok.
1: Ntaba to London.
0: Oh, wow.
1: Ntaba to London.
0: Oh, forget
1: questa
0: about
1: si chiama
0: it.
1: Mbikini. Forget about it. Mbikini, che dietro anche questo è un brano che non è che abbia una delle storie più assurde del mondo, ma coloro che hanno creato questo brano hanno delle cose da raccontare.
0: Vabbè, dai, ci sta. Se fai musica, hai delle robe da raccontare.
1: Sempre. Facciamo così. Io ve le racconto dopo, perché già vi abbiamo raccontato tante informazioni. E più di quelle informazioni lì, secondo me,
0: e più non possiamo dirvi.
1: Basta.

0: Io impazzisco.
1: Ma lo so che ormai. Io sono. Ormai tu hai questa.
0: Questa è la
1: vibe,
0: mia, è la vibe dell'estate, ragazzi, 2026.
1: Ragazzi, Delta Brain arriva ondeggiando al lavoro.
0: È vero, eh?
1: Sempre.
0: Sono così.
1: Ha sempre più hit di questo genere. Ma mi sta convertendo anche a me.
0: Ma dai, è incredibile. Ma no, poi no, perché, ma spacca, sai cos'è la cosa bella di queste, di questi generi, di questo genere, insomma, di queste persone che fanno questa musica? Che dietro ci sono delle storie che non hanno senso e che sono completamente distanti da ciò che possiamo vivere noi nei confini svizzeri, insomma, all'interno del confine svizzero. Perché qua abbiamo due artisti. Uno è Yuka, per l'appunto, che è, diciamo, colui che ha deciso di creare questo brano inizialmente, no? E lui, franco senegalese, oggi 25 anni, ha iniziato il suo debutto, è dell'anno scorso, quindi freschissimissimo. Lui continua a fare roba afro, lui dice, anzi, il suo sound è afro vibes proprio.
1: Ci sta, perché giusto.
0: Quindi lui
1: sta.
0: Mette sia rap, R&B, sonorità afro.
1: Ma che gli frega?
0: Esattamente. Ma la cosa più assurda, secondo me, se la porta dietro è la ragazza del featuring, Ntaba to London. Sì, perché è assurdo ciò che c'è dietro. Per me è assurdo.
1: Dicelo.
0: Allora, lei si chiama Ntaba perché in Lingala, lei è nata in Francia ma di origini congolesi, okay. In Lingala significa capra. Ovviamente non è che lei si sente una capra, ma semplicemente riprende l'inglese, esatto, goat, che è greatest of all times, esatto. La migliore di tutti i tempi in questo caso, no? E ha conquistato il pubblico africano con Ndombo Piano, che è una fusione tra Ndombolo e Ampiano.
1: Ma che...
0: È un caos completo. E allora ti devo spiegare che cos'è.
1: Ti prego.
0: Che cos'è, perché il genere ndombolo viene sempre affiancato da una danza che si chiama Kinshasa.
1: Okay.
0: Kinshasa, scusami.
1: Sembra una salsa.
0: Che è capitale della Repubblica Dominicana.
1: Tra l'altro
0: del
1: anche
0: Congo.
1: La salsa è un ballo, vabbè.
0: E apposta. E facciamo il giro completo.
1: Balliamo la sriracha.
0: Allora, questa deriva direttamente dalla rumba congolese e dal succo. Secondo me stiamo veramente andando
1: in una deragliando.
0: Facciamo
1: a me
0: così.
1: È venuta fame.
0: No, facciamo così.
1: Al terzo termine del ballo mi è venuta fame.
0: Posso farti sentire il brano fondativo di questo? Si chiama Ndombolo.
1: Vai.
0: Questo è

0: Un dombolo, Non sei già più felice?
1: Io sì.
2: Io voglio.
1: Ma tu anche.
0: Io voglio ballare. Io guarda, sto ballando il Kinshasa.
1: Io ti immagino mentre cerchi parcheggio e non lo trovi perché sei impegnato a ballare.
0: In macchina.
2: Sempre.
0: Insomma, perché Cool Tape, wow, noi lo diciamo, è
1: cultura.

Questo è Cool Tape. You'll never feel happy.

0: Sono proprio loro.
1: Sono proprio loro, i C2C.
2: Sì.
1: Con la loro Happy.
2: Tu sì.
1: Sì, tu sì, mi piaci.
2: Tu spacchi.
1: Loro sono un quartetto di DJ francese. E sono molto particolari e molto forti perché non so se lo sapevate, ma i DJ, almeno quelli ambiziosi, vanno a partecipare al DMC, che è l'evento mondiale,
2: sì,
1: per
2: DJ.
1: Sì, per DJ, per competizioni di DJ di scratch, di creare musica scratchando,
2: ecco.
1: Oppure anche solo di tecnica di insomma di scratchata. E questi quattro ragazzi francesi hanno vinto il DMC nel 2005 e la loro performance, diciamo che ha fatto un po' il giro del mondo perché è abbastanza unica nel suo genere, nel senso che loro quattro fanno uno show con tre canzoni diverse, tutte screcciate. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego, ma loro hanno un beat sotto e creano le melodie e i suoni screcciando tipo le trombe, eccetera. E come se non bastasse, si intercalano anche. Cioè, praticamente il disco gira. E l'ultimo DJ si sposta verso il primo va al secondo, il secondo va al terzo, il terzo va al quarto.
2: È un caos.
1: Però, bro, io ti dico, è impossibile se non sai esattamente la tempistica, perché il disco sta girando, no?
2: Sì.
1: E loro sono perfettamente in linea e perfettamente a tempo.
2: Se li metti,
1: infatti,
2: in
1: sento
2: sottofondo.
1: Che li hai trovati, perché la sua memoria.
2: Sono in quattro, eh?
1: Ragazzi, sentite cosa fanno solo screcciando quei piatti.
2: Questo era il 2006. Sono passati 20 anni.
1: E qua continuano a intercalarsi e a cambiarsi di posto, ragazzi.
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: rimangono
2: sì.
1: sul loro posto.
2: Qua stanno partendo. Il piano
1: hanno,
2: ce l'ha uno.
1: 5 giradischi.
2: Uno la batteria. L'altro c'ha la voce.
1: Ragazzi, vabbè. Senti come parte.
2: Dovreste vederli. Eccolo.

0: Non riesco a vederlo con 2005.
1: Sono
0: 2005, bravissimo. Sì, sì, 2005.
1: No, perché sto pezzo, cioè questa finale qua me la sono divorata. Lo ascolto proprio come canzone. Cioè, sono talmente forti che non si sente che è una competizione. Infatti, poi vinsero e divennero famosissimi. Perché poi uscì il disco Tetra. E da qui
0: che
1: poi.
0: Tu hai comprato.
1: Che io ho comprato a Londra.
0: E non sapevi?
1: Esatto, non sapevo. Vabbè, nella mia incoscienza. Beh, ascoltavo le canzoni che mi piacevano. E poi quando trovavo il disco fisico e vedevo che c'era la canzone che mi piaceva, impazzivo e compravo tutto il disco.
0: Giusto.
1: E mi ricordo, ero a... non mi ricordo in che posto esatto di Londra, quello dove c'è tutto il mercato e i graffiti di Banksy.
0: Sì.
1: Vabbè, vabbè, quello...
0: Notting Hill, no?
1: No, vabbè, scrivetecelo se vi viene in mente nel frattempo. Comunque niente, becco il disco in copia fisica di C2C, io essendo molto affezionato alla copia fisica dei dischi,
0: sì.
1: Lo compro immediatamente, scopro poi un mondo tutto loro dove fanno pezzi proprio tutti screcciati, ma non screcciati appunto come nelle tracce hip hop, ma veri e propri pezzi dove lo scratch non diventa un esercizio di stile, ma diventa proprio una parte portante,
0: esatto.
1: Lo scheletro quasi del pezzo. E poi dopo appunto ci hanno fatto anche Happy, che è diventata una hit mondiale
0: totale,
1: incredibile,
0: totale.
1: Tra l'altro con la voce di Derek Martin, quindi non un campione preso così a muzzo, ma uno
0: scelto.
1: Scambio generazionale. Infatti Derek Martin poi cantava anche nell'orchestra di Duke Ellington, ha lavorato con Ray Charles, Otis Redding, Marvin Gaye, quindi ecco, diciamo, non una roba campata per aria, ma una vera e propria
0: studiata.
1: Collaborazione, sì, tra generazioni diverse di vera musica fatta col cuore, che effettivamente poi ha funzionato.
0: Per noi è arrivato il momento di farvi sentire l'ultimo pezzo prima del DJ set.
1: Oh yes.
0: E allora ci spostiamo su Marshmallow, sì, quello con la testa da marshmallow.
1: Esatto.
0: Ma è così.
1: Sì.
0: Con Viper Active, How I Feel, e tra pochissimo Swinket alle macchine.
1: Oh yes.
0: Per un bel DJ set di un'ora che vi porterà alle stelle.
1: Sono bello caldo.
0: Altro che eclissi come la settimana scorsa. Niente eclissi, niente.
1: Ciao.

0: Ehi, ve la meritate la seconda sigla.
1: Sì, ci vuole, noi è perché deve rimanervi in testa che questo è Cool Tape, perché è super cool stare qua. Questa è Rete 3, tra l'altro, Cool Tape Cultura, e vi vogliamo portare nel mondo, come facciamo più volte durante questo programma, dei DJ set. Oggi, come fortunatamente capita spesso, abbiamo alle macchine Swinket, pronto a deliziarvi con una sua selecta bella raffinata fino alla fine di

che tutto quello che sentirete da adesso in avanti, come prima in realtà, ma questo è un DJ set live, solo su Rete 3. Poi lo ritroverete anche in podcast, Swinket Live DJ Set Rete 3.

Se non è abbastanza calda quest'estate, ve la scaldiamo noi. Swing e tra le macchine, questa è Jammin', Simon Kizzo insieme ai Melisos.

solo esclusivamente su Rete 3 c'è un pezzettino dove c'è una specie di mi ha ricordato tantissimo questo. Bambino ricoperto di burro d'arachidi. Va bene così, Swing Cat.

L'avete sentito? Il titolo è Ease Your Mind. E siamo andati dritti a Londra per ascoltare uno dei produttori più geniali della scena minimal house europea. Si fa chiamare Rossi. Ed è fuori con questa traccia, la più iconica ballata dell'anno. Alle macchine Swingcat, questa è Rete 3. Questo, come sempre, è il vostro programma preferito. Cool.

0: come
1: è finita già, no?
2: È finita, purtroppo è finita sulle note di Favelas di Corey. Perché a te piace un sacco il Brasile, allora ho scelto di chiudere in questa maniera.
1: Ma sì, perché
2: poi ho anche la maglia del Brasile addosso.
1: Chiudiamo il cerchio,
2: voglio dire,
1: raga, come sempre noi ci divertiamo tantissimo a condividere queste due orette con voi, soprattutto quest'ora finale. Non è detto che magari una robetta live una volta, ma live davanti a voi, non live in diretta radiofonica, live davanti a voi, non possa accadere. La buttiamo lì, vediamo,
2: chi
1: vediamo.
2: Chi lo sa, vediamo. Se ci scrivete in tantissimi magari succede.
1: Magari succede, esatto. Magari capita. Allora,
2: who knows?
1: Swinket o Matta, che Swinket.
2: Sì, anche Mattia Falcone.
1: Come
2: sono
1: vuoi.
2: Sono più persone in una.
1: Sei tantissime persone.
2: Mi annoiavo.
1: Di personalità, al mio cospetto. Dobbiamo salutare, frate.
2: Sì, vabbè, ma alla prossima puntata di Cool Tape.
1: Ci sentiamo domenica prossima, altrimenti il sabato sera Cool Tape in replica, sempre solo esclusivamente su
2: Rete 3.
1: Altrimenti in podcast, sia la prima che la seconda ora.
2: Of course.
1: Sempre su RSS.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon. But she moves like lightning and she counts
1: to three and she turns out all the light. Ma quanto buono è il profumo dell'erba appena tagliata. Un profumo bagnato, dolce, ovviamente verde e largo. È un profumo sincero e sicuro di sé, capace, che apre le porte dei sensi, entra e apre le finestre. Sarà per il colore, ma somiglia a quello del basilico. È un profumo con le radici nel naso, i rami in fronte e le foglie nella felicità. È indubbiamente un profumo felice, una prefazione alla primavera perpetua. È il profumo di qualcosa che inizia benché racconti un taglio. Un taglio con regole ben precise, tra l'altro. Al mattino, mai quando il prato è umido e prima che superi i 10 cm d'altezza. Così si infittisce, si allarga e strozza le erbe infestanti. Salvo in inverno, quando un 20-30% in più aiuta contro lo stress termico. Di norma, poi, si dovrebbe tagliare non più di un terzo dell'altezza dello stelo e in senso alternato. Finito il lavoro, lasciare riposare che l'erba cicatrizza. Ecco, quello è il momento ideale per respirarlo, il prato. Anche se il miglior profumo d'erba tagliata è quello improvviso, del vicino di casa o dell'aiuola comunale. Quello che ti sorprende, che ti piglia e ti riporta all'infanzia, ai piedi verdi e alle ginocchia marroni, a quella solida impressione di cura e di futuro. Perché l'erba inevitabilmente ricrescerà, preparando il ritorno di quel profumo.

Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Gioa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando si diventa dei professionisti e ti segue un uomo del livello di Angelo Dundee, sai che prima o poi arriverà il momento in cui dovrai veramente fare quello che in America si dice, anche se un pochino più recentemente del mondo degli afroamericani, walk the walk and talk the talk, ovvero sia, se parli, poi devi mantenere, perché così ti sarà permesso di parlare ancora. Cassius Clay lo sa benissimo e sa perfettamente che aver vinto tutti questi incontri contro giovani professionisti non basta. Ha bisogno di fare qualcosa di barbaro, di battere il più forte di tutti. Sta per succedere, ma prima che succeda, attorno a uno dei match più importanti della storia del pugilato ci sono tanti episodi. Il match si tiene a Miami nel febbraio del 1964. The Bear, l'orso, contro lo sfidante Cassius Clay. Perché The Bear, un tronco d'albero con un destro e un sinistro che non ti lasciavano neanche ragionare, dovrebbe accettare di sfidare un ragazzino che sì, per adesso è imbattuto, ma non ha ancora battuto nessun grande per poter arrivare fino lì? Sono le 3:30 del mattino, Denver, Colorado. Listo, vive lì. Sente strombazzare sotto la sua finestra e scende in pigiama a vedere che cosa succede. Nessuno disturba The Bear, nessuno. C'è un ragazzo, che è Cassius Clay, con un pulmino dove c'è scritto The Most Colorful Fighter, il combattente, il pugile più colorato, più divertente. E Liston will go down. Will Liston fight him? E Liston andrà giù. Ma prima Liston deve combattere contro di lui. Anziché chiamare la polizia o semplicemente scendere in strada e metterlo a posto, Liston cominciò a scuotere la testa. Dice: ma che cosa vuoi? Voglio combattere. Voglio battere te, perché io sono il più grande di tutti i tempi. Non si sa se Liston riprese sonno subito, probabilmente sì, perché questo certamente non lo spaventava. Fatto sta che, alla fine, nel 64, pochi mesi dopo questa comparsata, si salirà su un ring. Ma prima, il 18 di febbraio del 1964, sta per succedere qualcosa di particolare. I Beatles, i Fab Four, sono all'interno del loro primo tour degli Stati Uniti. È un'isteria collettiva, esattamente quella che avevano a casa, però gli americani, come al solito, sanno moltiplicare il tutto. E, per questioni promozionali, sono a Miami. Hanno cercato di portarli al camp, dove praticamente si sta allenando, di Sonny Liston. Quando Liston li ha visti entrare, ha detto: «Hey, who are those sissies?» Chi sono quei femminielli? Gli organizzatori hanno pensato: beh, forse allora proviamo con l'altro, andiamo a vedere Cassius Clay, sì, che forse questo qua è più adatto a parlare con noi, ce n'è un altro e parliamo con lui. Entrano al leggendario Fifth Street Gym, che è un posto di Miami che ancora adesso è un posto dove ci si allena. Ultimamente ci sono passato, per la verità si stava allenando Adriana Lima, la modella brasiliana, però di fatto è un posto di culto. Davanti ci sono i quattro neri da barbershop conversation, da conversazione che avviene dal barbiere, e tutti stanno dicendo la stessa cosa: e quanto mai potrà resistere questo bamboccio contro The Bear? Al massimo un paio di round, qui stiamo perdendo del gran tempo. Allora perché siete lì davanti? Però entrano i Beatles. Hey Beatles, noi due, anzi voi ed io, dobbiamo fare delle cose assieme, tipo dei road shows, diventeremo ricchi. Ecco, questa sì che è una cosa che colpisce sempre il piccolo Cassius Clay, perché il rivenditore, il concessionario della Chrysler e della Chevrolet di Louisville, lo vedeva sempre con quel suo naso schiacciato contro la vetrina che controllava le auto che un giorno sognava di guidare. Diventeremo ricchi, sì, diventerete tutti ricchi. I Beatles vogliono anche organizzare qualche cosa di pubblicitario, quindi si mettono su una piramide, di modo che lui possa colpirne almeno uno in faccia, e poi creano l'effetto domino. Il primo a prendere il pugno è Harrison, che lo passa a Ringo Starr, che lo passa a McCartney, e quello che l'accusa è il quarto, John Lennon. Una piccola pagliacciata. Quando i Beatles escono, la frase è sempre quella: who are these sissies exactly? Ma chi sono sti femminili in realtà? Sì, ma vista postuma si può dire, e lo dicono in tanti, che il 18 febbraio del 1964 siano di fatto iniziati gli anni 60, i favolosi anni 60.
2: Rete

0: Rete 3.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Allora ti faccio indovinello, perché io ovviamente ho sbagliato, ma io con la matematica faccio schifo. Andate dal medico e il medico vi prescrive 3 pillole. Queste tre pillole dovete prenderle una ogni mezz'ora. Quanto tempo impiegate a prenderle tutte e tre?
1: Bravi, va bene,
2: sì,
1: siete fighi?
2: Ma di cosa ti sorprendi? Cioè, più che altro ci sorprendiamo noi che tu l'abbia sbagliata.
1: Ma è palese, un'ora e mezza, scusami. Tre pillole, mezz'ora, un'ora e mezza.
0: Io ci metto un'ora e mezza barra due perché ho fatica a deglutire le pastiglie, non le so ingoiare. Tu metti un sacco di punti quando scrivi.
2: A me la punteggiatura piace tanto.
0: La virgola, il punto alla fine della frase, mi dà fastidio.
2: Tu sei il peggiore, perché per un concetto che può essere espresso in un solo messaggio,
0: sì,
2: ne devi mandare 7-8.
0: Ma perché così?
2: Ma perché?
0: Perché magari tu non hai con te il telefono in quel momento e sentendolo vibrare 6-7 volte dici: ah caspita, mi sta chiamando qualcuno.
2: Come va? Invia.
0: Esatto.
2: Stavo pensando, invia.
0: Sì.
2: Per domani, invia.
0: Esattamente.
2: Perché? Non lo fare più. Tu sei il fastidio,
0: sì,
2: comunque.

0: Radio Giornale.
1: Incendio Tuzis di venerdì notte, sono stati ritrovati corpi di due vittime. Cananca resta chiusa la strada tra Molina e Arvigo. L'UDC riunita in assemblea a Bara al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità. Anche i Verdi riuniti, critiche al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola. Nel mirino è finito soprattutto Rösti. È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano. Quello avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte in via Pelli. A essere coinvolti sono di nuovo due giovani, cosa che rilancia le preoccupazioni in città. Putin a Kiev: avete aperto il vaso di Pandora. Il capo del Cremlino minaccia l'Ucraina dopo i massicci attacchi alle raffinerie. Sport, calcio: il Basilea vince il classico a Zurigo 2-1 e aggancia in testa alla classifica il Lugano. Formula 1: Lando Norris in pole position nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Ultimo radiogiornale di questo sabato ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Per questo appuntamento, che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno, un 22 agosto 2026 contraddistinto dal ritrovamento di due corpi dopo il violento incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tuzis. Sono stati ritrovati all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano disperse 5 persone, sarebbero quindi 3 quelle non ancora ritrovate. 14 donne e uomini sono riusciti a fuggire per tempo. Buone nuove invece dalla Mesolcina: dopo le 19 è stata riaperta la strada tra Roveredo e lo stallo in entrambe le direzioni. Per motivi di sicurezza invece la strada

0: meteo permettendo, voli in elicottero. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa, la vittima, un 19enne, è in pericolo di morte. Un 20enne è stato fermato, Giuseppe Bucci.
1: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
2: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente, senza nessuno scrupolo, da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
1: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
2: La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della Movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. Queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrenti.
0: Una neutralità armata è permanente. Dall'UDC svizzera è arrivato un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Barn e Canton Zugo hanno approvato il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva delle neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Gianluca Olgiati.
3: Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flue alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale e capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea. Torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per

0: il referendum. Questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni. Una delle domande scottanti della politica svizzera che approderà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
1: E nella giornata da poco conclusa si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. A Friburgo la presidente Lisa Mazzoni ha ribadito la richiesta di togliere al consigliere federale Albert Röst il Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'uguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente Lisa Mazzoni.
2: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
3: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
2: La détresse des paysannes et des paysans, il doit se transformer dans une vraie action politique.
4: E oggi avete detto nuovamente che il ritorno nucleare deve essere impedito.
3: Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo.
2: Un grand sujet au Parlement l'année prochaine.
1: Esteri, attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato 13 vittime tra venerdì sera e sabato, con Parigi che ha promesso a Kiev la fornitura di intercettori per contrastare i missili russi, mentre attacchi ucraini hanno provocato almeno 6 morti in Russia e nei territori occupati. Il capo del Cremlino, poi, Vladimir Putin, ha minacciato Kiev di una dura risposta. L'Ucraina, con gli attacchi diretti contro l'economia russa, ha aperto il vaso di Pandora, ossia un fronte di sventura, ha detto nella sua prima intervista alla televisione di Stato dall'inizio dei nuovi attacchi alcune settimane fa. Kiev ha ora lasciato uscire il genio dalla bottiglia, ha detto. Sono entrati in vigore sabato i dazi statunitensi del 50% su diversi prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. I negoziati sono falliti, nonostante i due paesi sembrassero un passo dall'accordo. Il primo ministro canadese Mark Carney ha già annunciato che il Canada applicherà dazi equivalenti sulle merci provenienti dagli States. E 6 paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa comunitaria sui cosiddetti extra profitti delle 8 compagnie petrolifere principali saliti alle stelle con la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. I ministri dell'economia di Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo avrebbero inviato una lettera al ministro delle finanze irlandese, nazione presidente di turno dell'UE. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che lo scorso pomeriggio ha incontrato i giovani e girato tra gli stand per poi tenere un discorso. È il primo pontefice a visitare la convention negli ultimi 44 anni, l'ultimo era Papa Wojtyla nell'82. Vari appuntamenti della manifestazione richiamano i contenuti dell'enciclica papale, in primo piano quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. Il sabato è stato anche sportivo, ce lo riassume Giordano De Lucia.
5: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Ben ritrovati all'ascolto. Renani che hanno battuto stasera in trasferta e in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre questa sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna con gol arrivato già al terzo minuto di Giusto. In Italia la Serie A è iniziata con il netto successo successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza, vittoria anche del Napoli, 2-0 in casa del Genoa, il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano, lo zurighese nazionale rossocrociato under 20, al suo esordio da titolare in Serie A. Mentre in Formula 1 ricordiamo che domani a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position nelle qualifiche odierne del Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turco nel match valido per la finale della Bodensee Cup Kreuzlinger. Reti bianconeri di Bertaggia e Schorn, nel ciclismo Tadej Pogacar subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo, migliore degli elvetici Stefan Küng, dodicesimo. Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open, il 41enne vodese prossimo alle ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto la wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora la sfida persa da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
1: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questa domenica ormai da poco iniziata. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 23 agosto con una nottata serena o abbastanza in tutto il paese, in mattinata solo sul sottoceneri nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione sarà poi una giornata ricca di sole, minime stanotte tra 10 e 15 gradi, massime tra 23 e 26, isoterma di 0 gradi dai 3300 ai 3800 metri. Una sbirciatina all'evoluzione. Dai, lunedì, abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata possibili rovesci o temporali. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti. Martedì variabile con rovesci o temporali e occhiate di sole. Mercoledì sereno. Giovedì al sud nuvoloso e dal pomeriggio rovesci o temporali. Al nord abbastanza sereno e nelle Alpi forte favonio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità e arrivo dei temporali. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e lo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.